0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. In questa puntata parliamo della capacità di ricostruirsi, di reinventarsi, partendo magari da un punto zero in cui la vita scompiglia le carte e dobbiamo capire chi siamo, di che materia siamo fatti e in che direzione vogliamo andare. Lo facciamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Andrea Di Vicenzi, atleta e performance coach. Ben trovato e grazie per essere con noi.
2: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Intanto ti incrociamo qua a Cremona, lo possiamo dire a chi ci sta guardando e ascoltando, in anticipo rispetto a quando vedranno la puntata, perché stai per partire per un'impresa vera e propria che si ispira ai quattro elementi. Giusto?
2: Esattamente, la mia quinta impresa sportiva che chiude questi 5 anni di un progetto chiamato Progetto 22-26, ideato nell'inverno dal 21-22 con la mia squadra, che immaginare il 26 sembrava tanto lontano, ma ci siamo arrivati, perciò siamo stati nel 22 in Islanda, siamo stati nel 23 in Scandinavia, Finlandia, Svezia e Norvegia, nel 24 abbiamo percorso la Blues Highway da Chicago fino a New Orleans, 2600 km a 7 stati, un'avventura magnifica. L'anno scorso abbiamo stabilito 10 record del mondo sul velodromo di Palma de Mallorca e in questi anni era già nata l'idea di chiudere questi 5 anni nel nostro paese, perché è bellissimo viaggiare all'estero e appoggiare le mie due ruote in giro per il mondo, però rimango fedele, attaccatissimo al mio paese e soprattutto in questo caso anche al mio territorio cremonese, Casalasco.
1: Ecco, tra l'altro passerei da qui quando andremo in onda con questa intervista, abbiamo questa anticipazione oggi, che sarà il momento in cui poi i nostri ascoltatori e spettatori vedranno questa chiacchierata. Ecco, saranno, mi sono segnata 35 tappe per le 15 regioni e sarà un'impresa sportiva, ma non solo.
2: Non solo, un'impresa sportiva sicuramente chiederà impegno, perché parliamo di 90-95 km da percorrere di media tutti i giorni, per un totale di dislivello che supererà per 3 volte la scalata al Monte Everest, perciò sarà impegnativo, ma soprattutto vogliamo documentare il nostro paese attraverso appunto i quattro elementi e portare il nostro territorio, diciamo, in tutta Italia. Perciò alla sera incontreremo tante persone. In base alla mia esperienza, in base alla nostra esperienza, vogliamo proprio che il progetto cresca sempre di più, raccontando la nostra storia, raccontando appunto il nostro territorio, ma siamo abituati molto anche ad ascoltare, perciò chiunque ci fermerà, verrà alle tappe di arrivo o alle conferenze serali, saremo ben aperti ad ascoltare anche le storie, perché il nostro paese veramente è ricco di tante storie che vale la pena essere raccontate e ascoltate.
1: Abbiamo solo scoperto in questo caso, diciamo, con una velocità dolce, nel tuo caso sarà un po' più sostenuta rispetto a...
2: Ma ce la godremo anche, perché non sarà sicuramente, ovviamente abbiamo un po' dei tempi da rispettare, però non sono, il mio è un ciclismo che è molto abituato anche a godersi quello che...
1: E a sentire anche.
2: Sì, perché arrivo dall'esperienza dei cammini dal 2018-2020, che mi ha insegnato molto anche vivere proprio il territorio. Ovviamente sono camminare e pedalare, sono due modalità due modalità diverse, però mi piace molto guardarmi in giro. È inutile percorrere 90 km e poi non ricordarti niente di quello che hai attraversato. Allora ti metti
1: se
2: sui rulli in garage.
1: Chilometro, chiaramente non, esatto, non li hai fatti davvero.
2: Esatto.
1: Ecco, piccola anticipazione, lei si chiama Gaia.
2: Lei si chiama Gaia. Quest'anno è stato il primo anno dove ho dato il nome alle mie bici. Non era un'abitudine, forse è stata una cosa che è dovuta maturare, no, nel tempo, perciò questa l'ho chiamata Gaia, mentre l'altra bici che utilizzerò per un'altra impresa sportiva l'ho chiamata Giulia, per un motivo ben preciso, che è il nome anche della mia prima figlia. E la bici è un mezzo importantissimo, sicuramente è il mezzo che mi permetterà di arrivare poi alla fine di questa avventura, e devo dire che avergli dato un nome, ed è un rapporto che aumenta e cresce sempre di più anche per quanto riguarda la cura, no, che ho dei miei mezzi, che ammetto sinceramente che è cresciuto anche questo, no? A me mi affascina molto i viaggi che ci sono all'interno di uno stesso viaggio, no? Perciò anche la cura, l'amore per la bici è un qualcosa che sta...
1: Perché si crea una relazione uno a uno, cioè non è più una, non è un oggetto sportivo. È
2: no, non c'è...
1: È un po' parte di te quando fai
2: questo. Non c'è magari, a differenza del cavalcare, no? Un cavallo, hai un cuore che batte sotto, che a volte quando ci penso, mamma mia, chissà che emozione che provano. Però comunque hai un mezzo che va curato, perché se curato bene ti permette di vivere ancora meglio, diciamo così, l'esperienza.
1: Di superare non solo le regioni, ma anche un obiettivo, un traguardo, in qualche modo una barriera mentale che ci porta un po' a pensare che molto spesso il primo limite parte dal modo in cui noi ci muoviamo nel mondo.
2: Assolutamente sì, beh, la barriera mentale sfondi una porta aperta, perché comunque è uno dei temi che affronto sempre nelle scuole, nelle aziende, dove insomma mi chiamano sia come formatore che come speaker, perché a distanza insomma oramai da 36 anni dall'incidente, no? Quando ho perso la gamba a 17 anni, quello che mi ha veramente limitato nel tempo è stata più la barriera mentale, più che la mancanza di una gamba. È stato molto lungo il viaggio, sì, che mi ha portato per capire questa cosa, però fortunatamente l'ho capita e soprattutto l'ho anche messa in pratica, perché capirla e ascoltarla non è sufficiente, poi la devi mettere in pratica. Se la metti in pratica ti accorgi che sì, ovviamente io deambulo, diciamo così, mi sposto nel mondo con le stampelle, però non è un qualcosa che ti blocca nel fare le cose, ti limita leggermente, ma non ti blocca nel far tutto, ecco.
1: Ecco, quando ti ho anticipato appunto il tema dell'edizione in cui c'era questa intervista, che è materia, mi è venuta in mente una citazione abbastanza nota di Shakespeare, che siamo fatti della stessa materia dei sogni. Mm-hmm. Tu di che materia sei fatto?
2: Ma se io riprenderei appunto il fatto dei sogni, perché comunque è un qualcosa che racconto sempre anche ai ragazzi, perché molte volte magari si viene un po' indottrinati dal pian piano cresci e devi abbandonare i sogni. Invece io scopro che lavorando con molti sportivi, molti imprenditori, traggono proprio l'infa vitale dai sogni, cioè il fatto di continuare a credere che ci sia qualcosa di grande, qualcosa di più bello da raggiungere, e molte volte tutto parte dai sogni. Ovvio, tecnicamente anche legato al mio lavoro da coach, il sogno poi va trasformato anche in obiettivo, e sono due realtà.
1: Va messo a terra, insomma.
2: Va messo a terra e sono due realtà completamente diverse.
1: Con tutto quello che deve crescere.
2: Però è molte volte la prima scintilla, molto quella importante per dire. Penso a un progetto che mi porterà ad attraversare 15 regioni e 3.000 chilometri. E tutto parte.
1: Togli il fiato quando lo racconti, poi diventa realtà.
2: E poi dopo, e quando, dopo, quando lo stai vivendo. Ecco perché mi piace molto anche, dopo aver pensato il sogno, averlo trasformato in obiettivo, ringraziare anche, perché comunque tutto quello che faccio è anche grazie, mi piace sempre sottolinearlo, e molte volte parlo proprio al plurale, perché non è sufficiente che Andrea pedali sulla sua bici, è necessaria una squadra e tante persone che credano nel tuo sogno. Però devi essere tu il primo, cioè loro vengono coinvolte se tu veramente quel sogno non è stato solamente un lampo, ma è stato un vero sogno, un qualcosa che vuoi assolutamente realizzare. Poi viene percepito, e molte volte le persone vengono talmente tanto coinvolte che, come tu ti devi superare per raggiungere quell'obiettivo, quel sogno, anche loro si trovano professionalmente nel proprio ambito a raggiungere livelli che magari non avevano mai pensato prima.
1: Beh, penso anche a chi lavora sui supporti che servono per compiere tali imprese, quindi lavorare su materiali, sulla leggerezza tecnica, magari arrivare nel tempo a limare alla perfezione un qualcosa che aumenta una performance e rende un sogno possibile, quindi c'è anche tutto uno studio dietro di professionisti, ecco, che in qualche modo
2: si mobilitano delle aziende, perché comunque
1: devono sposare un sogno, ecco.
2: Devono, sì, perché poi vengono messe, come la Lombardo, che ha personalizzato i quattro elementi sul telaio, vengono talmente, percepiscono che il progetto è di alto livello, cioè ogni ambito viene curato nei minimi dettagli, che anche la bici, anche il disegno del telaio ha bisogno di una lavorazione. E io sono stato in Lombardo a Busetto Palizzolo, in Sicilia, e si è mobilitata un'azienda intera, dal proprietario al marketing,
1: a chi la costruisce, di team anche in quel caso,
2: e tutti vogliono dare il meglio. Sì. Allora, se tu hai tante squadre, tante aziende che danno il meglio, insomma, si partono con dei presupposti abbastanza alti.
1: Ecco, parlando di materia, viene anche in mente la scuola, dove hai, diciamo, le materie canoniche, e dopodiché finisce quello che è il percorso di formazione ordinario, e ti trovi comunque a essere un adulto che devi andare avanti a crescere, a imparare con materie diverse. Che cosa occorre imparare da grandi? Che cosa insegna anche la tua esperienza in questo? Qual è la materia che vorresti introdurre nella formazione della...
2: Ma mi verrebbe da dire in questo momento l'importanza della disciplina, cioè capire che il primo passo potrebbe essere anche quello della motivazione, no? Molte volte vengo anche definito motivational speaker, però in molti momenti della vita la motivazione viene un po' a mancare. In quel momento lì, a meno perché quello che è la mia esperienza in questi viaggi, anche i viaggi in solitaria, in giro per il mondo, dove tu sei con la bici, sei con le tue stampelle, sei col tuo zaino, sei con le tue borse e nient'altro. E lì devi risolvere, lì impari tantissime cose, ecco perché quando fai quei viaggi lì parti in una maniera ma ritorni in un'altra, perché sei consapevole che le difficoltà che ci sono sempre, come nella vita, in qualche modo le hai risolte da solo. E lì che cosa entra in campo? Entra in campo la disciplina, entra in campo di superare le difficoltà un po' alla volta, di viverle giorno dopo giorno, non pensare alle difficoltà quando non ci sono, per non tirartele, diciamo così.
1: Non preoccuparsi. Non preoccuparsi.
2: Questa è una mia caratteristica. Infatti molte volte quando parto per un viaggio, ma non è la mia modalità. E la disciplina, come ci insegnano i più grandi atleti, è di seguire delle regole tutti i santi giorni, con costanza, con resilienza, con tanta passione. E molte volte scopro dalle domande che mi arrivano anche nelle scuole che manca veramente un po' questo importantissimo concetto, che è un po' la linea comune di chi nella propria vita ha intenzione non di diventare più bravo di un altro, perché a me nelle scuole piace molto parlare anche di successo, perché il successo deve essere un'immagine che noi ci immaginiamo, non ci viene data da qualcun altro. Può essere un'immagine di successo Michael Phelps con 23 medaglie d'oro, ma anche il mio argento in Turchia, dove ho vinto la medaglia d'argento, appunto, ai campionati europei, due foto completamente diverse, ma due foto diverse perché siamo partiti da punti diversi.
1: Siete storie diverse.
2: Perciò identificare come mi sentirò di successo a 25 o 30 anni. È lì la fotografia, il fotogramma su cui bisogna, secondo me, lavorare. E serve, secondo me, anche disciplina per capire i momenti difficili e poi soprattutto capire anche quando ci sono questi momenti straordinari e goderteli, perché se non ti godi i momenti e non ti accorgi che stai vivendo in quel momento un momento bellissimo della tua vita, ricordarsi solo i momenti negativi può creare poi qualche problema sull'autostima.
1: Sulla visione anche che si ha di sé. Questo per i ragazzi è molto importante, considerando che sempre più spesso si denota nelle nuove generazioni una sorta di ansia da prestazione, una fragilità, una non so se ce la faccio, e un non riuscire a godersi quello che è l'attimo. È una cosa che emerge negli incontri che fate a scuola?
2: Assolutamente, oggi, anzi secondo me, oggi si parla di ansia con un po' troppa facilità e un po' troppa libertà. Sì, è vero che esiste l'ansia, ma non puoi in ogni momento pensare appunto all'ansia, perché l'importanza, ed è stato uno degli elementi su cui ho lavorato tantissimo, è la nostra comunicazione, cioè quello che noi continuiamo a pensare tutti i giorni e tante volte al giorno rischia poi di radicarsi, di trasformarsi in convinzioni, perciò dobbiamo fare molta molta attenzione alla comunicazione che noi utilizziamo.
1: E diciamo che da un punto di vista poi della buttarsi in un'avventura, anche la capacità di seguire il vento e insomma adattarsi un po' a quello che accade e farne una forza anche.
2: L'adattamento
1: trova il modo di diventare una vela, insomma.
2: L'adattamento anche, diciamo così, mi appartiene tantissimo, perché anch'io ho dovuto adattarmi in qualche modo a vivere una vita da un'età fragilissima, che se vuoi 17 anni, con un arto in meno, che non è. Molte volte me lo chiedono, no? Qual è stato il momento, ed è proprio qui, tra virgolette, il segreto o l'elemento segreto.
1: Non c'è un momento,
2: ma c'è un percorso. In base alla nostra difficoltà dobbiamo anche essere, l'altro giorno parlavo della pazienza, dobbiamo anche essere pazienti ad accettare che per superare una data difficoltà può servire del tempo. Io poi mostro una fotografia dove mi sono presentato davanti a 4.000 persone con il costume slip, perciò si vede l'amputazione, si vede la cicatrice, e ci sono arrivato nel 2011, perciò ho impiegato un percorso di 21 anni per riuscire a sentirmi oggi una persona normale, però ci sono riuscito. Ecco, vedere anche, ho sempre visto molto la mia diversità, che oggi mi piace molto definirla più l'unicità, no? che una diversità.
1: E questo è stato un cambio di passo nel pensiero, nel modo di pensarti.
2: Io la chiamo centralina, no? Cioè, per come noi chiamiamo le cose ci può indicare dei percorsi diversi. Io l'ho sempre visto, non tanti come vedono un tunnel, no? La fine del tunnel delle difficoltà, io l'ho sempre visto come un muro. Ho sempre visto questo muro, ho sempre visto questi mattoncini. E forse lo sport mi ha insegnato che abbiamo le persone a fianco, io avevo le persone a fianco, però avevo anche capito da giovane che l'elemento principale per superare queste difficoltà era quello che io facevo, non tanto le persone che mi erano a fianco e che facevano. Mi è sempre piaciuto assumermi più la responsabilità, no?
1: Piuttosto, delle
2: situazioni, certo. Piuttosto che aspettare, perché se quegli altri non arrivano, perché se gli altri non arrivano, tu hai il problema. Se invece il superamento del tuo problema in gran parte, o dei tuoi successi, dei tuoi traguardi, dipende da quello che fai, mi piace questo, mi piace pensare che all'80% dipende da quello che faccio io, da quando mi alzo al mattino, anziché star sul divano davanti a un telefono, mi alzo in piedi, studio, mi alleno, lavoro, poi dopo la vita è un mistero, no? Però intanto mi piace pensare che comunque qualcosa arrivi, e insomma la vita e i risultati mi hanno dato ragione, cioè il seminare poi ti porta poi a una telefonata improvvisa, a un incontro casuale, che poi l'esperienza mi porta a dire: ma è stato veramente casuale o il caso non esiste e hai costruito tu le circostanze per arrivare a quel momento? E soprattutto in quel momento, quello che dico sempre anche alle mie figlie, devi essere pronto a quel momento, perché se il momento accade, ma tu fino a quel momento sei stata sul divano e non hai le competenze, il momento svanisce.
1: Oppure se non lo vedi, molte volte ti passa davanti, tu sei distratto.
2: E qui c'è il discorso del treno, aspetto il treno che passi, ma se tu non identifichi quel treno, ti passa a fianco e non l'hai mica visto. È

0: E poi in base a dove metti l'asticella,
1: poi devi saltare.
0: Dopo devi saltarla, no? Dopo magari serve, fai il salto in alto, oppure serve un'asta, perché dipende.
1: Certo.
0: E ci sono delle metafore anche bellissime legate al salto con l'asta, perché quando atterri tu hai bisogno di un cuscino molto più importante di quando fa il salto in alto, perché sei molto alto e se non sei esattamente pronto o pronta a quel salto e non hai preparato il cuscino, poi
1: hai preparato male il salto e,
0: e salti dall'altra
1: e
0: parte.
1: Salti fuori, è un problema, chiaramente.
0: Sì.
1: E, ecco, parlando di, chiaramente, tutto quello che hai descritto parte dalla motivazione, dalla preparazione, dalla disciplina. Ma c'è un po' di scaramanzia, c'è qualcosa che porti con te nei viaggi, un portafortuna?
0: Sì, sì, ce l'ho sempre al collo. Mi piace
1: quello che
0: molto,
1: vedo adesso.
0: Sì, mi piace molto la rosa dei venti, perché io oramai sono legato, mi piace molto muovermi, ma non penso che sia legato al fatto dell'incidente, di aver perso la gamba. Sono proprio una persona a cui piace l'aria aperta, piace la pioggia, piace i temporali. Infatti anche mia moglie mi ha detto, oggi ho un test sul circuito di Arese, ma se piove, ma benissimo se piove,
1: meglio
0: se piove, perché devo abituarmi anche, siccome i quattro elementi in giro per l'Italia, non è che decido il tempo, se piove, se sarà vento, dovrò pedalare sotto.
1: Perché il tempo cambia, tu cambi regione e
0: ma
1: spazi,
0: può succedere la qualunque nelle 15 regioni. Tra l'altro abbiamo anche scoperto che non potremo percorrere il passo dello Stelvio perché sarà ancora chiuso da neve,
1: okay,
0: in quel periodo. Perciò passiamo proprio dalla Sicilia ai 2500 metri, però mi ricorda anche di mantenere sempre la direzione, no? Perciò mantenere la direzione di casa, dove c'è la famiglia, dove c'è il lavoro, dove ci sono altri impegni, cioè vai in giro, scopri, esplora, però ricordati anche la direzione.
1: Tieni il nord. Allora non ci resta che augurarti buon vento.
0: E grazie.
1: Tutto il meglio per questa nuova avventura, per quelle che seguiranno, appunto, perché non si concluderà tutto a metà giugno con questa impresa. Assolutamente direi che la strada è forse ancora da definire, da scrivere, da tracciare, ma siamo pronti.
0: Grazie mille, grazie.
1: Grazie mille a te Andrea e per essere stato con noi, aver condiviso la tua esperienza e averci ricordato quanto è importante avere il coraggio di superare le barriere fisiche e mentali, ricordandosi chi siamo, di che materia siamo fatti e dandoci la forza anche di sognare.
0: Grazie.
1: Grazie davvero. Voi restate con noi, su Riflessi Mag troverete queste e altre interviste, su Instagram gli scatti di backstage dell'intervista, su Spotify il podcast per riascoltarci quando vorrete e non dimenticate di essere qua alla prossima puntata. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: Si comincia a tavola e seduti. Testo di Valeria Covini per Insieme. In studio Giancarla Paladini.

7:30 del mattino. Paolo è seduto davanti alla sua tazza di latte, assonnato. Papà sta bevendo il suo caffè, come sempre in piedi, perché anche oggi deve scappare. Bevi, sennò si raffredda. All'esortazione della mamma, Paolo tuffa l'ennesimo biscotto per ripescarlo col cucchiaio e mangiarlo controvoglia. Questa cronaca mattutina è un rituale che si ripete più o meno uguale nella maggior parte delle famiglie italiane. Il 70% dei bambini in età scolare, infatti, consuma una colazione frettolosa, monotona e, quel che è peggio, poco adeguata al bisogno di energie richiesto dall'organismo per iniziare in pieno benessere la giornata. Sono anni ormai che nutrizionisti e pediatri vanno raccomandando alle mamme l'importanza di questo piccolo pasto. Eppure, ogni consiglio dietetico sembra destinato a infrangersi contro un muro di cattive abitudini, di comportamenti alimentari sbagliati. Così, leggendo i risultati di recenti indagini sulla prima colazione di circa 20.000 bambini delle elementari, si scopre che il 13% si limita soltanto a bere qualcosa di caldo, mentre il 62% consuma, insieme al latte o al tè, le tanto reclamizzate tortine, merendine e brioche. In generale, i buoni propositi di colazione vengono mantenuti soltanto da 12 bambini su 100. Tutti gli altri iniziano la giornata nutrendosi poco e male. Quali sono allora gli errori da evitare? E come comporre una prima colazione veramente sana e nutriente? Innanzitutto, il fabbisogno indispensabile del bambino è quello di recuperare energie. Al risveglio, il bambino ha trascorso la più lunga pausa di digiuno, 12 ore circa. Il suo organismo quindi ha fame di calorie, ha bisogno cioè di una buona dose di carburante per mettersi in moto e affrontare, nel migliore dei modi, una giornata di gioco e di studio. La prima colazione perciò serve a fare il pieno di energia. Basti pensare infatti che dovrebbe fornire il 20% delle calorie di tutta la giornata, la metà circa di quelle che il bambino assumerà a pranzo e un po' meno della razione calorica prevista per la cena. Come si può notare dunque, questo primo appuntamento a tavola dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio pasto, capace di fornire non meno di 180-230 calorie, la quota di energia indispensabile per un bambino dai 3 anni in su.

la fonte principale di energia è rappresentata, come sempre, dagli zuccheri. E, come sempre, si deve dare la preferenza a quelli che l'organismo utilizzerà poco a poco nel corso della mattina. La parte del leone, perciò, è riservata al pane e ai cereali, mentre gli zuccheri semplici, quindi miele, marmellata e così via, che danno energie di pronto impiego, vanno decisamente limitati. In questo piccolo pasto, poi, devono essere presenti le proteine, ma in misura ridotta perché si ritroveranno a pranzo e a cena, le vitamine e i sali minerali forniti dalla frutta e dai latticini. Dei grassi, cioè burro e panna, invece se ne può fare a meno perché, essendo di origine animale, non sono i più salutari.

Ma cosa c'è di sbagliato nelle prime colazioni dei nostri bambini? Intanto partiamo dal presupposto che per la stragrande maggioranza dei bambini fare colazione significa bere una tazza di latte o di tè e non mangiare altro che merendine pronte. Questo non assicura certo all'organismo un apporto nutritivo e calorico corretto. E anche se la mamma sceglie alimenti di per sé validi come lo yogurt, i cereali o la frutta, ma li propone da soli, non offre una colazione completa da un punto di vista nutrizionale. La prima colazione, insomma, non deve risolversi in uno spuntino frettoloso e monotono, ma deve essere un piccolo pasto composto da cibi che possono sembrare poveri come il latte, i cereali, la frutta di stagione, il pane, ma che in realtà, combinati tra loro, lo rendono ricco e veramente energetico. Spesso però la fretta da un lato e la mancanza di appetito dall'altro congiurano contro i migliori propositi alimentari. Per imparare a mangiare sano bisogna innanzitutto modificare le proprie abitudini. Nel caso della prima colazione, questo vuol dire trovare il tempo per sedersi a tavola tutti insieme, mangiare senza fretta, proporre ogni giorno qualcosa di diverso. È dimostrato infatti che consumare la colazione in 5 minuti, da soli, inevitabilmente fa commettere più errori alimentari. È impensabile quindi pretendere che un bambino abbia appetito e si nutra bene se a questo pasto non si dedicano almeno 15 minuti.

Scegliere gli alimenti più adatti, abbinarli nel modo giusto, variarli giorno per giorno. Queste le regole salute per una buona prima colazione. Ma le idee in proposito sono spesso confuse. C'è chi crede che non vi sia differenza tra una tazza di tè e una di latte, che la spremuta d'arancia faccia meglio di una mela e che il miele dia più energia dello zucchero. Vediamo allora i pro e i contro dei diversi cibi che possiamo portare in tavola di prima mattinata.

cominciamo parlando di latte e di yogurt. È certamente la bevanda alimento per eccellenza della prima colazione. Il latte, infatti, non solo disseta, ma nutre in modo completo. Apporta proteine di alto valore biologico, grassi e zuccheri. Fornisce una buona quota di vitamine ed è ricchissimo di sali minerali, in particolare il calcio, il fosforo e il potassio. Ma quale scegliere per la prima colazione? Sicuramente il latte fresco, pastorizzato, che garantisce una totale sicurezza igienica, conservando però inalterate tutte le proprietà nutritive. E visto che si può scegliere, abituiamo i bambini a bere quello parzialmente scremato piuttosto che quello intero. Ridurremo così la quota di grassi saturi, che sono i meno indicati, della metà. E evitiamo anche di dolcificarlo. Il latte contiene già la sua dose ottimale di zucchero. E a proposito di quantità, il consiglio dei nutrizionisti è di non scendere al di sotto del bicchiere di latte. A colazione, quindi, una bella tazza, che ne contiene 150-200 grammi, è la razione ideale. Non sempre però i bambini amano il latte. Per superare avversioni e diffidenze lo si può allora aromatizzare con orzo o malto, oppure lo si può sostituire o anche alternare con lo yogurt. Lo yogurt è per certi aspetti ancora più prezioso del latte da cui peraltro deriva. Il calcio che contiene infatti è due volte più assimilabile e i milioni di fermenti lattici vivi non solo svolgono una benefica azione sulla flora intestinale, ma rendono tutti i componenti nutritivi più facilmente digeribili. Proprio per questo motivo lo yogurt può essere dato anche ai bambini che normalmente non tollerano il latte. A colazione la mamma ha solo l'imbarazzo della scelta. Può offrirlo naturale, intero o magro e sempre non dolcificato, oppure al malto, ai cereali e nei diversi gusti di frutta.

Vi sono bambini, ma anche adulti, che non possono cominciare la giornata senza bere qualcosa di caldo. A parte il latte, che come abbiamo appena detto dovrebbe sempre essere al posto d'onore nella prima colazione dei bambini, cos'altro si può portare in tavola? Il caffè d'orzo, sicuramente più indicato e meno eccitante del tè. Quest'ultimo infatti non andrebbe offerto ai bambini, a meno che non sia deteinato. Entrambe queste bevande comunque non hanno potere energetico ed è quindi un errore proporle in sostituzione del latte. Non si può dire altrettanto invece della cioccolata, bevanda amatissima dai piccoli. Contiene infatti molti grassi e quindi non va concessa sempre. Può essere proposta di tanto in tanto per variare gusto, magari alla domenica, quando anche la colazione è motivo di festa.

Alimento troppo spesso sottovalutato nella prima colazione, il pane è fonte importante di carboidrati, sostanze nutritive che forniscono all'organismo la maggior parte delle calorie necessarie per cominciare bene la giornata. Consumato con il latte, il valore nutritivo del pane non solo aumenta, ma dura anche più a lungo. Il latte infatti ha la capacità di rallentare l'assorbimento degli zuccheri, prolungando il loro effetto energetico. 50-60 grammi di pane sono la dose ottimale per la prima colazione. Andranno benissimo anche i panini integrali, che apportano una buona quota di fibre, ma anche quelli comuni come le michette, il pane casereccio pugliese o toscano. E il pane all'olio, le tartine al latte o ai cereali misti? In genere vengono sconsigliati perché è difficile il controllo sulla qualità degli ingredienti utilizzati. Spesso però in tavola al posto del pane si trovano crackers e fette biscottate. Questa è un'alternativa non del tutto favorevole perché tali prodotti hanno un valore nutritivo decisamente inferiore. Tuttavia, se le fette biscottate sono integrali e i crackers non salati, possono sostituire il pane al massimo per un paio di volte alla settimana.

Proseguiamo con il nostro piccolo elenco per stabilire quali siano gli alimenti indicati e quali quelli meno per una buona colazione da fornire ai nostri bimbi. Ricordiamo che ci stiamo occupando di bambini in età prescolare e scolare, quindi dai 3 anni ai 10 circa. Abbiamo visto che uno dei grandi handicap, uno dei motivi per cui i bambini fanno colazione malvolentieri o addirittura preferiscono saltarla, è la noia, la ripetitività di alcuni alimenti. E così, per variare gusto e menù mattutino, la mamma può ricorrere, in sostituzione del pane, che abbiamo detto essere uno degli alimenti da favorire invece a colazione, ad altri cereali come i fiocchi d'avena, il riso soffiato, il mais, purché li scelga al naturale, cioè non dolcificati con zucchero o cacao. Forniscono una buona dose di proteine e fibre vegetali e questo va a tutto vantaggio della salute dei nostri piccoli. Il modo più nutriente di proporli è con il latte o lo yogurt. Il discorso a parte merita invece il muesli, una combinazione di cereali integrali e frutta secca. È ideale per i bambini più recalcitranti e inappetenti, perché è un alimento che assicura un equilibrato apporto calorico e nutritivo. La frutta non dovrebbe mai mancare a colazione. E invece, purtroppo, appena 3 bambini su 100 mangiano frutta al mattino e addirittura soltanto 5 la consumano sotto forma di spremute. Eppure è proprio la frutta fresca di stagione che fornisce a questo piccolo pasto la dose necessaria di vitamine. Abituiamo quindi i bambini a mangiarla e, anche se perdiamo qualche minuto in più, diamogliela intera. Frullata o spremuta, la frutta viene rapidamente bruciata dall'organismo perché perde pectina, una sostanza contenuta nelle fibre, che rallenta l'assorbimento delle sostanze nutritive. Un'altra buona abitudine è portare in tavola, oltre a quella fresca, anche la frutta secca. Noci, nocciole e mandorle sono infatti un piccolo concentrato di minerali, in particolare di calcio e ferro, subito utilizzabili, e di acidi grassi essenziali. Le mamme lo sanno, la maggior parte dei bambini preferisce iniziare la giornata con una colazione dolce. Come si può accontentarli senza commettere errori nutrizionali? La prima regola è scegliere prodotti con ingredienti semplici, il più possibile genuini. La seconda regola è non eccedere nella quantità. I biscotti, ad esempio. Preferiamo quelli secchi, ancor meglio se integrali, ed evitiamo quelli farciti o ricoperti di creme o burrosi, decisamente troppo calorici. Per la quantità, i nutrizionisti consigliano non più di 4-5 biscotti e non tutte le mattine. Ottime, soprattutto se le ha fatte la mamma, le marmellate, accompagnamento ideale del pane. La pectina che contengono infatti prolunga l'effetto energetico della prima colazione. Ma attenzione, evitiamo il burro, un grasso certamente non indispensabile, e non lasciamo che i bambini svuotino i barattoli di confettura. Stessa precauzione per il miele, che in più può essere utilizzato per dolcificare le bevande calde. Ricordiamo però che non è meno calorico dello zucchero normale. Merendine, brioche, budini pronti monopolizzano la prima colazione di moltissimi bambini. Colpa della pressione pubblicitaria, della fretta materna e del fatto che piacciono tantissimo. Purtroppo, non sempre da un punto di vista nutrizionale, le cose più buone sono anche le migliori. L'accusa da parte degli esperti è che troppo spesso questi prodotti sono ricchi di zuccheri semplici, grassi e additivi. E allora, che fare? Se proprio non riusciamo a resistere alle insistenze dei nostri figli, almeno leggiamo attentamente le etichette e scegliamo i dolci dalla composizione più semplice, come abbiamo detto per i biscotti, senza farciture e creme, per esempio i prodotti da forno.
ma anche in questo caso non permettiamo ai bambini di mangiarli tutti i giorni. Dolci certamente migliori delle merendine sono quelli preparati in casa e che possiamo riservare per i giorni di festa, quando si fa colazione tutti insieme e ci si può concedere, per una volta, il piacere di qualche golosità in più.

E a questo punto un piccolo riassunto.

Il nemico numero uno della buona colazione mattutina è la fretta. La maggior parte dei bambini in età scolare fa colazione in meno di 10 minuti. Un primato di velocità che, da un punto di vista nutrizionale, regala soltanto inconvenienti. Non c'è tempo, infatti, né per mangiare con calma, né per farsi venire appetito, né per scegliere ogni giorno qualcosa di diverso. Inevitabilmente, la prima colazione si riduce alla solita tazza di latte, o peggio di tè, bevuta di corsa e spesso controvoglia, per buttare giù l'immancabile merendina o la quotidiana razione di biscotti. Contro la fretta non c'è che cambiare abitudini. Mandare a letto i bambini a un'ora ragionevole e alzarli per tempo la mattina. Per guadagnare minuti, poi, prepariamo la tavola alla sera con tutto ciò che occorre, dalle tazze alla marmellata, dei fiocchi d'avena alla frutta, e riuniamo in un vassoio da tenere in frigo latte, yogurt e spremute di agrumi. Ricordatevi che la frutta intera è meglio di quella frullata, che a sua volta è migliore di quella spremuta. E questa è migliore della centrifugata, la più povera di elementi nutritivi rispetto alla prima. Più il tempo passa dalla data di confezionamento e più lo yogurt perde il contenuto di fermenti lattici vivi. Il latte fresco di centrale non va mai bollito. La bollitura, infatti, riduce molte delle sue proprietà nutritive e lo rende meno digeribile. Il tè, come il caffè, è una bevanda eccitante. Se proprio dobbiamo offrirlo ai bambini, scegliamo quello deteinato. Ma un altro problema da non dimenticare è cosa mettere in cartella al bimbo. Infatti, soprattutto se a colazione il bambino beve soltanto qualcosa di caldo, a metà mattina non avrà più energie e il suo stomaco reclamerà per la fame. Che cosa mettere in cartella, allora? Dicevamo che serva ad integrare una prima colazione troppo scarsa e non lo faccia arrivare a pranzo senza appetito. Uno spuntino a base di frutta o di cereali, pane, biscotti secchi, crackers integrali, se il nostro scolaro prende solo latte. Se invece fa una colazione con tè e biscotti, uno yogurt, magari quelli da bere, o un frutto di stagione, saranno l'ideale.

0: L'utile e il dilettevole, cose da fare e cose da sapere.
1: Si comincia a tavola e seduti. Testo di Valeria Covini per Insieme. Giancarla Palladini vi ringrazia per l'ascolto.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: Cominciamo con notizie di costume che riguardano la cultura, lo spettacolo. Per esempio, a Monte Argentario, a Porto Santo Stefano, in provincia di Grosseto, è in vendita la villa con vista mare che è stata di Raffaella Carrà. Immobile disegnato tra l'altro da Gio Pomodoro, artista molto importante, come residenza estiva di Raffaella Carrà, era articolata su più livelli per una superficie di oltre 1500 metri quadri. Sono 14 camere da letto con altrettanti bagni. Salotti, sala TV, non può mancare nella casa della regina della televisione, sala da pranzo, area relax, zona fitness. La villa è circondata da un grande parco con anche parcheggio e eliporto.

porto. Prezzo e trattativa riservati, insomma costerà un pochino, anche perché è una zona panoramica, perché è proprio sulla strada panoramica di Porto Santo Stefano, vista mozzafiato sull'isola del Giglio. È stata progettata a fine anni 80 da Gio Pomodoro, che è stato uno tra i più importanti scultori astratti del panorama internazionale del secolo scorso. La dimora è immersa in quasi 6 ettari di terreni, con giardini, vigneti, oliveti e un ampio spazio per ospitare un maneggio per i cavalli, insomma una grande casa estiva per Raffaella Carrà, che adesso appunto andrà in vendita. Mentre invece va all'asta un dipinto di Tiziano, un dipinto che ha avuto una storia rocambolesca. È stato dipinto alla fine del 500, quando l'artista non aveva più di 20 anni. Il riposo durante la fuga in Egitto è un quadro cosiddetto vagabondo, perché la storia è avventurosa. È stato rubato 2 volte, una volta di queste è stato addirittura dimenticato a una fermata dell'autobus a Londra, e andrà all'asta il 2 luglio da Christie's proprio a Londra. La base sarà molto alta, immagino, visto che è un quadro di Tiziano. In realtà ne esistono 2 versioni di questo dipinto, una è conservata a Firenze e questa invece è conservata in Gran Bretagna, nella cittadina di Warminster, ma andrà appunto all'asta, come dicevamo. Io sono Carlo Magistretti, benvenuti al nostro spazio della cultura degli spettacoli, che si chiama In Blu Social Club. Noi tra poco ci occuperemo di una serie di iniziative di carattere appunto culturale e ricreativo e anche enogastronomico, che ci porteranno in giro per l'Italia. Iniziamo però, come sempre, prima con la musica. Dagli anni 90 ci sono i Cranberries con Zombie.

Zombie Cranberries per cominciare il nostro programma di oggi. Andiamo adesso a Lignano Sabbiadoro perché Vittorino Andreoli ha vinto il premio Hemingway 2024 nella categoria L'avventura del pensiero, 40ª edizione per questo evento che si svolgerà appunto a Lignano. Il conferimento sarà il 29 giugno e sarà anche l'occasione per presentare il suo nuovo libro Lettera sull'amore, pubblicato da Solferino, che uscirà il giorno dopo, il 30, e sui temi di quel libro Andreoli terrà poi anche una lezio a cui si potrà partecipare. Maggiori informazioni sul sito premiohemingway.it. Invece adesso andiamo a Lodi per un'altra manifestazione nuova che nasce. È un esordio con autori però importanti, un festival che porta in piazza temi alti di saggistica e anche di narrativa con dei bestseller. Da domani fino a domenica si svolge la prima edizione del Fiume dei Libri, manifestazione promossa dal Comune di Lodi. In apertura un'autrice lodigiana, Ilaria Rossetti, che racconta la storia di una strage sul lavoro di inizio secolo, l'esplosione avvenuta nella fabbrica della Satter e Thévenot nel 1918, il libro che ne parla è La fabbrica delle ragazze. Sempre domani alla sera alle 20 il premio Strega Antonio Scurati presenterà il suo saggio dal titolo Fascismo e populismo, Mussolini oggi, pubblicato da Bompiani. Tra gli altri appuntamenti, venerdì Chiara Valerio, direttrice della fiera Più libri più liberi e quest'anno anche finalista allo Strega con il suo libro Chi dice e chi tace, pubblicato da Sellerio, parlerà ovviamente di questo libro. E poi ci sarà sempre venerdì l'incontro con il papà dei Bastardi di Pizzo Falcone, Maurizio De Giovanni, che presenterà il nuovo romanzo del fortunato ciclo dal titolo Pioggia per i Bastardi di Pizzo Falcone, pubblicato da Einaudi. Infine chiude la serata di sabato, per esempio, uno dei protagonisti del festival, Roberto Saviano, che presenta il suo libro sull'intreccio tra intimità, amore e potere nelle organizzazioni mafiose. Il suo ultimo libro, intitolato Noi due ci apparteniamo, sesso, amore, violenza, tradimento nella vita dei boss, pubblicato da Fuoriscena. Sarà intervistato Saviano dal direttore del giornale online Fanpage, Francesco Cancellato. Tutto questo da domani a domenica a Lodi. La nuova manifestazione si chiama Il Fiume dei Libri.

Ora andiamo a Napoli per una bella iniziativa che è arrivata alla seconda edizione, si chiama Cioè. Si tratta di un'accademia per giovani talenti dello spettacolo ideata e diretta da Lello Arena in omaggio a Massimo Troisi, di cui abbiamo ricordato la scomparsa qualche giorno fa. E sostenuta dalla città di Napoli, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, questa edizione è realizzata anche in collaborazione con la RAI. Cioè vuol dire, è un acronimo, vuol dire Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive, e si sviluppa attraverso un corso trimestrale estivo che si svolge appunto a Bagnoli nei pressi di Napoli, completamente gratis, che ha attirato l'attenzione di molti giovani di tutta Italia, non solo della Campania, e anche qualcuno dall'estero. Allora ci saranno tre fasi: le selezioni, poi ci saranno le lezioni giornaliere, le masterclass tenute da in nomi importanti, cioè Loreno ovviamente come ideatore, ma Nicola Piovani, Enzo De Caro e altri. Poi ci sarà la fase di preparazione dello spettacolo e poi ci sarà il debutto con la creazione di uno spettacolo finale, un saggio potremmo dire, in Piazza del Plebiscito, la bella e magnifica Piazza del Plebiscito di Napoli, il 9 agosto, nell'ambito della manifestazione Restate a Napoli 2024, che sono gli eventi del Comune di Napoli per l'estate in corso. Insomma, bravo Lello Arena per questa bella iniziativa. Noi siamo

0: così.
1: E adesso invece parliamo di un paesino molto grazioso che si trova in Romagna, che è Forlimpopoli. Forlimpopoli è una cittadina di fondazione poi romana, in realtà il nome originario era Forum Popili, quindi il nome è tradotto e diventato in italiano con i secoli Forlimpopoli, perché Forlimpopoli è celebre per un suo concittadino che nell'Ottocento ha avuto una importanza straordinaria dal punto di vista della, anche in qualche modo della scrittura, ma soprattutto della cultura enogastronomica. Prima di lui non esisteva questo concetto di cultura enogastronomica, sto parlando di Pellegrino Artusi. Era di Forlimpopoli e ogni anno a Forlimpopoli lo si ricorda con la festa artusiana. Quest'anno è la 28ª edizione e il programma dell'evento sarà per 9 sere dal 22 al 30 giugno. Pellegrino Artusi è stato uno dei testimonial dei buoni prodotti della nostra terra fin dall'Ottocento. Esiste un centro culturale dedicato a lui e alla sua opera, al suo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. Vi dico qualcosa di più di Artusi tra poco. Il centro storico di Forlimpopoli sarà dunque per una decina di giorni la città artusiana, con vie e piazze rinominate, potendo così passeggiare per Piazza Artusi, via degli Sciroppi, piazzetta della Marietta, che era la sua collaboratrice, eccetera eccetera. Nelle 9 sere sono previsti incontri, degustazioni, presentazioni di libri, spettacoli, cooking show, oltre 30 ristoranti, e ci sarà la possibilità anche di andare in un mercato dei prodotti tipici e agricoli. Come di consueto si parte con un convegno a Casa Artusi il 22 giugno che quest'anno sostiene la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'umanità. Ognuna delle 9 serate vedrà poi concerti di gruppi emergenti, spettacoli di clownerie e comici, burattini, baskers lungo tutte le strade di Forlimpopoli. Ci saranno anche i laboratori per bambini, le visite guidate animate ai camminamenti della rocca di Forlimpopoli. Il programma è completo, è sul sito festartusiana.it. Dicevo prima che avrei aggiunto qualche dettaglio sul suo libro La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene. La cosa interessante è che nell'Ottocento Artusi divenne così famoso, furono fatte credo 7 ristampe di questo libro, ogni volta aggiornate, perché si diffondeva tantissimo, soprattutto tra le donne che cucinavano all'epoca nelle famiglie italiane di un'Italia appena unificata, e ognuna mandava la sua lettera ad Artusi con le sue versioni delle ricette, e ognuna di queste andava ad arricchire l'edizione successiva. E dunque è interessante questo libro perché è proprio una enciclopedia di tutto quello che era la cucina italiana nell'Ottocento, dove si possono scoprire delle cose molto interessanti, per esempio che la carbonara non esisteva.

tutte le volte che l'Italia batte la Francia in una competizione importante, soprattutto di calcio, c'è sempre qualcuno che tra gli sfottò dei tifosi, ovviamente per festeggiare, tira fuori la questione: ridateci la Gioconda. Ecco, la Gioconda di Leonardo è l'unico dipinto che non è mai stato di proprietà italiana.

una, diciamo, una tomba che ospita i resti di Leonardo da Vinci, presunti resti, perché non si sa esattamente se sono i suoi, perché lui sicuramente è morto nel castello di Amboise e fu sepolto in un primo momento nel chiostro della chiesa di Saint Florentin. 50 anni dopo la tomba fu violata e le sue spoglie andarono disperse durante le lotte tra cattolici e ugonotti di quel periodo in Francia. Furono ritrovate nel 1874, attribuite a Leonardo, quindi non sappiamo con certezza se sono le sue, vennero poste nella cappelletta di Saint-Hubert, sempre presso il castello di Amboise. La cappella ha più volte avuto dei restauri nella sua storia. Gli interventi hanno riguardato stavolta la guglia, la struttura del tetto, le vetrate, la campana, le decorazioni, tra cui i fregi di alcuni maestri fiamminghi, e sono stati ricreati alcuni di quelli mancanti. L'ultimo restauro di questo castello risaliva al 1880. In questo ultimo intervento è stato appunto rinnovato l'antico oratorio privato dei re di Francia, ritrovando il bianco originale della pietra di tufo che si era ingrigita con gli anni. Qui sono stati spesi 3 milioni e mezzo di euro, una buona parte, diciamo un 70% li ha messi il governo francese, il resto la fondazione che è proprietaria del castello, ma insomma il punto è che è stata riaperta questa cappella dove dentro sono conservati i resti, presunti o meno, di Leonardo da Vinci. Oh, tra l'altro si tratta di un castello molto bello da vedere, dove c'è anche una costruzione progettata da Leonardo, una torre con una doppia scala elicoidale che era stata fatta in modo che in caso di problemi, di attacchi eccetera, si poteva fuggire attraverso una scala, salire in cima alla torre e da lì prendere l'altra scala con un ingresso segreto che ti portava di nuovo giù, ma senza incontrare mai la scala precedente. Due scale non si incontravano mai, si poteva quindi ingannare chi ti inseguiva scappando da un'altra.

0: voglio segnalare un appuntamento che secondo me ha una certa importanza di questi tempi. Domani a Milano, al Chiostro di San Giorgio, alle 18, c'è un incontro intitolato Cristianesimo, Ebraismo e Islam, il dialogo interreligioso dopo il Concilio Vaticano II. Ci saranno il sociologo Paolo Sorbi, il vicepresidente della comunità ebraica di Livorno Guido Guastalla e l'imam Yahya Pallavicini. È importante il dialogo interreligioso, soprattutto di questi tempi. Andiamo invece all'Istituto Treccani. Il filologo e critico letterario Carlo Ossola, 78 anni, professore emerito al Collège de France e firma di Avvenire, è stato designato nuovo presidente dell'Istituto Treccani per il quinquennio fino al 2029. Ossola è destinato a succedere al giurista e tributarista Franco Gallo, già ministro delle finanze nel governo Ciampi e presidente emerito della Corte Costituzionale, che chiude il suo quinquennio. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina. La proposta verrà sottoposta alle commissioni parlamentari, dovrà essere ratificata e promulgata dal presidente Mattarella con un apposito decreto, ma insomma la notizia è che il prossimo presidente dell'Istituto Enciclopedico Treccani sarà il filologo e critico letterario Carlo Ossola.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000, in prima serata alle 20.50, c'è Di Bella sul 28, un'ora di approfondimenti con Antonio Di Bella, giornalista molto apprezzato, che a metà settimana farà il punto della situazione con ospiti, collegamenti e interviste. A seguire, alle 21.30, c'è un film intitolato La verità negata del 2016. Il regista è Mick Jackson e racconta la storia vera che è accaduta alla fine degli anni 90, della battaglia legale in cui Deborah Lipstadt ha dovuto difendersi in tribunale dal negazionista dell'olocausto David Irving, perché lui appunto negava attraverso una falsificazione di dati la verità dell'olocausto. La storia è naturalmente vera, c'è il tra gli attori nel cast c'è la protagonista Rachel Weisz, che ha vinto il premio Oscar non per questa interpretazione, ma comunque è un'attrice premiata con il massimo riconoscimento. Inizia questo film invece alle 21.30, non è seconda serata, dopo Di Bella sul 28. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito e per aver seguito il nostro programma dedicato alla cultura e agli spettacoli, e noi ci ritroviamo con questo In Blu Social Club domani, stessa ora, stessa radio. Come sempre vi ricordo che se volete potete riascoltarci e riascoltare un sacco di altri contenuti sulla nostra app Play 2000, mi raccomando, scaricatela. Grazie a tutti, a domani.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

Per festeggiare i 100 anni di Sherlock Holmes, hanno organizzato una grande cena nella solenne sala del Parlamento di Londra. Tra gli invitati c'erano 180 tra i più grandi esperti holmesiani. Il menù raffinato si ispirava ai gusti di Holmes: zuppa di tartaruga, petti di pollo, sedano in umido e profiterol di cioccolato. Hanno cominciato così un anno che per gli holmesiani è di fuoco. Il centenario ha portato a Londra migliaia di devoti. La celebre Baker Street, dove Holmes visse con l'inseparabile dottor Watson, è la meta preferita di tutti questi pellegrini. E il pub londinese che gli è stato dedicato e dove è stato ricreato il suo studio con mobili, tappeti, tabacchiere e alambicchi d'epoca, è stato preso d'assalto dai turisti di tutto il mondo.

Grandi feste anche in America, dove Holmes conta almeno 30 milioni di ammiratori. A New York, Chicago e San Francisco si sono tenuti grandi convegni, dove decine di esperti hanno passato in rassegna, ancora una volta, i metodi d'indagine inventati da Holmes.

0: poco lo scrittore italiano Gianfranco Orsi gli ha dedicato un'agenda che ha chiamato Sherlockiana 1987, piena di illustrazioni d'epoca, curiosità e persino racconti inediti per l'Italia. Intanto anch'io sono oberato di lavoro, sono diventato un assiduo ospite della radio e della TV americana e sono stato persino in Giappone a parlare di Sherlock Holmes. Anche i giapponesi sono ansiosi di conoscere i segreti del mio eroe e io ho fatto del mio meglio per accontentarli.
1: Chi parla così è Stanley McKenzie, il segretario dell'associazione inglese dedicata a Sherlock Holmes e uno dei più noti collezionisti di ricordi holmesiani. McKenzie, che in gioventù ha fatto l'attore e ha portato in scena anche diverse avventure di Holmes, ha trasformato la sua casa in un museo per raccogliere pipe, lanterne, lenti di ingrandimento d'epoca, ritratti, fotografie e libri rari, tra i quali fanno spicco le copie originali dei 4 romanzi e dei 56 racconti dedicati alle avventure di Holmes. Dice ancora McKenzie:
0: in questi 100 anni, questi libri sono stati tradotti in 54 lingue, compreso l'urdu, e ne sono venduti 80 milioni di esemplari. Io però ho la fortuna di possedere l'unica copia originale che esiste in Europa del romanzo Uno studio in rosso, nel quale Sherlock Holmes fece la sua apparizione nel 1887. È diventato ormai un oggetto da museo e vale circa 20 milioni di lire. Ma per me è un valore anche più grande. Avevo 12 anni quando comperai questo libro per poche lire da un rigattiere. Lo lessi tutto d'un fiato con gli occhi sgranati e Sherlock Holmes mi entrò subito nel sangue. Il suo mondo era inquietante, pieno di delitti sanguinosi, ricatti e misteri. Mi portava in una Londra d'altri tempi, piena di nebbie e di avventure. Una Londra dove i gentiluomini tiravano ancora di scherma, rispettavano l'onore delle donne e viaggiavano in carrozza. Ma in mezzo a quel buio c'era anche la rassicurante intelligenza di Holmes. La fiducia che avevo nel più grande paladino della giustizia mi permetteva di seguire le sue più agghiaccianti avventure senza un briciolo di paura, con immensa serenità. Forse è proprio per questo che, dopo tutti questi anni, sfoglio ancora con piacere i racconti di Holmes.

Ma com'è nato Sherlock Holmes? È esistito davvero? La prestigiosa enciclopedia britannica lo mette a mezza strada tra realtà e fantasia, dedicandogli una voce lunga ed esauriente. Alcuni fedelissimi credono ancora che Sherlock Holmes sia esistito davvero. I più accaniti dicono anzi che è ancora vivo, anche se non si occupa più di indagini poliziesche. Secondo loro, Holmes abita in una villa segreta del Sussex e si occupa dell'allevamento delle api. Non a caso, al celebre indirizzo londinese di Holmes, al numero 221B di Baker Street, sono arrivati 100.000 messaggi d'auguri e molti doni, scatole di tabacco e corde di ricambio per il celebre violino Stradivarius che il maestro si diletta a suonare nei momenti di libertà. Ma la verità è un po' meno emozionante. Sherlock Holmes è uscito dalla penna di un giovane medico inglese, Arthur Conan Doyle, che essendosi trovato senza pazienti, aveva incominciato a ingannare la noia scrivendo alcuni racconti, un po' per la sua educazione scientifica e un po' per la passione che nutriva per i romanzi polizieschi, gli venne in mente di inventare un detective nuovo e moderno, degno dello spirito razionale del XIX secolo.

0: Lo voleva fornito di immense doti di osservazione e di logica ferrea, capace di risalire da indizi anche insignificanti a verità nascoste, e doveva essere un personaggio senza precedenti nella letteratura moderna. Conan Doyle ebbe, per sua fortuna, un modello, uno solo, ma straordinario. Era il professore Joseph Bell, un illustre studioso di anatomia che era stato suo maestro all'Università di Edimburgo e che gli si era presentato allora come una sorta di super investigatore sulle tracce di quei criminali che sono le malattie degli uomini. Bell aveva lo spirito di un grande detective, ricordava Conan Doyle. Mi insegnò che dovevo usare gli occhi, le orecchie, il naso, le mani e il cervello per fare una diagnosi. Noi allievi eravamo stupiti e increduli davanti all'acume delle sue deduzioni. Un giorno ci portò con sé in aula un uomo e ci disse: «Come avrete sicuramente notato, signori, quest'uomo è un ciabattino mancino. Guardate come sono lisi i suoi calzoni di velluto sul grembo, dove appoggia le scarpe che deve riparare. La mano sinistra è molto più ruvida della destra, quasi a provare che è un mancino».
1: Un'altra volta ci presentò un altro paziente dicendo che era un laccatore francese e davanti al nostro stupore ci chiese, scoppiando a ridere: «È molto semplice, signori, non sentite forse l'odore di lacca che impregna i suoi abiti e tutto il suo corpo?» Questi e altri suoi ragionamenti mi restarono talmente impressi nella memoria che decisi di servirmene per dare vita al mio intraprendente detective. Scelse il cognome Holmes distinto in omaggio al poeta americano Oliver Wendell Holmes. Quanto al nome, il primo che scelse fu Sherringford, ma era un po' lungo e somigliava troppo a uno scioglilingua. Finalmente, dopo giorni di incertezza, si imbatté in un vecchio nome irlandese, Sherlock. Provò a dire molte volte Sherlock Holmes e capì subito di avere fatto centro.

La prima edizione dello studio in rosso cadde però nell'indifferenza più totale. Conan Doyle ricevette un misero assegno e temette di dover chiudere con quello smacco la sua carriera di scrittore. Poi, nel 1890, capitò a Londra l'editore americano Lippincott l'Esser Racconto, si innamorò di Holmes e chiese a Conan Doyle di scrivere un racconto per la sua rivista letteraria. E fu quel racconto, Il segno dei quattro, a lanciare definitivamente Sherlock Holmes e il suo autore. Questo improvviso trionfo si ebbe perché Holmes era nuovo, eccitante, bizzarro, dimostrava la validità di metodi di indagine che erano quasi fantascientifici per i suoi tempi, studiava in laboratorio la composizione delle sostanze e arrivava a riconoscere con sicurezza eventuali macchie di sangue, analizzava la polvere, prendeva i calchi delle impronte lasciate dalle scarpe nel fango e non si trattava di spiritose invenzioni. Le polizie di tutto il mondo misero alla prova quei suoi metodi e li trovarono non solo estremamente facili da realizzare, ma anche utilissimi per la soluzione dei loro casi più difficili.

Il commissario capo dei laboratori scientifici della Polizia di Lione ebbe a dire: «Abbiamo imparato molto da Sherlock Holmes. Senza le sue teorie non saremmo mai riusciti a fare i progressi che abbiamo fatto». La polizia egiziana era tanto convinta dell'utilità di Sherlock Holmes che obbligò i suoi agenti a leggere tutte le avventure dell'eroe. Le scoperte di Holmes ebbero poi un avallo ufficiale anche nella prima opera moderna di criminologia. La monumentale Investigazione criminale che il tedesco Hans Grosse pubblicò nel 1891, 4 anni dopo la nascita dell'immortale Segugio. Qualche anno fa, a Holmes è stato dedicato un cratere della Luna.

Conan Doyle dosò con il contagocce i racconti di Sherlock Holmes, perché il successo di Holmes lo irritava. Cominciò a trovare il suo segugio invadente, presuntuoso e cordialmente antipatico, e questa è un'altra storia curiosa che vale la pena di raccontare. In fondo lo scrittore si era dedicato al romanzo giallo per una sorta di gioco intellettuale. Dopo i primi due romanzi aveva ormai perso ogni interesse per Holmes. Sognava invece di dedicarsi al romanzo storico e alla saggistica, che considerava la sua vera vocazione. Quando scoprì che il pubblico voleva da lui solo l'avventura di Holmes e rifiutava tutto il resto, non ci mise molto a sentirsi vittima e prigioniero di quel suo figlio spirituale.

Già nel 1892, appena 5 anni dopo la fortunosa nascita di Holmes, Conan Doyle confidava in una lettera all'adorata madre: «Ho intenzione di liquidare Holmes una volta per tutte.

perché mi distoglie la mente da cose assai più importanti. La mamma rispose con un biglietto infuocato: «Non puoi farlo, Arthur, non devi, io te lo proibisco». Ma Arthur Conan Doyle aveva ormai deciso. Il racconto che pubblicò nel 1893 terminava con una scena agghiacciante. Holmes cadeva nelle acque della cascata di Reichenbach sui Monti Bernesi, avvinghiato al suo mortale nemico, il professor Moriarty.

Forse cambiò idea perché cominciò a pentirsi quando vide le scene di panico con le quali i londinesi accolsero la morte di Holmes, le veglie funebri, le donne vestite a lutto. Ma per 10 anni tenne duro, rifiutando le offerte più che generose degli editori e le suppliche accorate dei lettori. Poi, nel 1903, si decise a pubblicare un racconto perché aveva bisogno di soldi. Il racconto andò a ruba. La gente fece a pugni per avere una copia della rivista Strand sulla quale era apparso. Da allora Conan Doyle imparò a sopportare il suo personaggio. In realtà si lasciò prendere dallo spirito di Sherlock Holmes al punto che si improvvisò più volte investigatore lui stesso e con grandissimo successo. Si possono ricordare 2 casi significativi che Conan Doyle risolse con gli stessi metodi e lo stesso acume con i quali aveva reso celebre il suo Sherlock Holmes.

Il primo caso di cui si occupò nel 1903 fu quello di un giovane avvocato di 27 anni, figlio di un pastore protestante di origine indiana. Un uomo mite che non aveva mai fatto nulla di male in vita sua. Eppure fu accusato di aver mutilato e ucciso decine di poni e di altri animali nella sua contrada. Come prova della sua colpevolezza, la polizia aveva portato l'impronta di un piede che era stata trovata vicino al cadavere di una delle bestie uccise. Un'impronta che corrispondeva perfettamente a una scarpa del giovane. La sua vicenda suscitò scalpore in Inghilterra, perché il giovane continuava a sostenere disperatamente la sua innocenza, ma la causa sembrava persa in partenza. Il mistero era degno di Sherlock Holmes e Conan Doyle decise di venirne a capo. Riuscì a dimostrare che, mentre il torturatore degli animali aveva usato un piccolo bisturi per incidere i tendini delle bestie con tagli netti e precisi, il suo protetto non avrebbe mai potuto fare altrettanto. Il giovane, in realtà, era affetto da una gravissima forma di miopia che gli oculisti non erano mai riusciti a correggere e che non gli avrebbe comunque consentito di manovrare il bisturi con sufficiente precisione.

Il secondo caso fu quello di Oscar Slater, un uomo che era stato condannato all'ergastolo nel 1909 sotto l'accusa di aver ucciso una donna. Slater si era sempre proclamato innocente e gli stessi poliziotti avevano forti dubbi sulla sua colpevolezza, ma il pubblico ministero era ugualmente riuscito a farlo condannare al termine di un emozionante processo. Dalla prigione, Slater inviò a Holmes un lungo messaggio scritto con mano incerta. Conan Doyle ebbe pietà di lui e per 16 lunghi anni si batté per dimostrare la sua innocenza. Non fu fatica da poco, nemmeno per un uomo del suo calibro. Egli ci volle tutta la pazienza e la lungimiranza di Sherlock Holmes per demolire il castello delle pesanti accuse. Alla fine però riuscì a scagionare il suo protetto e consegnò alla giustizia il vero colpevole, un conoscente della donna assassinata,

Conan Doyle si identificò dunque in pieno con il suo personaggio. Forse è meglio dire che mise finalmente da parte la vergogna che provava per avere inventato un personaggio che non riteneva degno di essere ricordato dalla storia e cominciò quasi a proteggerlo come un padre. Cominciò quasi a considerarlo un amico, ma il grande successo di Sherlock Holmes continuò a turbarlo fino al giorno della sua morte, che avvenne il 7 luglio 1930.

Un'ultima curiosità. È proprio vero che Sherlock Holmes aveva rapporti difficili con le donne? In realtà i rapporti di Holmes con le donne furono rari e per lo più difficili perché il grande detective temeva che l'amore potesse turbare le sue doti di concentrazione. Ma Holmes non era immune al fascino femminile e scelse piuttosto di restare fedele al ricordo del suo più grande amore, l'attrice Irene Adler, che fu per lui la donna per eccellenza.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: Che piacere tornare ai microfoni qui per parlarvi di musica nuova. Riparte una nuova stagione di Playlist in blu, le novità discografiche della settimana. Ciao a tutti, io sono Gary, la formula non cambia, 30 minuti ogni settimana per ascoltare il meglio della discografia, delle nuove uscite. Con me c'è Lorenzo Sada, che ringrazio e saluto, lui si occuperà della parte tecnica, di schiacciare play quando siamo pronti per ascoltare le canzoni nuove. E anche in questo caso all'inizio non cambia la nostra formula, perché è una piccola anteprima di quello che sarà il prossimo disco in blu della settimana, affidato quasi d'obbligo agli U2. Questo è Silenzio.

Tornano più energetici che mai, gli U2 hanno deciso di intitolare questa nuova canzone Silenzio ed è l'anticipazione del loro nuovo album, il 16° in studio per gli U2, Carnaval de Luz. Questo è il titolo ed è il primo album di inediti della band dopo 9 anni, in uscita il prossimo 13 novembre 2026. Quando è uscita la notizia è uscito anche questo singolo, lo scorso giovedì per la precisione. Silenzio, abbiamo cominciato così questa nuova puntata di Playlist in Blu. Siamo tornati a parlarvi delle novità in ambito discografiche. Da un gruppo datato, nel senso che ha una carriera che in pochi possono avere alle spalle, a un ragazzo più giovane, ma sul quale voglio puntare l'accento e spendere due parole, perché lui nasce un po' come cantante, ha attraversato più fasi, quella hip hop ad esempio quando si faceva chiamare Tucker, che poi è lo pseudonimo perché il suo nome è Tucker Harrington Pillsbury, poi recentemente ha cambiato il nome d'arte e adesso lo si conosce come Role Model. Ve lo consiglio perché è già uscito il suo album lo scorso 7 agosto intitolato Chuck Timely and the Hourglass e questa è la sua nuova canzone, tutta da ascoltare. Ricorda qualcosa? Forse, ma con grande stile. High Hopes 3000.

Ci sono davvero grandi speranze per questo ragazzo, secondo me, ancora molto giovane, anche se ormai in attività da circa un decennio, anche se questo High Hopes è vissuto in un modo diverso. In effetti questa canzone parla di troppe speranze buttate al vento e quindi si parla anche di una stanchezza interiore ed emotiva della vita. Infatti il suffisso 3000 sta a significare troppo difficili da raggiungere queste grandi speranze. Bravo Role Model, che come dicevo ha già pubblicato il suo nuovo album Chuck Timely and Hourglass. Questa è la seconda canzone di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Finalmente parliamo anche di musica di casa nostra, perché questa settimana ha visto il ritorno di un grande cantautore italiano, ovvero Biagio Antonacci, che ha chiamato a sé un altro cantautore più giovane ma ugualmente bravo, Saif. Insieme ci regalano Spirituale, che è una delle 9 tracce che compongono Mustang, l'album che Biagio Antonacci ha appena pubblicato proprio all'inizio di questo weekend. E questa è la loro nuova canzone in questo duetto, Spirituale, Antonacci e Saif.

E mentre Biagio Antonacci ha appena pubblicato il suo Mustang, continua anche il suo tour, un tour in acustico che continua da molto tempo e continuerà le prossime date fino a ottobre, e ne ha già cominciate parecchie a Pompei, al Teatro Grande di Pompei. Sta facendo diverse date e poi ancora proseguirà e probabilmente andrà avanti tutto l'anno. Questa con Saif, la sua nuova canzone spirituale, la terza di quest'oggi. La quarta vede un altro artista, questa volta dall'ambito internazionale, anche se insomma il suo cognome è Stornaiuolo, quindi in qualche modo le origini italiane si sentono. Stiamo parlando di Aaron, che usa la bicicletta come metafora, la bicicletta fuori, che costringe un appiedato Aaron a fare l'autostop e quindi ad incappare in improbabili e esilaranti incontri. E questa è un po' la scheda di questo pezzo. Lui è comunque un artista davvero molto interessante. È un ulteriore tassello dal suo album di debutto, To Close For Running, che è in uscita, è appena uscito, per Aaron.

0: Molto bravo, mette allegria poi questa tandem bike che, come dicevamo prima, usata come metafora per Heron, questo ragazzo molto giovane. Oggi abbiamo tanti giovani e questo mi fa piacere perché significa che insomma c'è un bel movimento sia in casa nostra sia a livello internazionale. Ad esempio, la prossima presentazione, la quinta canzone di quest'oggi, è un ragazzo classe 2001, quindi insomma tutto il tempo ancora per farsi conoscere, ma comunque lui è già conosciuto un po'. Si chiama Settembre, che è il nome d'arte di Andrea Settembre, arriva da Napoli, cantautore per che si distingue per questo timbro vocale graffiante, intenso e che risulta riconoscibile. Vi presento quindi la sua nuova canzone, questa è Lentigini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

La nuova canzone di settembre si chiama Lentiggini, quinta proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Abbiamo parlato di lui poco fa, classe 2001, è ancora più giovane invece la prossima artista che vi presento. Questa volta dobbiamo andare in Olanda perché da lì arriva Isabel Van Gelder, uscirà il prossimo 16 ottobre Love Sick. Lei è un'artista in forte ascesa a livello europeo soprattutto. Questo Love Sick sarà il suo nuovo EP, anticipato da questo pezzo che vi regalo per i prossimi tre minuti. Kissing You Away.

0: Kissing You Away, la canzone di Isabel Van Gelder, la sesta di quest'oggi. All'appello ne mancano due, rispondiamo subito. Tra l'altro sono suddivise in una canzone del nostro panorama artistico e una internazionale. Cominciamo con quella italiana perché c'è un nuovo pezzo legato a Willy Peyote che ci piace sempre nel suo stile e nel suo modo di interpretare non solo le note ma anzi soprattutto le parole. La nuova si intitola Non c'è di che.
1: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda, per

Non c'è di che la nuova canzone di Willy Peyote. Il lancio di questa canzone è coinciso anche con l'annuncio del suo tour che ripartirà da fine ottobre, e piano piano si stanno popolando le date per Willy Peyote. Bella, bella, bella questa non c'è di che. Prima dei saluti conclusivi, qualche secondo per presentarvi l'ultima canzone di quest'oggi, che vede il ritorno di John Legend. Lui è uno di quelli che viene definito EGOT, cioè quelli che hanno vinto Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award, praticamente tutti i premi. Comunque uscirà il prossimo 23 ottobre Muse, suo nuovo lavoro, che conterrà anche questa Daylight, suo nuovo singolo. E con questa Daylight concludiamo questa prima puntata della nuova stagione di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Grazie a Lorenzo Sada, che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, molto più di una coperta. Raccontata da Alba Di Paolo, Teledeon.
1: Spazi che donano speranza. Stanze in cui si respira un profumo che per molti è ormai dimenticato. Ambienti che riscaldano l'anima a chi ha perso tutto, a chi ha fallito, ma chi ancora è assetato di speranza. Il centro di accoglienza notturno Don Tonino Bello e la mensa San Francesco d'Assisi a Gallipoli, in provincia di Lecce, sono segni concreti per chi ha una vita che intreccia sconfitte, delusioni e perdite di famiglie, amici, lavoro. Il centro, intitolato al vescovo diventato venerabile, vuole dare calore a persone di sesso maschile maggiorenni, senza un domicilio stabile e in condizioni di difficoltà. Si tratta di senza fissa dimora, richiedenti asilo, girovaghi e stagionali, ovvero lavoratori che in riva al mare trovano un'occupazione come lavapiatti in ristoranti o addetti alle pulizie in B&B e hotel, che non riescono ad affittare una casa e che prima che il dormitorio nascesse avevano la sabbia come giaciglio. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: Come tutte le opere realizzate dalla Chiesa Cattolica attraverso la Caritas rappresentano un segno di contraddizione, perché laddove un territorio parla di bellezza, di accoglienza, le opere ci dicono che questa accoglienza poi va praticata, e se c'è un dormitorio è perché qualcuno accoglienza non ne trova. E allora è necessario offrire un luogo che intanto offra una risposta a questo bisogno e intanto interpelli anche la comunità.
1: Frequentare il centro di accoglienza notturno e la mensa vuol dire scontrarsi con i drammi sociali, con gli scartati che vivono nell'indifferenza, che qui vengono accolti, ascoltati e supportati. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Noi qui abbiamo 12 posti letto, al momento oggi ne abbiamo occupati 11, quindi abbiamo un solo posto letto libero. Purtroppo le richieste sono tante, soprattutto nella stagione estiva, di persone che vengono qui alla ricerca di lavoro nelle strutture ricettive della città, e però alle quali non viene assicurato spesso un posto dove dormire, quindi il nostro centro si apre a queste necessità.
1: Gallipoli è una città bella, dalla storia affascinante, dal centro storico costellato di chiese che denotano una profonda devozione, ma è anche la meta di tanti, troppi turisti che si divertono, riposano, nuotano, senza guardare chi non ce la fa, chi ha una quotidianità fatta di stenti, materiali ed emotivi. È successo anche a Biagio e Svetlana, salentino lui, ucraina lei, il primo con un vissuto segnato da lavori perduti e matrimoni finiti, la seconda con un passato recente, sconvolto dalla guerra, che ha costretto lei e la sua famiglia a scappare e chiedere aiuto.
4: Per me è un bel posto perché in primo anno, in queste messe, molto difficili messe per me e per mia famiglia, stiamo qui in mensa, ma queste gente fanno molto cose belle per me e per mia famiglia.
5: Esattamente, questo adesso io già l'ho accettata come una casa mia, perché se un qualcosa non l'accetti di tuo non puoi, diciamo, puoi gestirla come si deve la cosa, insomma, no? Te la devi sentire tua un qualcosa. Io starò qua finché è possibile, insomma, io sto qua, sì. Anche perché poi c'è una certa età pure, insomma, non è che...
1: Aiutare riempie la vita di chi porge una mano per risollevare o una spalla come leva per ricostruire il presente. Roberto Pori, referente del centro notturno Don Tonino Bello.
3: Sono felicissimo di aver fatto questa scelta, sono felicissimo perché ecco, mi rende la vita piena, ecco, mi rende la vita piena, mi riempie la giornata con le tante preoccupazioni che pure ci sono, perché poi gestire queste strutture della Caritas, sia qui, sia la mensa, sia il centro di ascolto cittadino, spesso porta a delle preoccupazioni, perché noi appena occuperemo il 12° posto, a chi verrà dopo dovremo dire di no, e non è facile dire di no.
1: L'augurio è che i centri possano essere chiusi per rendere consapevole la comunità e fare dell'accoglienza una regola di vita. Don Giuseppe Venneri, direttore della Caritas della diocesi di Nardò e Gallipoli.
2: L'augurio è quello di un giorno di poter chiudere, perché vorrebbe dire che i problemi legati a quelle povertà sono stati in qualche modo assunti interamente dalla comunità e non c'è bisogno più di una testimonianza visibile quanto alle opere, ma sarebbe una testimonianza quanto all'essenza stessa della comunità, che diventa appunto sacramento di accoglienza e di attenzione ai poveri. Finché ci sono le opere di carità, finché ci sono i luoghi che accolgono i poveri, e vuol dire che qualcuno rispetto a questa accoglienza sta venendo meno.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno. Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolutezza.

0: Ebbrezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore disse: «Guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono e la gente vi passa sopra senza saperlo». Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo, tu offendi anche noi». Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi, voi, non li toccate nemmeno con un dito».
2: Questa gente che era ideologica, più che dogmatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma, a un'ideologia. E si deve fare questo e questo e questo, una religione di prescrizioni, e con questo toglievano la libertà dello spirito. E la gente che lo seguiva era gente rigida, gente che non si sentiva ad agio, non conosceva la gioia del Vangelo. La perfezione della strada per seguire Gesù era la rigidità. Si deve fare questo, questo, questo, questo. Questa gente, questi dottori, manipolavano le coscienze dei fedeli e li facevano diventare o rigidi o se ne andavano. Dove è rigidità, non c'è lo Spirito di Dio. Perché lo Spirito di Dio è libertà. E questa gente volevano fare dei passi togliendo la libertà dello Spirito di Dio e la gratuità della redenzione. Per essere giustificati tu devi fare questo, questo, questo, questo. La giustificazione è gratuita. La morte e la resurrezione di Cristo è gratuita, non si paga, non si compra, è un dono.
3: Avete ascoltato? La parola del giorno. A cura di Paolo Ondarza.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio viene sorpreso a rubare dell'uva e viene costretto dal padrone contadino a fare il cane da guardia al suo pollaio. Il Signore a volte permette che persone, le quali in passato sono stati grandi peccatori, possano divenire guide per il suo gregge. La vita di molti santi e profeti ce lo dimostra ampiamente. Come mai avviene questo? Semplice. Dio ci fa comprendere che il nostro pentimento e il nostro desiderio di divenire migliori di prima viene preso da Lui seriamente. Ma non è tutto. La consapevolezza di essere deboli e peccatori può essere un incentivo molto forte che può aiutarci ad essere più prudenti nel prendere determinate decisioni. Inoltre, il timore di sapere di poter cadere di nuovo nel peccato è anche una maniera per attenuare l'orgoglio che ripetutamente fuoriesce dal nostro cuore. Prendiamo ad esempio San Pietro. Proprio il suo aver rinnegato per 3 volte Gesù è stato il motivo della sua rafforzata umiltà. In sostanza, il riconoscere che senza aiuto di Dio non possiamo accrescere nelle virtù ci porta a comprendere la nostra miseria e nullità. In breve, avviene in noi un aumento di umiltà che altro non è che la verità. Ma ecco che di notte le faine tentano di corrompere Pinocchio, cercando di convincerlo ad agire come aveva fatto il cane da guardia che c'era prima di lui. Il Signore sovente designa alcune persone ad un compito particolare e allo stesso tempo importante: guidare e proteggere il suo gregge. Come il racconto narrativo ci fa osservare, purtroppo a volte il compito è pessimamente eseguito, mentre altre volte no. Riguardo a quanto detto, proviamo a dare un'occhiata alla seconda lettura di San Pietro, capitolo 2, versetto 21-22. Meglio infatti sarebbe stato per loro non conoscere la via della giustizia, anziché, dopo averla conosciuta, rivolgersi indietro dal comandamento santo, che ad essi è stato dato. Si è perciò avverato in loro quel proverbio: il cane tornò al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rivoltarsi nel fango. La novella mette in evidenza come può capitare che maestri, politici, genitori, anime consacrate, persone che hanno il gravoso compito di guidare i popoli, si lascino a volte trascinare dalla superbia, denaro, potere e vizi. Non lasciamoci quindi ingannare dai falsi profeti e dai finti giusti, i quali lasciano incustodite le anime a loro soggette solo per ottenere un tornaconto materiale o sociale. Pinocchio si rifiuta di seguire le faine. Un aspetto interessante che fuoriesce da questo evento è come a volte l'elezione di una persona ad un determinato ruolo importante non è altro che una prova. Infatti, Dio, essendo onnipresente, individua con discernimento perfetto tutto quello che facciamo. E se la prova viene superata, il Signore fa come il contadino che libera Pinocchio. Ecco che il premio di chi agisce rettamente non solo si libera dalle catene del peccato, ma raggiunge una libertà spirituale che porta direttamente al cuore di Dio. Quindi il burattino, rifiutando di arricchirsi con i mezzi illeciti, ha permesso al Signore di frantumare le catene che lo tenevano imprigionato alla bassezza delle cose prettamente materiali. Nel libro di Santa Caterina il Dialogo, a pagina 275, si legge con chiarezza che il cane altro non simboleggia che la propria coscienza, In questo contesto narrativo, Pinocchio ha fatto le veci della coscienza verso il suo prossimo, proprio come dovremmo fare tutti noi. Al riguardo, tra le varie mansioni del vero cristiano, rientra anche l'ammonire, consigliare, risvegliare le coscienze assopite. Ci siamo forse scordati cosa dicono le 7 opere di misericordia spirituale? Ammonire i peccatori e altresì consigliare i dubbiosi. Lapide della fata e Colombo che porta Pinocchio. La rappresentazione della lapide dove giace la fata ci suggerisce che ogni qualvolta commettiamo un peccato non facciamo altro che uccidere l'amore, l'innocenza e la grazia che sono nel nostro cuore. Pinocchio piange la perdita della fata e in quel preciso istante appare un colombo che gli suggerisce come trovare Geppetto. Quando abbiamo peccato e disubbidito alle sante leggi di Dio, non resta che chiedere perdono e confessare i propri peccati. Il pianto di Pinocchio simboleggia proprio tutto questo, oltre al dolore che sente interiormente per aver offeso Dio. Ma ecco cosa porta con sé il sacramento della confessione e il pentimento sincero, lo Spirito Santo, Colombo. Non è infatti lo Spirito Santo nelle Sacre Scritture rappresentato da una colomba bianca. Ne consegue che lo Spirito Santo, datore dei 7 doni, avverte dove si trova Dio, Geppetto, e con sollecitudine ci conduce da Lui. Invero, i doni del consiglio e della sapienza rivelano a Pinocchio come tornare al Padre. Inoltre il Paraclito ci avvicina al Padre prendendoci con le sue ali spirituali, portandoci ad altezze e conoscenze inimmaginabili. Qui viene svelato come i profeti, i santi e i diletti del Signore hanno raggiunto consapevolezze e forze spirituali eccezionali. Non hanno fatto altro che accogliere con amore ed umiltà i doni elargiti dallo Spirito Santo.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la risurrezione di Gesù. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria di Giacomo e Salome di buon mattino andarono al sepolcro. Entrando videro un giovane seduto sulla destra vestito di una veste bianca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo. Padre nostro
4: che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Cristo è risorto dei morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Ciascuno però nel suo ordine, prima Cristo che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
7: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
7: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. O su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Per Papa Leone, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
2: Sempre sia lodato.
0: Buona giornata a tutti.
3: Grazie a voi.
0: Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Mentre ci presentiamo davanti al Signore, portiamo con noi una preghiera per il Santo Padre, che ha subito l'intervento, che avrà adesso tutto il suo percorso post-operatorio. Perché il Signore ce lo mantenga in salute a servizio.

0: l'auspicio della comunità cristiana. Affidiamo al Signore anche le nostre intenzioni personali mentre ci riconosciamo peccatori e chiediamo il suo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, se vi lasciate guidare dallo Spirito non siete sotto la legge. Del resto, son ben note le opere della carne, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preavviso, come già ho detto, chi le compie non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
0: Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita.
3: Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte.
0: Chi segue il Signore avrà la luce della vita.
3: È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
0: Chi segue il Signore avrà la luce della vita.
3: Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde. Poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina.
0: Chi ti segue, il Signore avrà la luce della vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, sulla ruta e su tutte le erbe, e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. Queste invece erano le cose da fare, senza trascurare quelle. Guai a voi, farisei, che amate i primi posti nelle sinagoghe e i saluti sulle piazze. Guai a voi, perché siete come quei sepolcri che non si vedono, e la gente vi passa sopra senza saperlo. Intervenne uno dei dottori della legge e gli disse: «Maestro, dicendo questo tu offendi anche noi?» Egli rispose: «Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Mi pare che i rimproveri di Gesù nel Vangelo e la sollecitazione di Paolo nella lettera ai Galati vadano nella stessa direzione con sottolineature diverse. Paolo mette in evidenza quali sono le opere della carne, intesa come quelle opere che nascono dal desiderio dell'uomo di realizzare la propria salvezza, di impegnarsi a fare alcune cose. Mentre invece i doni dello Spirito che si contrappongono a questi sono quelle azioni che il Signore ispira. Ma alla radice di tutto questo c'è un criterio, diremmo così, perché Paolo è preoccupato di superare quella visione della legge osservando la quale ci si salva, che è quella che Gesù rimprovera ai farisei e ai dottori della legge. Al di là dell'atteggiamento, diremmo così, non coerente che spesso tocca ciascuno di noi, è il fatto che Gesù richiama il valore fondamentale della legge, che è quello di dare un percorso, un aiuto per realizzare la giustizia e l'amore. Al punto che davvero la legge suprema, quella che, diciamo così, indirizza qualsiasi scelta del cristiano, è proprio l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Sant'Agostino lo riassumerà con quell'espressione sintetica che gli è tipica: ama e fa quello che vuoi, perché se sei ispirato dall'amore, quello che vuoi osserverà la legge.

0: Fratelli, non cerchiamo di mascherare le nostre infedeltà, ma riconosciamole onestamente e chiediamo a Dio il pentimento del cuore e il perdono. E diciamo, donaci, Signore, un cuore nuovo.
1: Donaci, Signore, un cuore nuovo. Perché la fede in Cristo ci impedisca di ritornare ai desideri negativi che sono in noi e ci stimoli a seguire lo Spirito che ci indica le opere del bene. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché fuggiamo l'osservanza formalistica delle leggi e non imponiamo agli altri regole e prescrizioni che rendono intollerabile la vita religiosa. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché la violenza fisica e morale, praticata così spesso nella nostra società, sia condannata e contrastata da tutti coloro che credono in Gesù. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo.
1: Perché Dio allontani dal mondo il flagello delle guerre, della fame, delle epidemie. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, un cuore nuovo. Perché il Padre accolga nella gioia del Regno i nostri fratelli defunti, Vincenzo e Maria, e Rondelli Faustino. Preghiamo.
1: Donaci, Signore, un cuore nuovo.
0: Signore Gesù, Tu hai detto che il Tuo giogo è dolce e il Tuo peso leggero. Aiutaci a non imporre mai agli altri un fardello che non possono portare. E donaci di capire lo spirito della legge giusta e santa che il Padre ci ha dato. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo, cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non so bene di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Ti supplichiamo, o Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

Buongiorno a tutti, eccoci qua, oggi è mercoledì e io sono Elda, sostituisco Mariella che ha la sua momento di incontro al mercoledì e vi trasmetto da RCN Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia. Passiamo quindi alla descrizione dei scusate delle sante messe di questa settimana. 8:30 è stata celebrata in parrocchia la santa messa, poi alle 16 a Vidalengo, alle 16:30 a Masano, alle 18 a Santa Liberata in memoria di Chiara Lucia. Venerdì 8:30 in parrocchia, 16 a Vidalengo, 16:30 a Masano. Sabato 8:30 in parrocchia, 18 a Masano, 18 a Vidalengo, 18 in parrocchia in memoria di Cereda, Rosetta e Francesco, Milanesi Roberto, Schinelli Elisa e Fontana Anna Benedetta, coniugi Piana Piero e Leoni Gianfranca, Milanesi Battistina e famiglia, Pernigoni Franco, Tino, Bettina e Marco. Inoltre ci sarà la celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio. Domenica, ore 8 a San Pietro, in memoria di Cavalli Luisa e famiglia, ore 8 a Masano, ore 9:30 in parrocchia, in memoria di Legramandi Stefano e Wanda, Luigia e Pietro, defunti della famiglia Carminati e Giovannetti, Mastronardo Michele, Vincenzo e Nardella Concetta, Tomaselli Ermanno, Poletti Caterina, Massimiliano e Guido. Ore 10 Vidalengo, ore 10:30 Masano, ore 11 in parrocchia messa pro populo, ore 18 San Bernardino in memoria di Maria, Luigi, Mattea e Angelo, Stella Giacomo, Davide e Nonni, Mascaretti Giuliano, Pezzetti Marcello. In questa settimana, oggi alle ore 14:30 e questa sera alle ore 21 all'oratorio, giorno dell'ascolto, riflessioni sulla parola. Venerdì ore 21 corso di preparazione al matrimonio in oratorio. Sabato alle ore 15 incontro dei ragazzi del quarto anno. Alle ore 18 Graut, incontro ragazzi medi. Alle ore 21 la veglia missionaria in cattedrale.
Domenica, che è la centesima giornata missionaria mondiale per i ragazzi del secondo e del quinto anno, appuntamento di catechesi alle 9:45. Alle ore 11 per i ragazzi del quinto anno la consegna del Padre Nostro, alle ore 15 l'incontro dell'Azione Cattolica in oratorio, alle ore 17:30 il rosario in San Bernardino e poi la Santa Messa. Per quanto riguarda gli anniversari di matrimonio, sabato alle ore 18 la Santa Messa in chiesa parrocchiale, a seguire la cena in oratorio San Luigi con aperitivo buffet, crespelle cotto e formaggio, carré di maiale con patate, dolce. Le iscrizioni presso la segreteria parrocchiale, affrettatevi per chi è interessato. Domani alle 9:30 le esequie di Margherita Tadini, di anni 89, vedova Bacchini. Ricordiamo che per tutto il mese di ottobre il collegamento alle 8:10 per la recita del Santo Rosario e a seguire la Santa Messa, questo nei giorni feriali. Un breve momento di musica e poi passiamo alla Santa del giorno.

Ed eccoci alla Santa, Santa Teresa d'Avila. Mentre l'anima è ben lontana dall'aspettarsi di vedere qualcosa e non le passa neppure per la mente, d'un tratto le si presenta tutta l'intera visione che sconvolge le potenze e i sensi, riempendola di timore e di turbamento, per poi

darle una pace deliziosa e l'anima si ritrova con la cognizione di tali sublimi verità da non avere più bisogno di alcun maestro. Tratto dallo scritto di Santa Teresa, Castello Interiore. Santa Teresa di Gesù fa parte di quella folta schiera di santi che, dopo lo shock della Riforma protestante, sottrasse la Chiesa cattolica all'inerzia e la spinse sulla via di una rinnovata sequela di Cristo. Teresa nacque ad Avila, da famiglia nobile e numerosa. Dopo la morte della madre sentì la chiamata della vita religiosa e scelse con gioia la via del Carmelo. Nel 1562 una grave malattia la trasformò in una dama errante di Dio, una viaggiatrice infaticabile per fondare nuovi Carmeli nello spirito della Riforma cattolica. In uno dei suoi viaggi Teresa giunge a Medina del Campo, dove incontra Fra Giovanni della Croce. Subito Teresa divenne la maestra e nello stesso tempo la discepola di Giovanni, scelto come suo confessore. È l'inizio di una tra le più belle collaborazioni tra i santi nella storia della Chiesa. Profondamente innamorati di Gesù, Teresa e Giovanni compongono opere poetiche, pervase da un tale impeto d'amore che le rende dei capolavori della letteratura mondiale. Nello stesso tempo, con la sua vita mistica, Teresa diventa un polo di attrazione di amici e collaboratori. Questi diffondono la sua ansia riformatrice in patria e in numerosi paesi cattolici. Gli ultimi anni della sua vita trascorrono nella pace, nella maturità e nella pienezza dell'amore di Cristo. Nel 1970 Paolo VI proclamò Santa Teresa dottore della Chiesa, la prima donna santa in cui è stata riconosciuta tale dignità. Ci fermiamo un attimo per l'ascolto di una canzone a Maria.

Ed eccoci ora all'appuntamento settimanale che propongo in una lettura di un libro che leggiamo insieme e proviamo a vivere le emozioni che la lettura ci dà sempre e ci appassiona. Questo ultimo libro che sto presentando si chiama Il miele e le cipolle di Don Marco Pozza. Abbiamo letto la prefazione, quindi ci siamo un attimo introdotte sull'argomento e adesso iniziamo la lettura vera e propria del libro, che parte da questa posizione iniziale. Monte Sinai, 2.285 metri sul livello del mare. Egli disse: io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile. Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle acque sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro, non li servirai, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Osserva il giorno del sabato per santificarlo, come il Signore tuo Dio ti ha comandato. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è il sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai nessun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Ricordati che sei stato schiavo nella terra d'Egitto e che il Signore tuo Dio ti ha fatto uscire di là con mano potente e braccio teso. Perciò il Signore tuo Dio ti ordina di osservare il giorno del sabato. Onora tuo padre e tua madre, come il Signore tuo Dio ti ha raccomandato, perché si prolunghino i tuoi giorni e tu sia felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai testimonianza menzognera contro il tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, non bramerai la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Sul monte il Signore disse con voce possente queste parole a tutta la vostra assemblea, in mezzo al fuoco, alla nube e all'oscurità. Non aggiunse altro, le scrisse su 2 tavole di pietra e me le diede, dal libro del Deuteronomio.
sta zitto un po', ascolta. La prima edizione del Festival della Cacofonia fu celebrato a Babili, pianura di Sinar, nell'antica Mesopotamia. Vistosi sfidare da quattro dilettanti in maniera di edilizia, Dio si divertì da matti nel mettersi di traverso. Lo fece con percentuali di fantasia, a tutt'oggi imbattute. Non fece crollare la loro torre. Era cosa troppo ovvia per uno che il suo quoziente intellettivo con il suo quoziente intellettivo, ma aggrovigliò le loro lingue in modo che nessuno capisse più nessuno. A Babele rimase un mostro architettonico tra i più famosi. Fallì non per mancanza di mattoni, ma per evidente incomprensione operaia. Costruì torri. Per lui è un gioco da bambino. Nulla di più facile quando tutti si capiranno ascoltandosi. La faccenda è un'altra, che la gente non ascolta più. Al massimo sente o aspetta. Aspetta soltanto il suo turno per parlare. Dio non ci sta. O mi ascoltate o faccio piazza pulita un'altra volta, ma per sempre stavolta. Sema, ascolta Israele. Che cosa devo ascoltare, scusa? Ascolta. Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di darti, quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu non hai edificate, alle case piene di ogni bene che tu non hai riempite, alle cisterne scavate non da te, a vigne e oliveti che tu non hai piantati, quando avrai mangiato, ti sarai saziato, guardati bene dal dimenticare il Signore che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla condizione servile. Tu temerai il Signore Dio tuo, lo servirai e giurerai per il suo nome. Il Dio di Mosè sa bene che ascoltare è mestiere a rischio. Significa sapere, essere informato, venire messo al corrente di una cosa, di un avvenimento. Le orecchie non assomigliano per niente agli occhi. Quelli, se non vuoi vedere, alle palpebre, come saracinesche automatiche, si abbassano di istinto. Le orecchie no. Esse non si possono proteggere da ciò che si sospetta si stia per sentire, ma non lo si voglia ascoltare. Tu puoi tapparti le orecchie con le dita, ma non è automatismo di natura come per le palpebre. Per questo Dio al popolo di Israele, che è in preda alla goduria per il fatto di essere liberato, dice: ascolta, Shema. Per la stessa strada da dove giunge il pericolo, ti raggiungerà anche la salvezza.
E il pericolo lo sa bene chi cammina per una strada. Lo avverte prima l'orecchio dell'occhio, il rumore di una foglia che cade, il suono del clacson lontano, di un temporale.

da dire che ci vuole tanto coraggio per alzarsi e parlare, ma ce ne vuole altrettanto per sedersi e restare ad ascoltare. A Israele, appena fuori dal Mar Rosso, Dio raccomanda l'ascolto. Se qualcuno poi chiedesse perché Dio sia così esigente in materia di ascolto, lui potrebbe rispondere così: ascoltami, come si ascolta un temporale dopo mesi di siccità, facendo attenzione a non perderti neanche una goccia d'acqua. Israele dovrà ascoltare, oppure Dio gli toglierà la parola, rendendolo muto. È la minaccia messa nero su bianco da Primo Levi. La poesia che apre il celebre Se questo è un uomo si intitola per l'appunto Semà. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, considerate se questo è un uomo. Vi comando queste parole, scolpitele nel vostro cuore. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Levi raccomanda ai suoi lettori di ricordare ciò che è accaduto tutte le mattine al risveglio e tutte le sere, di raccontare la Shoah ai figli, di mantenere vivo il ricordo di ciò che è stato compiuto perché non si ripeta mai più, la potenza allarmante di uno Shema. Prima però di questo imperativo, che non ammette eccezioni, Dio ha fatto il suo. Ha già fatto, e come, la sua parte. A osservarlo come si muove nel libro dell'Esodo, ancora indosso i panni del soccorritore. E proprio questa è la cosa che Israele non dovrà mai dimenticare, pena il finimondo. Anche questa Dio gliela fa trovare già scritta, come un professore che, volendoti promosso, con il compito di esame ti consegna di nascosto anche la soluzione. Capiterà, dice Dio a Israele, che un giorno i tuoi figli chiedano: scusa papà, perché dovrei fare questo? Siccome capiterà, ti anticipo cosa risponderai, senza inventarti dei ricatti disonesti, come si farà in tante chiese. Risponderai: eravamo schiavi del faraone in Egitto. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, operò sotto i nostri occhi segni e prodigi grandi, terribili contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. Ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato ai nostri padri di darci. Dio, quando parla, ha la precisione di un orefice.
È un chirurgo che opera con il bisturi.

scegliendo di non avvalersi dell'anestesia. Vuole che tu senta il pungiglione di ciò che, facendoti male, è in procinto di farti star bene. Israele, dunque, deve ascoltare al massimo delle sue possibilità per non fare confusione. La richiesta di Dio non arriva all'improvviso, non è un diktat calato dall'alto. La legge ad personam di un politico o la richiesta di pieni poteri di un dittatore. Niente affatto. Prima Dio ti salva dalle grinfie di un faraone paranoico. Poi, dopo averti messo in salvo, dà appuntamento ai piedi del Sinai per mettere in chiaro le cose. Sembra il minimo, dici tu. D'ora innanzi non sarà più la voce a comandare la storia, sarà l'orecchio a prendere il pieno comando. La possibilità rimarrà la stessa. Ci saranno alcuni che ascolteranno, altri che invece di ascoltare ciò che verrà detto staranno già in attesa di ciò che vorranno dire. Non sono necessari i binocoli per accorgersi, quando uno parla, di come la gente non ascolti, ma sia in attesa del proprio turno per poter parlare. Rimane un fatto: i muscoli più piccoli del corpo sono situati nelle orecchie. Per questo, forse, dobbiamo allenarci molto per imparare ad ascoltare. Ascolta, Israele. Poi Israele potrà anche fregarsene di ciò che ha ascoltato. Dio, adesso, non chiede altro che ascoltare. Chiede il favore di ascoltare due cose, soprattutto a Israele. Chi era prima che Dio lo andasse a salvare? Un popolo di straccioni e di beduini. E poi come Dio lo ha salvato dalle mani del macellaio d'Egitto. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali d'aquila e vi ho fatto venire fino a me. Basterebbe questo per sentirsi indebitati per la vita. Dio però non è sazio del lavoro già fatto, ma alza l'asticella, illustrando il margine di sviluppo di questa storia. Se vorrete ascoltare la mia voce, custodirete la mia alleanza. Voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché la mia è tutta la terra. Su ali d'aquile, l'equivalente del saltino dell'alta velocità dei treni, dalla first class nei voli dell'Emirates. Concluso con successo l'intervento di recupero fatto in terra d'Egitto, il popolo, tutto sommato educato, chiede il conto del salvataggio. Dio, puntuale più dell'idraulico, glielo presenta. Ascolta, Israele. Fosse stata scritta la cifra di 100.000 triliardi di euro, non sarebbe stata così onerosa. Dio li ha indebitati all'osso, con eleganza.
ho sollevato voi su ali d'aquila. Adesso il resto della storia di Israele dipenderà da Israele. È l'annunciazione della libertà. Ascolta, e se ascolta Israele, avverte una sindrome da sovraindebitamento. È un verbo che taglia nel vivo, come una spada affilata. Ci fermiamo, riflettiamo e ascoltiamo questo canto, Il valore del cuore, cantato dai

dolcissima questa canzone. Ed ora passiamo a un momento, un inserto tratto da Sovvenire trimestrale di informazioni sul sostegno economico alla Chiesa Cattolica, Uniti nel Duno. Vi voglio presentare questa esperienza che viene da Viareggio. Viareggio noi lo conosciamo tutti per come luogo, per le sue spiagge, per i suoi cantieri, per il carnevale. Oggi vogliamo vederlo sotto un nuovo aspetto. Per la sua nuova chiesa, raccontando, e ce lo racconta Don Luco Andolfi, che è appunto il prete, il sacerdote di Viareggio. Gloria ha quasi 80 anni ed è la memoria vivente della parrocchia della Resurrezione al Varignano. Era il 1975 quando il provveditorato la mandò ad insegnare qui alle scuole serali, e lei già conosceva padre Tarcisio Ciabatti, che di lì a poco avrebbe trascorso 50 anni in missione in Bolivia. Prima infatti, in questa zona popolare e operaia di Viareggio, non aveva una propria parrocchia, ma faceva riferimento a quella di Sant'Antonio dei Frati Minori. Dal 1969 poi, qui si sono succeduti Don Casimiro, il primo storico parroco, Don Claudio, Don Paolo e infine Don Marcello, parroco fino al 2020, che oggi è rimasto a vivere e lavorare alla Resurrezione insieme a Don Luca Andolfi, 54 anni, attuale parroco. Qui davvero sono a casa, ci dice Gloria con la luce negli occhi. Questa è una casa in mezzo alle case, aggiunge Odilia, un'altra delle catechiste. È come se fosse casa mia, precisa Riccardo, ma con qualcosa di più, quel qualcosa di più che ti rende completa la vita. Don Luca riesce a tirar fuori il meglio di noi, è proprio una sua caratteristica. Il più grande estimatore del parroco attuale è il suo predecessore, Don Marcello Brunini, 75 anni e sacerdote da 51. Oggi che c'è anche Don Luca, sono felicissimo. Ha un cuore immane, al di là di una schiena che non lo regge, e questo cuore ci permette di tirare avanti in maniera molto serena. Don Marcello è stato parroco qui per un decennio abbondante e ricorda che c'era già una bella chiesa dalle linee moderne, alla cui realizzazione il quartiere aveva partecipato attivamente. Era stata pensata sulla scia del Vaticano II, ma ahimè era stata costruita con mezzi poco resistenti. Ci pioveva dentro da tutte le parti, precisa, senza giri di parole Mario. Per fare la nuova chiesa, riprende Don Marcello, abbiamo coinvolto 36 gruppi di architetti, riducendo poi i candidati a 10. Allo studio che vinse l'appalto nel 2015, io dissi chiaramente che questa non sarebbe stata una casa per me, prete, doveva essere la casa del quartiere, della gente.
Anche a Don Luca brillano gli occhi quando racconta del proprio ministero e della propria gente. Posso dire di essere un prete contento. Sono felice della mia vita e della mia comunità. Qui faccio esperienza di una chiesa accogliente e aperta. Questo edificio nuovo è stato pensato e progettato insieme con la comunità ed è per questo che c'è un sano e bello orgoglio di questa gente. La chiesa l'ha pensata la comunità del Varignano, aggiunge Michela, un'altra colonna della resurrezione, una comunità allargata, fatta di credenti. Ma anche di non credenti. La verità delle sue parole la dimostrano i volti che vedi passare e che non esitano a dirti cosa pensano, anche da sotto un chador e con un figlio per mano. Varignano è come una grande famiglia. Se non ci fosse la parrocchia ci sarebbe tanta tristezza. Io per esempio non sono cristiana, ma loro sono un aiuto anche per me. Questo edificio, riprende Michela, non doveva essere troppo costoso, altrimenti sarebbe stato in contrasto con le nostre scelte di povertà. Eppure in questa chiesa ci si sente accolti. È una casa semplice, bella, piena di luce e di calore, ti fa star bene. Ma neppure questa scelta è stata causale, perché il bello educa all'ordine e alla pulizia, spiega ancora Don Luca. E Virgilio, 80 anni compiuti, sembra far eco alle sue parole. Questo quartiere sta cambiando, si sta trasformando in meglio. Parte di questo cambiamento sono ad esempio gli spazi messi a disposizione di tutti per la pratica sportiva, alimentata dalla buona volontà e dalla passione di persone come Athos, allenatore ed ex calciatore. Sintetizza bene la filosofia che si espira nel campetto. Qui non escludiamo mai nessuno, anzi, più problemi hanno, più sono i benvenuti per provare a ripartire. Il complesso della Resurrezione, circa 1700 metri quadri, contiene spazi per varie attività di natura sia liturgica che sociale, con aree dedicate anche all'incontro delle varie associazioni di quartiere, oltre alla grande aula liturgica, come che può contenere più di 400 fedeli, oltre alla canonica e alle aule per la catechesi. Ci sono spazi per le attività di studio, di gioco, di sostegno alla comunità e tanto verde. Marianna, giovane catechista, insieme al suo fidanzato e compagno di classe, è la voce dei molti giovani che qui spendono una parte importante del loro tempo. Ogni volta che Don Luca si deve assentare, racconta la ragazza, mentre qualcuno le passa accanto su un tagliaerba sistemando il prato, manca a tutta la comunità. Due domeniche fa eravamo a messa e lui ci ha fatto una videochiamata per salutarci tutti quanti e noi l'abbiamo risalutato.
gesti semplici e cordiali, ma importanti, perché oggi, anche per questo, a Viareggio il varignano non si sente meno importante del carnevale, delle spiagge, dei grandi cantieri. Qualche minuto di ascolto e poi ci sentiamo per salutarci.

soffri con generosità e ricordati che tutto il bene viene notato sul libro d'oro della vita eterna e rinumerato larghissimamente. E con queste parole di Padre Francesco Spinelli, Elda vi saluta da RCN Radio Cittanova in Blu Spazio Magnolia. Vi augura una buona giornata, un buon compleanno a chi oggi compie gli anni e un buon onomastico a tutte le persone che si chiamano Teresa e che conosciamo. Ci risentiamo giovedì prossimo e quando passeggiamo con ancora questo bel sole, anche se fa un po' freddino, ma è meraviglioso, ringraziamo Dio per essere così fortunati. Una preghiera per Papa Leone perché guarisca presto. Buona giornata.

0: RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, video rubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi parliamo di vita e di coraggio e dei momenti che a volte scompigliano il puzzle della nostra quotidianità e ci costringono a partire da zero, a volte a ricominciare a sentirci in un corpo diverso, a sentire o a raccontarci per ritrovare il legame con ciò che ci fa stare bene e la speranza verso ciò che sarà il nostro domani. Ne parliamo con l'ospite di oggi, Riflessi Incontra Chiara Vigani. Insegnante di primaria e coautrice del podcast Tumore Io Lampone. Benvenuta.
2: Grazie Lidia, grazie a tutti.
1: Intanto grazie per essere con noi, visto che appunto è una giornata molto colorata, come possiamo vedere.
2: Sì, ecco.
1: Che riassume un po' il tono che tu porti in questo studio. E grazie per aver scelto di raccontarti e raccontarci un po' perché hai scelto di parlare di te, appunto perché non è la prima volta che tu vai in video, diciamo. Hai cominciato su YouTube, prima ancora su Instagram,
2: esatto,
1: per raccontare un percorso che stai ancora affrontando e hai scelto di condividere.
2: Esatto, esattamente. E nel 2024 mi è stato diagnosticato un tumore ovarico di origine mulleriana in uno stadio molto avanzato e avevo solo 35 anni. Quindi mi sono trovata di fronte a una realtà che mi ha spiazzato, perché non conoscevo nessuno che avesse mai affrontato un tumore in generale, sia nella mia famiglia.
1: La famiglia non era qualcosa che avevi già, una parola che avevate già utilizzato.
2: Assolutamente, e poi neanche tra amici. Quindi dopo diversi interventi e un periodo all'interno di una bolla, ho deciso di raccontarmi per cercare fondamentalmente il sostegno di qualcuno e che stesse affrontando la mia stessa situazione e anche per condividere, per informare e per prevenire, perché sono tre parole fondamentali che ogni persona, secondo me, deve focalizzare nella propria mente e prendere in considerazione, perché la prevenzione innanzitutto ci salva la vita, quindi è necessario sottoporsi a questi screening, esami, soprattutto quelli gratuiti che vengono offerti dal nostro sistema sanitario nazionale.
1: Ci sono dei modi per preaffrontare quello che può essere magari un qualcosa che accade nella vita di,
2: esatto,
1: delle persone che abbiamo vicino, anche nella nostra.
2: Assolutamente, cioè proprio ci sono dei tipo...
1: caso, il fatto di come dire, fare informazione è un modo per parlare di te, ma anche per dire agli altri occhio.
2: Esatto, esattamente. Poi la condivisione, perché condividere è fondamentale per non ritrovarsi sole e quindi per non andare anche in depressione, perché purtroppo spesso se si è soli i pensieri aumentano e i pensieri solitamente sono negativi.
1: Certo.
2: Perché quando ti trovi ad affrontare...
1: Poi anche l'incertezza ti porta magari a... se non hai qualcuno a cui dire le cose, per cui renderle magari reali, perché le condividi, o sentire qualcuno che dice guarda anche per me è così.
2: Assolutamente.
1: Una persona che è un esterno però ti ascolta, ti dà coraggio, ti dice dai, forza Chiara.
2: Cioè, esatto. E quindi la condivisione è fondamentale sia proprio per incoraggiarsi a vicenda, sia per spronare anche le persone

0: infine l'informazione, perché a volte confondiamo prevenzione con informazione, ma non tutti i tipi di tumori vengono comunque colti o individuati attraverso una prevenzione che viene offerta appunto al sistema sanitario. Quindi anche l'informazione nell'ascoltare i racconti di un'altra persona così possono essere sempre comunque una fonte di aiuto o
1: uno spunto,
0: esatto,
1: ascoltarsi di più, ecco, sentirsi, ecco, come si diceva, anche trovare le parole per, nel tuo caso, raccontarti, ma anche per capire di più. Molto spesso la parola tumore fa paura, non si dice perché sembra irrispettoso, brutto, non si sa come trattarla, e invece parlarne in modo aperto, e anche uso la parola leggero, consentimi,
0: sì, appunto, sì,
1: per
0: sì.
1: Cercare di rendere una parola come tutte le altre, che però comunichi anche la storia che c'è dietro, è fondamentale.
0: Esatto.
1: Ecco, sul tema dell'importanza delle parole mi raccontavi che è stato importante anche sono state importanti le parole scelte dai medici anche per parlare con te, quindi il rapporto paziente-medico con la giusta delicatezza e il giusto modo per trattare queste cose.
0: Sì, tantissimo.
1: Tutto parte un po' da lì, insomma.
0: Tantissimo, perché se io ho affrontato così il tumore, lo sto affrontando tuttora, è grazie anche al modo in cui mi è stato comunicato, in un modo molto paterno, da vari medici che ho incontrato lungo il percorso, che mi hanno proprio dedicato un'attenzione super particolare. Non mi hanno fatto sentire semplicemente una paziente, ma una persona, una ragazza di 35 anni, e con le loro parole molto dolci, proprio paterne, toccandomi queste guanciotte che sono proprio portata a essere stitolata.
1: Chiamano, è a me,
0: esatto,
1: che
0: chiamano. Cioè, mi hanno proprio detto: Chiara, purtroppo dentro di te abbiamo trovato un bel tumore, un tumore molto esteso, e dobbiamo intervenire il prima possibile. Sicuramente il modo in cui me l'hanno detto, la gentilezza, le parole che hanno scelto anche, hanno fatto molto la differenza. Sì, perché io l'avevo definita una guerra. Quindi ho detto al medico: io sono pronta ad affrontare questa guerra. Lui mi ha guardato e mi ha detto: no, Chiara, non si deve chiamare così, questa non è una guerra. Questo è un percorso. È un percorso lungo, non sappiamo quanto lungo, ma avrà un inizio e una fine. Quindi non è una guerra, ma un percorso. E ho detto: ok, va bene, piano piano affrontiamo. Esatto.
1: Ecco, parlando di percorsi da costruire, appunto, molto spesso è un po' come ricomporre un puzzle, perché c'è la vita di prima che viene un po' scompigliata, e poi devi riprendere i pezzi, ricostruirli, vedere se questi pezzi si incastrano ancora come prima, e imparare anche a riconoscere te stessa. Tu come hai fatto a ricostruire questo puzzle e a costruire un po' la Chiara di oggi?
0: Allora, è stato molto difficile. Io ho subito due interventi molto importanti nell'arco di un mese e mezzo. Quindi il secondo poi è stato molto invasivo, e adesso ho una bella cicatrice
1: con un tatuaggio
0: che rappresenta, con un cuoricino che rappresenta un palloncino. La mia sfortuna è stato appunto questo tumore, chiamiamolo ovarico, perché mi hanno dovuto togliere ovaie, utero, vari vasi di intestino, con retro, sigma, sì, molto. Quindi io mi sono trovata poi a vivere all'interno di un corpo che non era più il mio. Io non lo riconoscevo, non sentivo più il mio corpo. Proprio dicevo: no, cioè, questo non è il corpo di Chiara, questa non è Chiara, ed ero all'interno di questa bolla. Sono entrata a far parte, grazie a una randomizzazione, in una cura sperimentale, poiché le chemio non avrebbero eliminato
1: non
0: del tutto.
1: Non erano particolarmente efficaci.
0: Esatto.
1: In questo caso.
0: Quindi questa chemioterapia per bocca mi ha fatto dimagrire tantissimi chili, mi ho perso tanti chili, sono arrivata a pesare 40.
1: Urca.
0: Sì. E E io non mi riconoscevo. Dicevo, ma chi è questa? Non facevo fatica a guardarmi allo specchio. Avevo questa cicatrice da curare, ma dovevo prendermi cura. Subito mi hanno, esatto, mi hanno detto, grazie all'aiuto delle psiconcologhe, sia offerte da Lievo, dove sono stata operata, e grazie anche alla SST di Crema, che frequento praticamente settimanalmente, dalla mia psiconcologa, mi hanno aiutato a uscire dalla bolla, che sto uscendo, diciamo, non sono ancora completamente uscita.
1: È stato un percorso, come diceva sì, il tuo dottore, appunto, anche quello è un percorso.
0: È un percorso.
1: Forse più psicologico che fisico, però a maggior ragione, ecco, siamo,
0: esatto,
1: siamo tutto.
0: Tutto. E quindi bisogna a un certo punto fermarsi e dire, ok, Chiara, cosa vuoi fare tu? Cioè, vuoi continuare a vivere così, guardando il mondo sempre in una prospettiva grigia, buia, nera, dove le persone che ti stanno accanto comunque stanno facendo di tutto per farti sentire amata, per farti sentire apprezzata, per farti sentire importante, quindi per farti sentire che sei viva,
1: sì,
0: che sei qui, e tu ti vuoi annullare? E sei tu che lo decidi, perché è la tua mente che lo decide e automaticamente il corpo risponde? O tu vuoi veramente bene sia a te stessa che alle altre persone, non le vuoi far più soffrire, perché comunque io quello che porto dentro è una sofferenza, perché io ho fatto soffrire tantissime persone col mio tumore. Non volevo.
1: In modo involontario, diciamo così.
0: Esatto.
1: Però anche lì sono delle persone che hanno camminato con te.
0: Esatto.
1: Poi scopri che...
0: sì.
1: E quindi, che sia una squadra in questo
0: sì,
1: caso.
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Una squadra serve. Quindi arrivi a un certo punto dove dici, basta, adesso io devo staccare, devo riprendere in mano la mia vita e devo decidere. Cioè io devo fare in modo che sia la testa, la mente, a far funzionare il corpo e non il contrario. Quindi
1: di ricollegare e fare un
0: tutto,
1: po' una rewire della...
0: Assolutamente. E quando arrivi a quel step, riprendi in mano la tua vita. Perché dici, allora va bene, cioè, adesso io ho imparato a convivere con il tumore. Cosa che prima invece era il tumore che si prendeva possesso di Chiara Vigani. Adesso ce l'ho, convivo da 2 anni quasi. A settembre, fino a agosto, saranno 2 anni, convivo perennemente con lui, ma sono io. È Chiara Vigani che decide cosa fare delle sue giornate, delle sue, cioè, azioni, delle sue decisioni.
1: Del suo tempo e delle sue,
0: esatto,
1: relazioni anche,
0: esatto,
1: appunto, perché... E poi sei sempre collegata a quello che ti sta,
0: sì,
1: attorno e,
0: tanto,
1: e quel sentire si amplifica.
0: Si amplifica
1: nel bene, nel male,
0: tantissimo.
1: Però soprattutto nel bene, ecco.
0: E soprattutto sentire il proprio corpo.
1: Ecco, cosa hai imparato a risentire? Magari cose che prima davi per scontate, piccoli piaceri, cosa hai riscoperto in questi 2 anni?
0: Allora, innanzitutto il sentire il mio corpo. Io non ho mai dato peso al valore del mio corpo, alla qualità del corpo. Quando stavo male o comunque sentivo di essere sovraccarica, ero a mille, non mi fermavo. Correvo da una parte all'altra, piuttosto prendevo 2 bustine di magnesio potassio, cioè facevo veramente 1000 integratori, ma non mi fermavo un attimo.
1: Non stop, insomma.
0: Non stop.
1: È una vita veramente senza
0: sì,
1: respiro,
0: sì,
1: senza... Forse non mi ascolto così, vado avanti e non...
0: Esatto, perché io sono una ADHD, non riesco a stare ferma, ho sempre...
1: Ha maggior ragione proprio.
0: Ho sempre bisogno di fare qualcosa. Quando la mia dottoressa di base comunque... Già ai tempi mi diceva, Chiara, fermati, ascoltati, se ti vengono le tonsille 3 volte l'anno vuol dire che tu devi imparare ad ascoltare il tuo corpo e fermarti. Ma per me
1: era impossibile,
0: ma perché proprio non ero abituata, cioè la mia mente andava a 1000 e il mio corpo andava di pari passo. Col tumore invece ho imparato che cosa?
1: A viaggiare, a fermarmi,
0: ad ascoltare il mio corpo e a viaggiare con la mente e col corpo insieme, in modo parallelo. perché devono sentirsi, devono collaborare tra di loro per avere comunque una buona qualità di vita. Non è tanto la quantità, cioè è importante anche la quantità, perché certo, comunque ognuno spera di avere una quantità enorme,
1: esatto,
0: di giorni,
1: il tempo più lungo del mondo,
0: esatto,
1: però conta come lo investiamo quel tempo, perché se appunto io vivo 120 anni e poi alla fine mi guardo indietro e dico ma
0: come li ho vissuti, ecco,
1: cosa mi sono portato dentro a casa, cosa ho dato agli altri, insomma il bilancio lo dobbiamo fare ogni giorno, per,
0: esatto, è proprio la qualità, ed è quello che mi chiedevi prima, cioè cosa mi ha insegnato, cosa mi sta insegnando la qualità. Cioè, che riscontro in tutte le persone, cioè, io forse sono anche fin troppo buona, è vero, però il fatto di anche arrabbiarsi, cioè noi spesso ce la prendiamo per delle cose che veramente...
1: Tipo messa sulla bilancia alla fine, cioè se ci pensi già il giorno dopo,
0: sì,
1: dici, ma era il caso.
0: Era il caso forse di rispondere così male, di arrabbiarsi, quando comunque una soluzione poi si trova, forse fermarsi un attimo e dire ok, stop, ragioniamo e mettiamo veramente sulla bilancia le cose, piuttosto di rimanere arrabbiati a lungo, che non ci porta a niente se non ulteriori incacciature. E poi anche comunque un senso di gratitudine che nei confronti della vita. E questo prima lo davo molto per scontato e sì, sapevo di vivere una bella vita, di essere circondata da tante persone che mi vogliono bene, ma quando ti capita e vedi davanti la morte e pensi quotidianamente comunque a un domani, io ci sarò tra 5 anni, ci sarò...
1: Sì, non riesci a fare... Cioè, magari fai comunque progetti, però
0: sì,
1: devi... Li pensi in modo diverso, forse,
0: esatto,
1: rispetto a prima.
0: Esatto, quindi dico, facciamolo. Perché non farlo? Facciamo. Tanto non lo so cosa mi succederà. Perché sprecare?
1: Buttiamoci.
0: Buttiamoci. E poi, se tra 40 anni, 50 anni, 60 anni sono ancora qua.
1: E chissà quante cose hai fatto in quei...
0: Dico, fide, ma allora ho fatto
1: bene.
0: In quei
1: 80 anni successivi.
0: Esatto. Cioè, ho quello che ho già dato. Cioè, adesso posso rilassarmi. Quando avrò l'età dirò, 80 anni, adesso posso rilassarmi.
1: Ora,
0: ho già dato.
1: Pausa.
0: Esatto.
1: Su questo mi ricollego al tatuaggio che hai sul braccio, dove c'è scritto amati per due.
0: Sì.
1: Il cuore che c'è sopra, mi dicevi che è un altro, cioè l'hai,
0: sì,
1: fatto in un secondo momento, ma è perfetto, insomma, direi.
0: Sì, è tutto,
1: così,
0: è tutto il braccio
1: perfetto.
0: Che...
1: su quella amati per due mi dicevi che sei tu la te del passato e la te del presente, quindi oggi devi amare la Chiara di ieri e quella che ti accompagna in questo percorso.
0: Esatto.
1: Cosa diresti oggi alla Chiara di ieri, se dovessi incontrarla per strada?
0: È difficile come domanda. Perché la Chiara di ieri io l'ho lasciata lì, io, nella 231, è là, sul lettino, e è là, non posso pensare che è là, e sarà sempre là. Se penso alla Chiara di ieri, comunque, prima dell'intervento, fuori da quel lettino, cerco, mi sforzo di pensarla, le direi, Chiara, è vero, ne hai combinate tante forse da ragazzina.
1: Bene, a questo punto.
0: Troppe. Ne ho parlato anche con la psico-oncologa e mia mamma, perché non riuscivo a venirne a capo. Ma ci ho riflettuto a casa mia, perché ogni tanto bisogna prendersi degli spazi.
1: Il tempo di...
0: Esatto, per riflettere. E dico, comunque quello che hai fatto, l'hai fatto. E non portare rancore, non portare niente. Probabilmente ti è servito anche per affrontare il tumore con così tanta forza e con così tanta energia. Perché se tu forse non avessi vissuto quelle esperienze che tu hai fatto quando magari avevi 15, 16, 17, 18, fino ai 30 anni, mettiamoci dentro tutto, cioè l'università, cioè proprio tutte le esperienze che fai, che ti formano comunque, perché è il periodo dell'adolescenza in cui,
1: certo,
0: tu formi la tua identità, formi la tua carta d'identità, io forse oggi non sarei stata così forte ad accettare un tumore e ad essere qui a raccontarlo. Quindi le direi grazie. Grazie Chiara di averle fatte quelle esperienze, perché ti hanno dato il coraggio, la forza e
1: la positività, la che positività, adesso stai portando in questo,
0: sì,
1: studio, che
0: la positività di dire fortissima. Cavolo, è un'altra sfida che io accetto, e l'accetto, ecco cos'è la parola, cioè l'ho accettata, non l'ho rinnegata, non l'ho nascosta in un comodino, cioè l'ho presa, l'ho guardata in faccia e ho detto adesso io ti sfido,
1: a noi,
0: ti accetto e tocca a noi giocarci. Prima mi sono fatta manipolare comunque da uno stato di dove il corpo ha fatto la sua parte, perché veramente
1: è stato da attraversare,
0: periodi lunghissimi,
1: starci dentro
0: mesi. Adesso invece no. E quindi alla Chiara più piccola dico grazie, ne combinate, però ti ha aiutato ad affrontare questo tema, questo tumore che ti è arrivato. Alla Chiara di oggi, alla Chiara questo amati per due, perché noi abbiamo un prima.
1: Siamo tanti,
0: sì.
1: Siamo uni ma siamo tanti.
0: Siamo un prima e siamo un dopo, quindi il dopo che c'è, che è vuota, perché mi manca tanto, mi mancano tanti organi, mi mancano organi fondamentali che ci fanno sentire anche delle donne, comunque do sto desiderio di maternità. È chiaro, ok? Cerca, questo qua è uno scoglio che comunque dovrò ancora finire, sì, di rielaborare, ma non precluderti nulla. Cioè se hai voglia di fare, te la senti di fare, fallo.
1: Riempi
0: perché
1: la vita.
0: Vivila, goditela. Cioè veramente la vita è una. Non sappiamo cosa ci potrà capitare, non sappiamo quando, come, quindi non provare, non dire sì, ma, cioè viviamo una vita senza se, senza ma, facciamolo, ecco. E volevo dire un'altra cosa, ma mi è sfuggita, molto importante, e, ecco, ma ascoltando il nostro corpo. Quindi se il nostro corpo in questo momento ci dice che dobbiamo rallentare, rallentiamo, prendiamoci il momento di pausa, leggiamo, facciamo un'attività sportiva piuttosto che una camminata, qualcosa che ci,
1: il tempo che serve,
0: che ci piace, però ascoltiamo, cosa che prima non avrei mai fatto, la Chiara di prima non l'ha mai fatto, adesso ho imparato ad ascoltare proprio il mio corpo.
1: E volersi bene diversamente, di più,
0: assolutamente,
1: diciamo, per due.
0: Esatto, per due, è un volersi bene per due, per cento, per mille, è un voler bene a tutti, non solo a me, ma a tutte le persone che mi stanno accompagnando, partendo dalla famiglia, gli amici, le amiche, ai medici, a tutte quelle persone come
1: te,
0: che
1: siamo,
0: sì,
1: qui, per,
0: esatto,
1: chi, anche chi ci ascolta ci sta guardando,
0: esatto.
1: Ha, diciamo, seguito la tua storia e sicuramente porta a casa questo messaggio di grande forza e coraggio e positività, fiducia.
0: Quello che dobbiamo avere proprio è la fiducia innanzitutto in noi stessi, perché noi possiamo decidere di dire, di ribaltare la situazione, fare lo spin off, cioè proprio dire basta, io voglio uscire da questo tunnel, da questo tunnel della depressione.
1: Adesso decido io.
0: E adesso decido
1: comunque
0: io.
1: Intraprendere un percorso per,
0: esatto,
1: provare a,
0: e non aver vergogna di farsi aiutare, perché spesso succede che magari persone più grandi di noi hanno ancora vergogna nell'accettare l'aiuto di una psico-oncologa, di una psichiatra,
1: di uno specialista che,
0: sì,
1: può,
0: io lo ammetto, io sono seguita e non ho vergogna a dirlo, perché sono,
1: esserci.
0: Esatto, perché sicuramente sto vivendo una situazione che in un'altra vita probabilmente non avrei mai vissuto. Adesso però io ho bisogno di queste due figure, perché dobbiamo trovare anche comunque una qualità di vita corretta. Quindi se ci sono queste due figure e sono state riconosciute come medici esperti, perché non farci aiutare?
1: A maggior ragione.
0: Esatto.
1: E tutto parte ancora da quello che si diceva, dall'ascolto, dalla consapevolezza di sé e dalla consapevolezza che non si è soli.
0: Esatto, non si è soli, assolutamente. Cioè, dobbiamo farci forza e uscire proprio dallo scricciolino. E tante persone, magari anche su Instagram,

0: Appunto, grazie ancora per aver condiviso la tua storia e appunto invitiamo i nostri spettatori, ascoltatori, chi leggerà l'articolo a corredo di questa intervista a informarsi, ad ascoltare, a sentire e a rimanere in contatto, soprattutto quando si parla di come stiamo, delle relazioni che abbiamo e di quello che conta passo dopo passo.
1: Esatto.
0: Grazie ancora Chiara per essere stata
1: Grazie a
0: con
1: te,
0: noi.
1: Lidia.
0: Voi trovate questa intervista e tutte le altre interviste di Riflessi Incontra su riflessimag.it, YouTube, Spotify e su Instagram con gli scatti di Giulia Barbieri. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Si sente la chiesa delle persone, la storia di questa settimana, ballare al ritmo della vita. Raccontata da Alba Di Palo, Teledeon.
2: Un centro che regala futuro, attività che intendono accogliere l'unicità e consentirle di svilupparsi. Vite abbracciate e coccolate da chi crede in loro e quanto viene vissuto ogni giorno nel centro diocesano diurno Fratelli Tutti di Melpignano in provincia di Lecce. Nato il 4 ottobre 2022, non poteva che raccontare la semplicità dell'amore francescano che, nell'enciclica di Papa Francesco, ha trovato un faro di riferimento. Qui diventa concreta quella possibilità di inclusione sociale, forza che altrimenti resterebbe senza casa. I sorrisi pazienti dei volontari, le loro braccia che sono sostegno per chi ha problemi di disabilità e chi ha vissuto la solitudine, l'isolamento, lo sberleffo dell'indifferenza. Il centro realizza in pieno l'enciclica di Bergoglio perché interpreta la fraternità e l'amicizia sociale, quali strade per provare a costruire un mondo migliore, più giusto e pacifico, ma a una condizione, l'impegno di tutti. Aperto da lunedì al venerdì al mattino, nelle stanze del centro si svolgono attività educative, socializzazione e animazione, espressive, psicomotricità e attività ludiche. Elisabetta Capurso, coordinatrice del centro diurno Fratelli Tutti.
3: I ragazzi arrivano qui al centro con il pulmino, svolgono delle attività per stimolare le loro competenze, per sviluppare anche la loro autonomia, perché l'obiettivo principale poi è questo, anche in vista di un dopo di noi, ma anche in vista di un oltre noi. Ogni giorno ci sono sempre gli operatori che stimolano un po' quello che è opportuno smuovere in loro per dar vita poi a tanti frutti belli che stiamo vedendo nascere in questi anni.
2: Finanziato dai fondi dell'8x1000, il centro permette di assaporare la gioia, perché qui chi arriva si sente a casa, ne respira i profumi e l'amore. Su ogni parete è possibile trovare tracce di piccoli passi, compiuti con fatica e che hanno il sapore della vittoria. Sono la testimonianza di chi non si arrende, di chi cerca di sentirsi vivo e non un problema. Il centro Fratelli Tutti promuove l'umanità attraverso la cura, l'attenzione e la fraternità. Don Maurizio Tarantino, direttore della Caritas diocesana di Otranto.
4: Questo centro rappresenta anzitutto per la Chiesa diocesana la realtà evangelica di una Chiesa che diventa accogliente, che significa la possibilità che tutti si riconoscano all'interno della comunità.
2: I più contenti di vivere il centro sono loro, i ragazzi che ogni giorno si misurano con piccoli e grandi prove che li rendono sicuri nelle loro incertezze. Sono loro che donano amore mostrando agli altri la loro generosità. C'è chi come Abbondanza aiuta in cucina senza risparmiarsi, o chi come Marco si prodiga affinché tutti abbiano la loro borraccia o fetta di torta. Nei loro occhi risplende la voglia di vivere e di sentirsi apprezzati. Marco, Alessandro e Maria Luisa, utenti del centro Fratelli Tutti.
5: Per me il centro è una grande famiglia, perché facciamo attività.
6: Vengo qua perché mi piace stare in compagnia, fare tante attività, c'ho gli amici, ci divertiamo, facciamo tante cose.
7: Giochiamo, balliamo, cantiamo, e facciamo compleanni.
8: Mi piace perché io qua sto per dare una mano a tutti, diciamo. Quando sono arrivato qui sinceramente non sapevo apparecchiare né disegnare, e poi dopo ho imparato a fare tutte queste cose grazie agli operatori, grazie a tutti quanti.
6: Se voglio bene e loro ne vogliono a me sicuro pure.
7: Io quando sono qui sono felice.
2: La speranza è che il centro diurno possa crescere, diventare sempre più accogliente e offrire opportunità a chi ha voglia di sentirsi parte di un mondo che non giudica ma abbraccia, che non esclude ma esalta, che non ghettizza ma include. Elisabetta Capurso, coordinatrice del Centro Fratelli Tutti, Don Maurizio Tarantino, direttore Caritas della Diocesi di Otranto, Paolo Sansò, papà di Laura.
3: Stando qui, forse ho imparato davvero tanto e più di altre situazioni. Con loro ho imparato ad apprezzare le piccole cose che pensavo di saperlo già fare, ma con loro ho fatto forse quel passo in più che mi aiuta poi tutt'oggi nella mia vita anche al di fuori del centro.
9: E io mi auguro che possano crescere anche come centro, anche come offerta, perché poi cresceranno questi ragazzi, no? Quindi poi nel tempo avranno bisogno, avranno esigenze diverse e quindi vanno accompagnati nel loro processo di crescita naturale.
4: Questo centro per i ragazzi è un luogo nel quale possano sentire che la loro vita vale ed è preziosa ed è una ricchezza per tutti. Vorremmo che diventasse un annuncio di Vangelo che parte dall'umanità.
1: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: E con oggi ci ritroviamo in questo percorso settimanale che è Vocazioni. Paolo Accorona mi accompagna in regia. Ben arrivati e bentornati all'ascolto a tutti voi che ci seguite. Ripartiamo con la storia di una suora. Molti ne parlano come della suora anti-racket. Nel 2017 con altre consorelle ha creato l'Oasi Madre Clelia, in cui accoglie tantissime donne in difficoltà. È stata designata la marsicana più influente del 2018, ma oggi conosceremo meglio la storia di Suor Carla Venditti delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano, che è con noi. Ben arrivata.
2: Grazie, grazie Daniela, grazie.
1: Suor Carla, sicuramente molti dei nostri ascoltatori la conoscono perché abbiamo già avuto modo di raccontare un pochino di lei. Anche gli ascoltatori di TV 2000 conoscono bene Suor Carla Venditti, la sua storia, i vari appellativi che le sono stati dati. Però oggi, Suor Carla, partiamo un po' così indietro nel tempo, perché vorrei così conoscerti un pochino meglio. Senti un po', ma tu che ragazzina eri?
2: questa è una bella domanda. Io sono stata una bambina molto tranquilla, quindi molto, molto serena. Ecco, la mia infanzia è stata veramente molto serena. Poi nell'adolescenza sono stata un adolescente come tutti gli adolescenti, per cui ci mettiamo tutto nel pacchetto. Io avevo deciso di non andare più a messa, quindi non ci sono andata più, avevo le mie compagnie, avevo, ecco, tutto ciò che fa un adolescente oggi, con una grande voglia, anche una grande voglia, però questo sì, questo lo ricordo bene, una grande voglia di aiutare gli altri. Tu pensa che a 14-15 anni con la mia migliore amica avevamo deciso che dovevamo salvare i tossicodipendenti, cioè tu vedi in che macello ci potevamo cacciare, e quindi era stata una, diciamo, una vita abbastanza movimentata.
1: Ma quindi c'era già il semino dentro di te?
2: Probabilmente sì, pensandoci adesso probabilmente sì.
1: Ecco, questa pensandoci adesso è una cosa bellissima, perché io credo valga per ciascuno di noi che abbiamo raggiunto insomma una certa età, che non abbiamo più 18 anni. Quando ci guardiamo indietro veramente ci rendiamo conto di come dei tasselli che al momento sembravano così messi lì a caso, invece erano dei tasselli preziosi che poi avrebbero ricomposto il puzzle. Quindi, adolescente, avevi deciso di non andare più a messa, e poi che cosa è successo?
2: Guarda, è successa una cosa incredibile. E quando, adesso come dicevi tu, no, quando uno va un po' a ritroso con il pensiero, le cose si fanno molto chiare. È successa una cosa molto semplice. Io avevo un ragazzo, quindi la mia vita era normale. A un certo punto delle mie amiche mi chiedono di accompagnarle, perché loro stesse dovevano fare, sai, quelle recite che si fanno dalle suore, eravamo grandicelle, quindi sui 17-18 anni, e loro facevano parte di questo gruppo di Azione Cattolica e facevano delle cose molto belle. Io però, ripeto, ero esterna, loro erano mie amiche di scuola, ma niente di più. Però ho accettato tranquillamente. Quando mi sono trovata lì, io non ricordo niente di quel giorno, ricordo solo che loro mi portarono a salutare una suora che era stata mia insegnante di catechismo, alla quale io da piccolina ero molto affezionata. E non avevo visto più, tra l'altro, perché non frequentando gli ambienti è ovvio che. E questa suora, una persona meravigliosa, Daniela, veramente meravigliosa, mi disse: Carla, ma perché non ci raggiungi al gruppo giovani che abbiamo in cattedrale? Guarda, ti dico la verità, per educazione ho detto sì, ma semplicemente per educazione, perché pensate in quell'istante.

0: importante, ma mi sta invitando, mi sembra proprio bruttino non accettare. Ed ero con un'altra mia amica, alla quale ho detto: guarda, ci hanno invitato, adesso sembra proprio brutto non andare. Lei non era tanto d'accordo, ho detto: vabbè, dai, andiamo. Sono arrivata quindi la settimana successiva in questo posto dove loro si incontravano. Daniela, io sono rimasta folgorata. Ho visto una marea di ragazzi, tutti della mia età, tutti lì che si riuniti, che scherzavano. Ma ho detto io: ma che bello, che bello. Io non ero abituata a queste cose, io ero abituata a altre cose lo stesso belle, però non lo so, mi ha colpito particolarmente. Probabilmente è stato il primo semetto che Gesù ha buttato, e ho detto: io voglio restare, voglio venire anche la prossima volta, vediamo un po'. E io sono abruzzese, sono marsicana, quindi abbastanza determinata. La mia amica non volle tornare, mi disse: no, io, a me non mi interessa, guarda, tu fai come vuoi, io ci ritorno. E guarda, Daniela era la mia migliore amica, e quindi voleva dire tanto questo, cioè questa gente. Adesso, a pensarci adesso, a 17-18 anni ti lasci trasportare. In quel momento io ho sentito che io devo stare là. Per cui ho iniziato, piano piano mi sono in punta di piedi, vedevo, e loro, questi miei amici, che sono tuttora sono miei amici, mie amiche, cioè mi trattavano bene, mi accoglievano, quindi mi sono sentita accolta. E allora ho pensato, poi loro giustamente, ecco il gradino successivo, loro andavano a messa la domenica, certo. Io no. E allora ho detto: va bene, perché non provare anche questo? E dopo diversi anni io sono tornata a messa. La prima cosa che ho voluto fare è stata riconciliarmi con Gesù, anche se non capivo bene il significato. Io non ho capito niente all'inizio, vi dico la verità. Sapevo che per ricevere Gesù Eucaristia dovevo confessarmi, quindi era normale questa cosa, ma io non ho l'ho capito dopo, anni dopo, quanta delicatezza Dio ha avuto per me. Ma questo è stato solo il primo gradino. Io in questo gruppo sono rimasta 2 anni, 3 anni forse, perché immediatamente Dio ha operato in me ciò che Lui da sempre aveva voluto, evidentemente. Perché da questo, io continuavo comunque ad avere il ragazzo, un giorno ricordo, forse l'anno successivo, ricordo che stavo... Guarda, una cosa molto particolare, dovevamo fare una ricerca a scuola, quindi sempre con questa mia amica, migliore amica, io dissi: guarda, la ricerca è su Santa Teresa, ma forse solo le suore hanno qualcosa che a noi può interessare, proviamo a chiedere a loro, hanno la biblioteca, noi andiamo, chiediamo che problema c'è. Vabbè, su questo lei accettò. E io ricordo, qui l'Istituto Sacro Cuore è l'istituto dove io vivo. Nell'Istituto Sacro Cuore c'è la scuola, però per arrivare devi salire una rampa di scale, quindi io sono andata su al piano. Come sono entrata, mo che c'entra la scuola, tu mi capisci, con una vocazione, eppure guarda Dio quanto è straordinario, sono entrata lì, c'erano insegnanti che andavano e venivano, alunni che stavano in corridoio, e una voce, non una voce che si sente, chi ha esperienza di una chiamata, qualsiasi chiamata, sa che significa, come quando tu ti innamori, vedi la persona, dici: ma qua c'è qualcosa, no? Io ho sentito questa gioia immensa, con questo pensiero: ma chi ti ha detto che la vita matrimoniale è la tua vita, è la tua strada? Oh, guarda, non ci ho capito più niente, io non ricordo niente di Santa Teresa, quello che abbiamo fatto, niente. So solo che sono andata da questa suora che praticamente a sua insaputa ha creato, è stato il legame tra Dio e me, e le ho comunicato quello che avevo provato. Siccome mi conosceva, e quindi io ero ben lontana da qualunque possibile vocazione specifica, lei mi disse: ah, ma lascia stare, cioè nel senso, ne parleremo. Quindi non ha dato peso intelligentemente a questo mio pensiero. Perché dico intelligentemente? Perché lei non ha usato, sai, una ti viene a dire: ma mi piacerebbe, e tu subito, come magari come religiosa, subito metti l'occhio, dici: vabbè, questa sarebbe No, lei mi ha proprio ignorata e siamo andate avanti un mese così. E il mese trascorso, un mese più o meno, io torno da lei e le dico: senti, tu mi devi proprio ascoltare, perché questa cosa che io sento dentro non mi passa, non è che è una malattia, che cosa mi succede? E quindi finalmente lei si è seduta e abbiamo parlato. Allora lei mi ha detto: guarda, tutte le cose hanno bisogno di maturare, quindi adesso cominciamo a fare dei percorsi e vediamo se questa è la tua strada. E da lì, sempre da probabilmente da marsicana, sostenuta da Dio, io ho trovato il coraggio di lasciare la persona con la quale stavo, perché ho pensato: io non sono stata non mai da sola, però insomma, sai, quando sei adolescente ci sono tante avventure, no, che ti succedono nella vita. Quindi ho detto: e se poi io non posso stare sola, e se poi adesso io, lasciando questa persona, mi sento che ho sbagliato, sento che devo, che ne so, che... E allora ho pensato: va bene, nessuno me lo può dire, e allora lo devo fare. E ho pensato: adesso, se io mi prendo una pausa, in questa pausa capirò. E così è stato. Io non ho detto a lui quello che effettivamente stavo pensando, perché Daniela, non era chiaro per me, figurati se poteva essere chiaro per qualcun altro. Quindi l'ho custodito veramente come una cosa preziosissima. E ho fatto così. Dopodiché, dopo questa decisione, quindi va bene, la conseguente azione, ho sentito una pace, ma una gioia profondissima. Questa gioia mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora, ma all'inizio mi ha accompagnato in modo spaventoso, perché è come se il Signore mi avesse preso per mano, mi avesse fatto conoscere piano piano tutto quello che io non conoscevo, perché veramente io ero abbastanza lontana. Non che io non credessi, è chiaro che credevo, però è come può credere un adolescente al quale non interessa niente di cose magari che vanno un po' al di là della quotidianità che vive. E dunque oggi io ti posso dire, perché ripeto, in quel tempo io non capivo bene questa cosa, ma oggi ti posso dire che probabilmente la spinta forte che io ho avuto è stata quella di sentire che io avevo bisogno di un amore più grande, di un amore che mi riempisse proprio tutto il cuore. Adesso l'amore per i figli, l'amore per un marito è grandissimo, quindi è una cosa stupenda, ma non, in quel momento Dio mi stava chiedendo un'altra cosa, di lasciarmi riempire di un amore molto forte, molto particolare, ma molto impegnativo. Ecco, questo io l'ho sentito da subito, che se avessi risposto avrei dovuto impegnarmi, cioè rispondere, non lasciar spegnere questa fiamma che si era accesa.
1: E tu hai risposto, ecco. Non c'è dubbio, hai risposto. Mamma mia, che storia, Sor Carla. Da qui riprendiamo tra poco, perché vorrei ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho voluto che scegliessi tu, no? La musica da ascoltare. Da quale dei due brani vogliamo iniziare? Cosa vuoi ascoltare adesso?
0: Guarda, scegli tu.
1: Allora, che dici se partiamo con Nelle mani tue, un bellissimo brano, Gem Verde. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo da te.
0: Sì, certo.

0: Noi siamo qui con Suor Carla Venditti, che ci sta raccontando la sua storia. Mi ha colpito tantissimo questo senso di gioia immensa che hai descritto benissimo e che credo davvero sia stato per te un momento incredibile, indelebile. E poi sarà iniziato, immagino, un percorso di discernimento piuttosto impegnativo, e poi sarà arrivato un altro momento impegnativo, perché tu hai comunicato la fine di una storia al tuo fidanzato. Ma alla tua famiglia, quando è arrivato il momento di raccontare?
1: Ecco, alla mia famiglia l'ho raccontato l'anno successivo, perché non avevo proprio il coraggio. Io mi ero iscritta all'università all'Aquila, lingue, e quindi il sacerdote che mi seguiva mi disse: guarda, vedo che tu sei ancora un po'... Io avevo proprio timore di dirlo a casa, ma non perché, per carità, ma la sofferenza, sapevo la sofferenza che avrei dato, quindi era la cosa che mi bloccava di più. E mi disse: guarda, fai così, vai all'università un anno intanto e poi vediamo come vanno le cose. E io feci proprio così, mi iscrissi. Mio papà era molto contento, quindi cominciai questo percorso universitario, ma sinceramente ti dico la verità, io tutte le volte che potevo fuggire da qualche parte dove c'era una spiritualità che mi interessava, fuggivo. Quindi l'università non l'ho vissuta bene all'inizio, ho fatto gli esami perché dovevo, ma non perché fossi interessata. Eppure la mia passione, che ancora oggi è questa, erano proprio le lingue, quindi ti dico, l'amore di Dio era ancora più forte. Però ho finito questo primo anno e io dissi: va bene, i miei genitori stanno spendendo tanti soldi, io comunque devo comunicare, e anche perché questo passo lo devo fare. E dissi, ricordo bene, stavo con la mia mamma, stavamo in cucina e lei mi stava prospettando la possibilità di comprare una casa, perché sarebbe poi alla fine sarebbe stata di mia e di mio fratello. Allora io dissi: mamma, guarda, io ti devo dire una cosa, io voglio farmi suora. Questa parola, se suonava strana anche a me, tu immagina a lei. La mia mamma era molto dolce, molto delicata, è una persona estremamente sensibile e solare, e mi disse, non mi disse niente, cioè stava facendo una cosa, si fermò, e io le dissi: mamma, però non lo dire a papà ancora, perché insomma volevo dire, già per dirla a te è stato un sacrificio, dirla a lui che è più rigido, immaginiamo che cosa può succedere. E lei pianse e va bene. La sera io stavo studiando, entra il mio papà in camera e io capii immediatamente, perché la mia mamma piangeva, quindi giustamente lui voleva sapere cosa stesse succedendo. Ma mamma glielo disse e lui mi disse: ma che succede? Dico: sì, è come ti ha detto mamma. Allora guarda, è stato un crescendo, lui è iniziato con delicatezza, quindi cosa succede, ma ti manca qualcosa? Non manca niente, però io vorrei fare questo, almeno fammi provare. Poi si è scatenato il diluvio universale. Mamma mia, quanto ho sofferto quell'anno, perché lui è diventato, probabilmente ha tentato in tutti i modi di dissuadermi, quindi siamo passati adesso ti mando in America, vai a fare qualche esperienza, no, non la voglio fare, adesso ti faccio prendere la patente, no, non lo voglio fare. E, non so, mi diceva tante cose, io mi rifiutavo, ma perché sapevo che dicendo di sì lo avrei illuso, quindi anche se erano cose che mi piacevano, io però ho detto no, adesso c'è un solo obiettivo nella mia vita, il resto verrà dopo. Quindi un anno non mi parlava più, non potevo uscire, lasciamo stare, a messa non ci potevo andare più, non potevo andare più dalle suore, se uscivo lui mi vedeva, non lo so come faceva, però mi vedeva, per cui neanche potevo, non potevo fare niente. Potevo solo uscire con persone che comunque la pensavano diversamente da me, con loro non c'erano problemi. E va bene, quindi ho sofferto veramente, la mia mamma poi si è indurita, perché anche lei doveva fare il suo percorso, Quindi mi diceva: tu, mamma, chi ti ha messo in testa queste cose? Sono stati gli altri. Ma tanto in quei momenti tu non puoi ragionare, no? Non devi lasciar correre così. Quindi in un anno pesantissimo, io sono dimagrita tantissimo, è una sofferenza enorme. E perché poi di notte ricordo che mi svegliavo pensando: ma dai, ma che ci vuole? Di di no, di che non andare, non fa niente. E poi la stessa, sempre dentro di me: ma io non posso non rispondere a questo. E piangevo di notte. Quindi è stato un anno veramente duro, però in quest'anno io ho veramente scelto, e forse per una persona come me, che non veniva da una famiglia che comunque era abituata ad andare a messa, a pregare, quindi a vivere certe realtà, forse questo è stato il percorso che io ho dovuto fare per rafforzarmi in questo.
0: Sicuramente ti ha ben fortificato, direi, quest'anno. Esatto. Però è vero che poi alla fine è stato papà ad accompagnarti?
1: Sì, poi finalmente l'anno dopo, ad agosto, io ricordo che stavo pulendo a casa, lui si è avvicinato e mi ha detto: ma che vuoi fare? E quindi io l'ho guardato e ho detto, quasi sfidandolo, no? Perché ho detto: qua, ecco l'altra battaglia, adesso ricominciamo. Ho detto: io voglio andare. E lui mi ha detto: bene, allora ti accompagno io.
0: Immagino l'emozione.
1: Sì, tanta. Infatti ricordo che finalmente piansi di gioia. Lui mi disse: ma perché piangi adesso? Lasciami piangere. Finalmente c'era uno spiraglio, ma veramente sì. è stata una. E poi mi ha accompagnato dopo, piano piano, perché dopo ho dovuto vedere vestita diversamente, piano piano. Poi finché ho fatto professione, e lui quel giorno mi disse, quando arrivai a casa, mi disse: vieni con me, tipo, vieni, esci con me. Ah no, non voglio uscire con te, che dove andiamo? Perché voglio far vedere ai miei amici come sei bella.
0: Ah, mamma mia. Mamma mia, certo che che storia. Che storia. Sicuramente anche questo, come ben dicevi, ti è servito tantissimo per maturare ancora di più quella convinzione, che poi ha fatto del tuo percorso quello che poi adesso conosciamo. Io mi sono scritta delle cose che tu hai detto, no? Molto belle, quando ti sei sentita accolta, la delicatezza che Dio ha avuto con te, che sono tutte cose che io ritrovo adesso in te e in quello che tu fai per gli altri. No?
1: Sì, adesso mi ci fai pensare tu, però è vero, tutte le volte che, cioè, io sento che Dio mi manda, ecco, dove io sto, dove Dio vuole che io stia, e quando avvicino qualcuno, che io, sì, è vero, ho questo approccio di delicatezza, anche di forza, anche di forza a volte ci vuole. Per scuotere un animo tante volte devi essere anche forte, ma mai terminare il colloquio o qualcosa senza ritornare nella delicatezza e nell'amore, perché io sono apostola del Sacro Cuore di Gesù, e il cuore di Gesù è mitezza, misericordia, quindi veramente questa cosa io mi ritrovo tanto.
0: Sì, trovo che sia proprio così. Facciamo ancora una piccola pausa musicale, e anche il prossimo brano che ascoltiamo è molto bello, lo hai scelto tu, raccontami perché.
1: Guarda, io questo brano l'ho incontrato per caso, spesso mi piace pregare con canti significativi, e mi sono imbattuta in questa musica cristiana, in realtà generata con l'intelligenza artificiale, però devo dire che è stato qualcosa che mi ha colpito molto. E io ti ho raccontato la storia, diciamo, della mia vita, però tante volte non credere che io non cammini nel buio, forse sono più le volte che cammino nel buio che le volte che riesco a vedere chiaramente qualcosa. Quindi ci sono percorsi nel deserto molto molto forti, e questo perché

ho detto ok, mi piace questo, mi rispecchia un po' quello che tantissime volte dico, perché la strada non è semplice, la strada non è chiara, non è che noi che abbiamo fatto una scelta abbiamo la risposta su tutto, forse proprio noi non abbiamo la risposta su niente, perché non ci dobbiamo dimenticare, io lo dico a me prima di tutto, che noi, chi opera è Dio, tu sei un mezzo, tu sei uno strumento, e lo strumento lascia fare alla persona che tiene in mano questo strumento, quindi non serve vedere la strada, ma serve sapere che

0: Si intitolava Tu vedi lontano e l'abbiamo scoperta grazie a Sor Carla Venditti. Davvero una volta tanto, insomma, l'intelligenza artificiale è riuscita comunque a creare qualcosa di molto bello. Poi devo dire, come ce l'hai introdotta, mi ha permesso anche di riascoltarla leggendola in una maniera diversa. I minuti con te come sempre sono volati, noi siamo già in chiusura, oggi ci siamo soffermati sulla tua vocazione, poi in realtà Sor Carla, insomma, di vocazione lungo il percorso ne ha trovate delle altre, ma se io ti dovessi chiedere la tua personale definizione di vocazione, cioè come la racconteresti, cos'è una vocazione?
1: Allora, io parlo per me. Una vocazione per me è una risposta a un amore molto forte, è qualcosa davanti al quale tu non puoi far finta di non sentire, e ogni giorno, ogni volta, ogni momento è un passo ed è un sì, è una fedeltà a un Dio che in quel momento ti sta dando tutto e tu non lo sai. Diciamo che è una sorpresa che scopri ogni giorno. Allora, come nella vita matrimoniale, io faccio questo paragone, nella vita matrimoniale, perché non si spenga l'amore, ci deve essere sempre una complicità tra i coniugi, ci deve essere sempre qualche cosa di nuovo che spezza la monotonia. La stessa cosa è anche per noi. E la vocazione è una chiamata all'amore, ma questa rimane una parola se non la viviamo ogni giorno, e certe volte l'amore è scomodissimo, ecco perché è scomodo, perché non puoi amare solo chi ti piace, e non puoi amare solo ciò che ti piace, quindi è un mettersi sempre in discussione, mettersi, accettare la sfida di Dio, ecco, e questa è la cosa più bella.
0: Suor Carla, io ti ringrazio perché è stato veramente per noi un'occasione bellissima di conoscere un pochino meglio la tua storia e forse anche di capire meglio tutto quello che fai, sai?
1: Grazie veramente tanto per l'attenzione che avete avuto sia questa volta che la volta scorsa.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poche cose. Per sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia.

Ho capito che un vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare qualcosa. Dovevo cambiare qualche cosa.

che valore dai a chi ti prepara alle sfide del domani. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Al centro della puntata odierna, la malattia di Parkinson.

0: Come anticipato, cercheremo oggi di sapere di più sulla malattia di Parkinson. E a guidarci sarà il dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Grazie per il tempo che ci dedica stamane.
1: Grazie, buongiorno, grazie a voi.
0: La malattia di Parkinson, dottore Elia, è una malattia neurologica frequente, con oltre 10 milioni di pazienti stimati nel mondo e un progressivo aumento di nuovi casi nel corso degli ultimi decenni. Rappresenta infatti la più diffusa malattia neurodegenerativa dopo l'Alzheimer. Contrariamente a quanto si pensa, non è soltanto una malattia della senilità. Sempre più spesso la diagnosi viene effettuata intorno ai 50 anni o anche prima, colpendo persone ancora in età lavorativa e in fase molto attiva della vita.
1: Sì, in effetti è una patologia che sembra, diciamo, rappresentare sempre di più una sfida globale, diciamo, perché si conosce sempre meglio la caratterizzazione clinica, il fenotipo, quindi la diagnosi è diventata più sensibile, più specifica, cioè una diagnosi sempre più precisa e che si cerca di fare anche in modo sempre più precoce. Questo probabilmente ha portato anche a fare emergere un certo numero di pazienti che negli anni passati ricevevano diagnosi più tardivamente, quindi il numero di pazienti è aumentato anche per questo aspetto, diciamo, perché si è più precisi nel fare la diagnosi. Ed è sempre più, in effetti, anche una patologia che tende a riguardare persone che sono in età attiva, quindi con un impatto sociale, un impatto, diciamo, globale.
0: Ma quali sono i sintomi più comuni? Noi conosciamo quello più noto, cioè il tremore a riposo.
1: Sì, il tremore rappresenta sicuramente il sintomo più conosciuto, diciamo, però in realtà non è il sintomo, diciamo, più comune o più importante per classificare la patologia. E in genere la patologia si manifesta con una complessa combinazione di sintomi. Dal punto di vista motorio, l'aspetto più importante è la cosiddetta bradicinesia, cioè il rallentamento nei movimenti, poi c'è la rigidità muscolare, ci può essere il tremore che non è presente in tutti i pazienti. È una malattia complessa che tende anche a, diciamo, presentare dei sintomi nascosti, diciamo, dei sintomi non motori che non si vedono, che sono legati a disfunzioni del sistema, si dice, neurovegetativo, cioè di quella parte del nostro sistema nervoso che regola il funzionamento degli organi interni, e sintomi di natura più psicologica o neuropsicologica. Alcuni di questi possono anche precedere l'esordio motorio, quindi una patologia piuttosto complessa, anche se la classica manifestazione motoria resta quella più importante, diciamo, per classificare il fenotipo clinico, però il tremore rappresenta, diciamo, un aspetto non sempre presente.
0: Dottore Elia, ma la malattia di Parkinson è ereditaria?
1: Allora, diciamo che esistono delle cause genetiche, tendono ad essere sicuramente molto più importanti quando l'esordio è giovanile. Esistono forme che possono avere un esordio precoce, si intende in genere sotto i 40 anni, ma un ruolo del genotipo, cioè delle alterazioni nel nostro DNA, può essere presente un po' in tutti i pazienti in realtà. Classicamente vengono analizzati sul piano genetico i pazienti che sono ad esordio, appunto, giovanile, che è più comune in questi casi, oppure in cui c'è una chiara familiarità, cioè una ricorrenza di molti casi in famiglia. L'aspetto genetico sicuramente è molto importante perché ha consentito anche di definire delle forme specifiche un po' particolari, diciamo, di patologia, nelle quali l'approccio terapeutico inizia ad essere anche un po' diverso, per cui è un elemento importante, non l'unico, perché è comunque una patologia considerata multifattoriale, quindi, diciamo, l'aspetto genetico rappresenta un cofattore, uno degli elementi, in alcuni casi molto particolari può essere proprio l'aspetto principale, però in genere è un aspetto, diciamo, più, diciamo, di predisposizione che non una causa unica.

0: Ecco, la malattia di Parkinson non colpisce soltanto il paziente, ma l'intero nucleo familiare, con pesanti ricadute sociali, assistenziali, sui rapporti personali. Un maggior supporto ai pazienti e ai loro familiari aiuta ad affrontare con maggiore serenità questa malattia, che non si limita ai ben conosciuti sintomi motori, come lei diceva, rallentamento, tremore, rigidità, ma riguarda molteplici aspetti della persona e della sua vita, dottore Elia.
1: Sì, il Parkinson è una malattia che ha un impatto importante non solo sul paziente ma anche su chi gli è vicino. I familiari hanno il ruolo, diciamo, di portatori di assistenza, si fanno carico spesso dell'assistenza del paziente, il loro ruolo è molto importante dal punto di vista sia, diciamo, emozionale che dal punto di vista proprio terapeutico e fisico, perché aiutano molto nel trattamento, sia nel, diciamo, conoscere meglio le esigenze del paziente e anche un punto di vista esterno al paziente che può essere utile al medico per, diciamo, avere maggiori informazioni su alcuni aspetti che riguardano proprio l'aspetto clinico. Chiaramente questo deve essere un aspetto che va considerato dal clinico, cioè spesso i familiari, soprattutto i pazienti che hanno magari dei sintomi un po' più gravi, diciamo, e anche sottoposto a un forte carico di stress emozionale e di fatica proprio di, quindi questo elemento va portatore di assistenza, diciamo, il caregiver cosiddetto deve essere coinvolto nel trattamento, e questo serve essenzialmente poi a garantire un'assistenza ottimale e migliorare la qualità della vita di tutti.
0: Dottore Elia, va anche sottolineato, va anche detto che la diagnosi, ahimè, spaventa ancora molto, perché la malattia è ancora senza cura, nel senso che non esistono farmaci specifici per prevenire o arrestare la morte delle cellule nervose che la provoca. Allo stesso tempo però si hanno molti strumenti terapeutici, da vari tipi di farmaci all'esercizio fisico, che possono aiutare i pazienti a tenere i sintomi sotto controllo, mantenendo a lungo una buona qualità di vita.
1: Sì, diciamo che allora è una diagnosi che può spaventare, però bisogna, diciamo, considerare sicuramente il fatto che esistono numerosi trattamenti e quindi, diciamo, l'approccio terapeutico ci consente di dare al paziente un'assistenza piuttosto efficace su vari aspetti di sintomi. Inoltre, diciamo, il corretto approccio di trattamento può anche ottimizzare i risultati nel tempo, quindi esistono trattamenti che possono adattare anche all'andamento della patologia e quindi, diciamo, aiutare il paziente nel corso di tutto il decorso clinico, per cui è una patologia nella quale abbiamo numerosi strumenti di approccio terapeutico, sia diciamo sul piano farmacologico ma anche sul piano di quella che effettivamente come sottolineava nella domanda, l'attività fisica, cioè l'approccio riabilitativo è anche importante perché aiuta insieme al trattamento farmacologico a ottimizzare i risultati nel tempo. Quindi è una patologia nella quale abbiamo molti strumenti e, diciamo, grazie anche alle nuove conoscenze e alla classificazione li possiamo applicare in maniera sempre più, diciamo, specifica, cioè più orientata al singolo caso.
0: Ecco, per concludere, per quanto riguarda le ricerche, si sono fatti passi in avanti?
1: Allora, ci sono molte conoscenze nuove sui meccanismi di patologia, sono, diciamo, conoscenze che stanno portando sempre di più a riclassificare la patologia in forme molto diverse sulla base non solo del cosiddetto fenotipo, cioè quello che viene definito il fenotipo, cioè dei sintomi che ha il paziente, ma anche sulla base dei dati genetici e sui cosiddetti biomarcatori, cioè le tracce che la patologia lascia nei nostri tessuti periferici, che possono essere oggi analizzati per identificare meglio le cause. Quindi dall'insieme di questo si può avere una classificazione sempre più precisa e si può conoscere la malattia in modo tale da andare ad interagire con i meccanismi che la causano. La prospettiva del futuro è senz'altro quella di trattamenti che cercano di interferire con questi meccanismi in modo sempre più efficace ma anche più specifico, perché è una patologia che ha un'ampia variabilità, quindi non dovremmo parlarne un po' al plurale, nel senso che anche se ci sono degli aspetti in comune tra i pazienti, ma esistono forme tra loro molto diverse che potrebbero avere approcci terapeutici sempre più

cari amici, è tutto anche per oggi. Grazie ancora al dottor Antonio Emanuele Elia dell'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano per essere intervenuto e grazie a voi per la cortese attenzione. Ci risentiamo domattina, come sempre, alla stessa ora. Da Orazio Coclite, l'augurio di una felice e serena giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: All'indomani dell'intervento chirurgico al Gemelli, la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. A Papa Leone XIV è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro, operazione riuscita e senza complicazioni. Vigilia del Consiglio europeo, la Premier Meloni al Parlamento, l'intesa sul gasolio russo presentata da Trump è molto rischiosa, dice, sul costo dell'energia, aggiunge, serve risposta coordinata e rapida. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame, tra le cause le guerre e il clima. Buongiorno da Franco Rossi al microfono, in primo piano la salute del Papa all'indomani dell'intervento chirurgico, la notte è trascorsa tranquilla. Cristiana Caricato.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, è la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Cambiamo pagina, domani e dopo Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta questa mattina al Senato. Augusto Cantelmi.
3: Dall'inizio dell'anno Mosca ha guadagnato pochissimo terreno e nel solo mese di settembre ha perso buona parte di quanto aveva conquistato negli ultimi mesi. Questo stallo non è caduto dal cielo, lo hanno costruito il coraggio degli ucraini e il sostegno dell'Occidente, Italia compresa.
4: Nelle sue comunicazioni in Parlamento in vista del vertice europeo di domani e dopodomani, la Presidente del Consiglio ribadisce il sostegno all'Ucraina per il raggiungimento di una pace giusta e duratura. Per Meloni la sicurezza e l'energia vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia e l'altra per l'apparato militare. Di diverso avviso le opposizioni che criticano la politica estera ed europea del governo manca di prospettiva. Così Castellone 5 Stelle.
5: Sulla politica estera, mi lasci dire, Presidente, almeno fino a qualche mese fa vantava un rapporto privilegiato con Trump. Io però le chiedo, quel rapporto privilegiato, quali benefici ha portato?
4: Da Palazzo Madama, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite ben 6 centrali elettriche. Caterina Dall'Olio.
6: Missili balistici russi hanno colpito 6 centrali elettriche tra Kiev e Kharkiv ieri sera senza che l'Ucraina avesse ricevuto alcun preavviso dagli alleati occidentali, ha fatto sapere il presidente Zelensky. L'Ucraina dipende in modo significativo dai servizi di intelligence occidentali, in particolare da quelli statunitensi. Domenica il presidente Trump aveva creato confusione con un annuncio a sorpresa di un cessate il fuoco energetico sulla sua piattaforma Truth, sostenendo che Russia e Ucraina avessero concordato di fermare i loro attacchi a lungo raggio contro centrali elettriche e raffinerie di petrolio. Sul fronte opposto le forze di difesa aeree russe hanno respinto nella notte un attacco di 493 droni diretti verso la regione di Mosca. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo della capitale. I 4 aeroporti hanno sospeso temporaneamente i voli per poi riprenderli verso le 7 di questa mattina. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: colpiremo duramente l'Iran. Queste le parole del presidente Trump ieri durante un comizio elettorale. Antonio Soviero.
7: A Taiz, uomini affamati cercano di entrare in un negozio di alimentari, la terza città dello Yemen è circondata da aiuti. Le merci entrano col contagocce, i prezzi sono alle stelle. Un sacco di farina costa $30. I caccia di Riyadh hanno bombardato le postazioni di combattenti filo-iraniani che hanno risposto lanciando missili sulla capitale saudita e una sede del colosso petrolifero Aramco a Dahran. E rischia di incendiarsi anche il fronte Iran-USA. Donald Trump, durante un comizio in Alaska, torna a minacciare: colpiremo duramente l'Iran perché ne abbiamo abbastanza, dichiara il presidente americano. A spingerlo in questa direzione il premier israeliano Netanyahu, che vuole un attacco prima delle elezioni del 27 ottobre. La settimana dopo però si vota anche negli USA per le midterm e gli statunitensi sono contrari alla guerra, che è costata finora $2,000 a famiglia, mentre è affondata poco fa la nave cargo che sabato ha urtato una mina nello stretto di Hormuz. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Due minorenni della minicar accusati di 6 aggressioni nella capitale hanno ammesso i fatti. L'accusa per loro è tentato omicidio. Beatrice Bossi.
8: Il cerchio intorno ai presunti responsabili si è stretto nella notte a fronte di forti elementi indiziari raccolti dalla procura. Due minori hanno confessato di essere coinvolti nelle aggressioni avvenute a Roma tra il 4 e il 5 ottobre a bordo di una minicar. La testimonianza del meccanico che ha allestito l'auto con particolari luci e adesivi è stata fondamentale per identificarli. Hanno 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. Hanno entrambi precedenti per piccoli furti. Secondo quanto raccontato, in quei giorni stavano festeggiando un compleanno. Tra le 6 vittime c'è anche l'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due è di tentato omicidio, ma toccherà alla procura dei minori adesso valutare l'impianto accusatorio. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Il Consiglio dei Ministri di ieri ha dato il via libera al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Ecco le novità nel servizio di Giuseppe Caporaso.
9: Si cambia con il nuovo codice della strada varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Generale diminuzione delle multe, i minimi scendono così a 25 e 40 euro mentre le sanzioni sono ridotte a 80 euro. Non ci sarà più l'obbligo di portare patente e libretto di circolazione, che potranno essere verificati telematicamente dagli organi di polizia. Novità anche per i verbali di contestazione. I comuni avranno solo 45 giorni, non più 90 giorni, per notificare il verbale agli automobilisti quando l'accertamento avviene da remoto. Divieto di marcia a tempo indeterminato per chi viaggia senza assicurazione. Sale poi il limite anagrafico per guidare camion ed autobus da 68 a 70 anni. Divieto di circolazione in caso di intralcio, pericolo per i pedoni, per i monopattini elettrici. Ed ancora per le bici elettriche scatta l'obbligo di casco e contrassegno. Infine, novità per i disabili: tutti i comuni dovranno aderire alla piattaforma nazionale per il contrassegno unificato disabili, in modo che gli stessi in auto potranno muoversi liberamente in tutta Italia. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: La fame nel mondo: nel 2025 ben 645 milioni di persone l'hanno sofferta. Tra le cause, i conflitti e i cambiamenti climatici. Alessandra Cabarca.
10: Guerra e clima affamano il mondo. Nel 2025 645 milioni di persone, quasi l'intera popolazione dell'Europa, hanno sofferto la fame. Tra questi 147 milioni si trovano in 19 paesi e 87 milioni e mezzo in 16 paesi colpiti da eventi climatici estremi. Il conto è peraltro destinato a salire. Il fenomeno del

0: Ninjo, che si annuncia tra i più intensi mai registrati, potrebbe portare alla fame altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall'Indice Globale della Fame 2026, tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della malnutrizione nel mondo curato dal CESVI per l'edizione italiana. A pagare il prezzo più alto sono i bambini. Nel 2025 35 milioni e mezzo di minori hanno sofferto la fame. Nello stesso anno per la prima volta la carestia è stata confermata in due contesti, la striscia di Gaza e il Sudan, e nel corso di quest'anno la fame ha riguardato la Somalia, di nuovo il Sudan e il Sud Sudan. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Davide Dedei in regia, un augurio di buona giornata.

0: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Ciao a tutti e bentornati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi usciamo alla vigilia di un evento ormai ricorrente negli ultimi anni, che sono le giornate FAI d'autunno, e quindi sfruttiamo l'occasione per parlare del tema in particolare, ma anche più in generale di cultura ed educazione. Lo facciamo come al solito con due ospiti che ora presentiamo. Abbiamo Davide Bruneri, architetto e da qualche mese, da inizio 2026, capodelegazione del FAI di Cremona. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito.
1: Grazie a te di essere qui. E un bentornato invece a Anna Dami, guida turistica, docente cremonese. Siamo felici di averti qui con noi di nuovo.
3: Grazie ancora.
1: Allora, abbiamo introdotto il tema, poi lo sviscereremo nel dettaglio, andremo proprio a vedere sia le giornate specifiche, sia a dare un'inquadratura più generale della questione. Prima di iniziare però il nostro consueto rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Allora, abbiamo preannunciato il tema, prima però vi chiedo un commento a caldo, un fuori programma, non so, ma è facile, un fuori programma facile. Noi usciamo con questa puntata a inizio ottobre, ma la registriamo a poco più di una settimana da un evento che ha, insomma, sconvolto almeno in parte la nostra città. Da esperti appassionati di arte, oltre che da cittadini, che effetto vi ha fatto vedere i danni del chiamiamolo uragano temporale che si è abbattuto su Cremona anche a livello artistico?
1: Ma personalmente mi ha molto impressionato, soprattutto i danni alla cattedrale e al palazzo comunale, perché un po' nell'immaginario di tutti sono i monumenti intoccabili, quelli che sono,
0: Indistruttibili.
1: esatto. E quindi proprio con questi eventi atmosferici si percepisce proprio quanto il nostro patrimonio sia vulnerabile e sia necessario continuare a mantenerlo costantemente. E poi, insomma, ci sono state delle scene quasi apocalittiche della città, sembrava veramente una città il giorno dopo sotto bombardamento. Ed era la prima volta, almeno per me, che la vedevo in queste condizioni, mi ha fatto molta impressione.
2: Sì, io ho ancora negli occhi proprio le immagini, quando è successo io ero con i bambini, quindi poi siamo tornati in bici in pomeriggio ancora,
0: Porca
2: quindi nel
0: miseria.
2: fine pomeriggio, e arrivando dal posto si vedeva proprio, quando ho visto la torre del Palazzo Comunale ferita e poi girando ancora il Duomo, è stato un colpo anche proprio a livello psicologico molto forte, perché ti
0: Emotivo.
2: senti proprio ferito nel tuo intimo. Sarà appunto che poi ci occupiamo anche di queste cose per lavoro, ma è come se avessero fatto male a uno di noi, ecco.
0: Bella questa,
2: Sì.
0: tra l'altro io non ero né a Cremona né a Milano, cioè ero proprio da un'altra parte e i miei genitori mi hanno detto c'è stato, ma non avevo realizzato veramente quale fosse la situazione finché alcuni ex colleghi, 4-5 persone, mi hanno scritto dicendo, ma non di Cremona, nessuno di loro cremonese, dicendo, ma abbiamo visto cosa è successo a Cremona, che dico, forse io non ho
2: No.
0: ancora capito bene che cosa è successo, però condivido questa sensazione di smarrimento quasi e impegnativo tosto, però dai, adesso guardiamo in chiave positiva
1: Sì.
0: e arriviamo direttamente al tema centrale. Quindi apriamo la nostra prima rubrica, ci spostiamo nel nostro planetario. Di solito nel planetario ci spostiamo a guardare un titolo, una notizia. Direi che il titolo diretto è Giornate Fai d'autunno 2026. Allora, ci aiuti un po', ci racconti che cosa sono, ne abbiamo vissute tante negli anni, però magari ci dai una panoramica e se puoi svelarci qualcosa di quello che ci aspetta, super volentieri.
1: Certo, le giornate FAI, quelle di primavera e quelle di autunno, sono i due eventi nazionali del FAI, la Fondazione Fondo Ambiente Italiano, che organizza a livello nazionale per aprire luoghi solitamente chiusi al pubblico per, da una parte, far conoscere alla cittadinanza il patrimonio e dall'altra per raccogliere fondi per il mantenimento e la gestione dei beni del FAI che sono sviluppati, insomma, lungo tutta la nostra penisola. Siamo anche quest'anno arrivati alle giornate FAI di autunno, giornate FAI di autunno che si svolgeranno il 10 e 11 ottobre, dalle 10 del mattino alle 6 di sera circa. E quest'anno abbiamo quattro aperture cremonesi, non restiamo in città perché adesso sentirete, sono delle aperture veramente
0: Perché
1: straordinarie.
0: sono luoghi che di solito non sono aperti al pubblico,
1: Esatto,
0: giusto?
1: esatto. La prima è la ex chiesa di San Vitale, attualmente utilizzata come aula di musica, sala conferenze e appunto sala polivalente di proprietà della provincia di Cremona. Riapriamo l'appartamento al piano nobile di Palazzo Manna in via Ruggero Manna insieme a un piccolo appartamento a piano terreno, attualmente sede della Società Filarmonica Ruggero Manna, e per la prima volta dopo, insomma, le vicende che si sono avvicendate negli ultimi periodi, apriamo prima dei restauri il Politeama Verdi, quindi in accordo con la proprietà Fondazione Stauffer e gli architetti, vediamo in anteprima, prima dei lavori, questo grande teatro di cui si è parlato tanto sui giornali, sui social, ma di cui probabilmente molti cremonesi, soprattutto quelli della nostra generazione che non l'hanno vissuto come teatro, teatro hanno sempre visto magari la cupola di vetro esterna, ma non sono mai entrati all'interno di questo spazio. E per ultima un'altra nuova acquisizione da parte di AEM, la caserma La Marmora. Quindi sono quattro aperture, direi, straordinarie, che vanno da proprietà pubbliche a appartamenti privati, che spero, insomma, possano piacere al pubblico cremonese e anche a studiosi curiosi che vogliono entrare all'interno di questi spazi per la prima volta o comunque approfondire temi che magari avevano studiato sui libri ma non avevano avuto modo di vederli
0: vissuto
1: dal vivo.
0: Concretamente. Anna, devi scegliere il primo in cui entrare, qual è?
2: Politeama.
0: Facile, subito. Sei andata a colpo sicuro.
2: Sì. È proprio per come diceva lui, cioè noi degli anni 80-90 non l'abbiamo mai visto, punto. Cioè,
0: devo dire che sarebbe stata anche la mia scelta, sì. Ma per la curiosità proprio estrema, perché sì. Non manca totalmente. Lo accennava prima, apertura vuol dire suscitare curiosità, suscitare la possibilità nelle persone di avvicinarsi a qualcosa che non hanno mai visto, ma forse anche di avvicinarsi a una riscoperta culturale del territorio in generale. Si percepisce questa cosa?
2: Come necessità, tu dici?
0: Sì.
2: Sì, assolutamente. Negli ultimi anni, o comunque negli anni in cui ormai cominciano ad essere un po', che in cui siamo sul territorio e sul pezzo, abbiamo visto crescere proprio l'interesse delle persone. Ma in un'ottica, diciamo, che è sempre meno revivalistica e basta, nel senso, cioè non si va solo per l'orgoglio di essere delle nostre radici, okay, eccetera, ma si va a guardare e scoprire proprio con con il desiderio di dare un senso al presente, magari di avere qualche leva anche per il futuro, ecco.
0: Per entrambi, la vedete più una dinamica legata ai cremonesi o a chi arriva da fuori?
1: Allora, io parlo per la mia esperienza di giornate FAI, devo dire tantissimi cremonesi, ma nella scorsa edizione un'apertura su cui io avevo puntato tantissimo, che era la mia prima edizione da capodelegazione, che era la chiesa di Sant'Ambrogio, un'architettura razionalista di altissimo livello. Cremonesi hanno risposto, devo dire, in maniera timida, ma sono venuti turisti dall'Austria, dalla Svizzera, alcuni anche dalla Germania, proprio per vedere la chiesa di Muzio. Quindi da una parte una, tra virgolette, una piccola delusione, perché questo bellissimo edificio è, come dire, in mezzo a noi da sempre, è un po' trascurato, okay, poco conosciuto, ma dall'altra è stato veramente un fanalino, un attrattore per turisti che sono venuti apposta in città proprio per visitare quello. E devo dire che la rivista Domus in occasioni ha proprio rilanciato le aperture imperdibili in Italia, era una delle quattro aperture imperdibili, era proprio la chiesa di Muzio, quindi è stato un piccolo vanto personale perché mi ero tanto battuto per...
0: Ci tenevi particolarmente?
1: Sì, perché l'architettura del Novecento è sempre molto difficile da capire, ma se riesci ad entrare, io da architetto parlo, insomma,
0: certo,
1: appassionato di architettura del Novecento, se riesci ad entrare nell'ottica ha una poesia che è molto più intellettuale di tanti edifici magari di epoche precedenti, che sono più immediate nella lettura, esatto, ma un pochino meno intellettuali, quindi...
2: Sicuramente concordo, nel senso che esiste tutto un pubblico che viene da fuori, che non è il turista medio, ma è quello intellettualmente preparato, che va proprio a cercare questo...
0: Cioè che sceglie la meta in modo molto pensato, dici?
2: Però diciamo che ha già degli strumenti di partenza che gli permettono di orientarsi anche oltre, tra le righe, oltre le pieghe delle storie, ecco. Mentre è sicuramente comunque anche importante per il pubblico locale andare a riscoprire alcune bellezze che abbiamo, anche perché molto spesso si celano dietro storie appunto molto provinciali, di magari di problematiche amministrative, passaggi di successione, tutte queste cose che secondo me ne inficiano anche un po' il fascino. Cioè, Nel chiacchiericcio poi magari locale si preferisce dare peso a queste cose, mentre finisce in ombra il valore estetico, il valore artistico, il valore storico, il segno delle persone che sono passate da lì, ecco, tutta questa cosa qua che va invece valorizzata, su cui bisogna puntare la luce.
1: Scusa se ti interrompo, una cosa su cui stiamo puntando negli ultimi anni è soprattutto l'apertura di edifici che sono abbandonati o necessitano di restauro. Questo perché, oltre al fascino che l'urbex può avere in generale, ma per far capire e sensibilizzare le persone che la maggior parte del nostro patrimonio artistico, culturale, architettonico è in quelle condizioni. Cioè la maggior parte degli edifici antichi, se non sono musealizzati, sono comunque alla rovina o allo stato di abbandono. Quindi è proprio un anche accendere, cercare di portare la sensibilità delle persone su questi temi, di quanto anche costa il mantenimento, la manutenzione, il restauro di un edificio, perché da fuori si dice: ah, perché non fanno il museo, perché non lo restaurano, senza
2: facile.
1: Però esatto.
0: L'apertura di questi luoghi in queste occasioni riesce a diventare motore per un cambiamento in questa direzione, o è ancora molto difficile il percorso?
1: Ti vorrei dire di sì.
0: Però la realtà,
1: però, come dire, lasciamo uno spazio alla possibilità.
0: Okay.
1: Cioè io se in ti dico un po' i numeri, nelle scorse giornate sono venute più di 4.000 persone all'interno dei nostri beni. Se anche 10 persone uscite dalle giornate FAI si portano dietro un pezzettino di consapevolezza in più, appunto anche per la salvaguardia, per la consapevolezza di quello che è il nostro patrimonio, per me è già una conquista.
0: Non è male.
2: Io ho un ricordo di ormai qualche anno fa, mi viene in mente il caso di Palazzo Maggio, Grasselli per esempio, quando io ero al liceo, quindi nella preistoria più o meno.
0: Smettila.
2: L'avevano riaperto con le giornate FAI e io già all'epoca facevo l'apprendista Cicerone, e mi piace pensare che il recupero di questo monumento sia stato anche l'esito di tutta questa divulgazione, che abbia fatto questa divulgazione abbia fatto la sua parte nel poi accendere le risorse, nel riunire le persone, i professionisti intorno a questo edificio. È il primo che mi viene in mente.
1: Sì, anche perché in tutti i progetti di restauro fatti bene come si dovrebbe, il primo passo è proprio la conoscenza di un edificio. Senza la conoscenza io non posso elaborare un progetto ben fatto, ben costruito. Quindi è la parte più complicata, più lunga, che esternamente non dà frutti, ma la ricerca. Più conosci un edificio, meno intervieni. Questo è un po' il sunto.
2: Sì, è vero. Posso aggiungere una cosa? Effettivamente poi il rischio
0: vuoi.
2: È di vedere anche i professionisti dell'architettura e del restauro, nello specifico, come quelli che bloccano, no? I lavori, i desideri magari dei privati, eccetera, ma trovo che sia veramente importante invece conoscere bene l'esistente per poterlo valorizzare al meglio, senza stravolgerlo e senza appunto determinarne magari la rovina anche inconsapevolmente.
0: Su questo, quanto vedete come cruciale la vostra presenza, come fai, come guide, come persone competenti nell'ambito? Cioè riuscite a vedervi come mediatori in questo settore, oppure mancano ancora degli elementi a livello istituzionale, burocratico, politico nel senso più bello del termine, perché questo passaggio avvenga in modo più naturale?
1: Che domande facili.
0: No, se no non vi avremmo invitato per le domande facili.
1: Odiare. No, esatto. Personalmente penso che ci sia ancora tanta strada da fare, nel senso che anche a livello istituzionale si sono fatti dei piccoli passi, ma la strada è ancora molto, molto, molto lunga.
2: Molto lunga, anche a livello centrale. Cioè,
1: sì,
2: prima, cominciano a tagliare i fondi sulle borse di studio di dottorato all'università, capisci che è da lì che si semina.
0: È un problema.
2: Cioè, non addirittura, cioè, anche da prima si semina, però è esatto. Cioè, quindi sicuramente la strada, ahimè, è ancora lunga. Certo è che sia io che lui in modi diversi, con competenze leggermente diverse nello stesso ambito, ci siamo imposti, proposti come missione della vita, proprio di portare alla luce queste cose. Quindi
1: sì.
2: Cioè, più se ne parla e più si spera si possano compiere dei passi importanti.
1: Esatto.
0: È parzialmente, o forse non parzialmente, un tema educativo importante, mi pare. Partirei da te, Anna, da docente. Questo sguardo al cielo, una benedizione, un'invocazione.
2: Aspetti l'illuminazione divina.
0: Come la vivi da docente tu questa...
2: È proprio come una ragione per cui alzarsi la mattina, proprio nel senso che effettivamente nel mondo delle istruzioni lo spazio che l'arte ha, e che l'arte ha soprattutto, è sempre più risicato. Io personalmente sono fortunata perché insegno in una scuola dove si è scelto di dedicare ore di storia dell'arte fin dalla prima superiore, quindi comunque c'è spazio, ecco. Però dicevo, in un panorama dove le ore soprattutto di arte sono sempre più risicate, l'educazione alla bellezza, non fine a se stessa, ma proprio come esperienza, diciamo, di crescita individuale e collettiva, è veramente quasi una mission impossible, per cui però io tutte le mattine mi alzo e vado a fare questa cosa.
0: E non molli.
2: Sì, sì, sì, sì, non mollo.
0: Beh, il FAI forse ce l'ha proprio un po' come natura intrinseca.
1: Sì, noi da ormai diverse edizioni collaboriamo con scuole, ogni anno, ogni edizione ne abbiamo una diversa, una classe che, come ha anticipato prima Anna, che aveva fatto anche lei quando era al liceo, partecipano al progetto degli apprendisti ciceroni, quindi durante le giornate FAI raccontano una parte o tutto l'edificio aperto, e quindi questo è un modo per loro per mettersi in gioco.

0: Cose che conosci, alle cose che conosci ti affezioni dopo, no? In qualche modo, e quindi questa è insomma la leva che fa scattare poi l'azione, la consapevolezza, tutto quanto. Cioè se tu ignori, e sappiamo quanto si ignora in questo mondo di oggi.
1: E appassionarsi è difficile.
0: Esatto, e se tu ignori non hai proprio, cioè è come se tu avessi una benda sugli occhi, non le vedi le cose. E quando le vedi, in qualche modo ti affezioni, da affezionarsi.
1: Quantomeno può succedere, ecco, sì. Ci diamo la possibilità che accada.
0: Sì, dall'affezionarsi uno poi appunto sviluppa il senso della cura, che è anche quello che accade anche tra le persone, no? Dopo.
1: Visto che abbiamo parlato di cura e di una sorta di passione, parliamo di luoghi del cuore. 13ª edizione quest'anno della rubrica, possiamo definire una rubrica?
2: Sì, due anni c'è questa sorta di gara a livello nazionale, in cui, anzi grazie dell'assist, perché una delle nostre aperture, proprio l'ex chiesa di San Vitale è candidata come luogo del cuore, quindi invito insomma tutti quelli che guarderanno, ascolteranno questo podcast, di votare sul sito del FAI luoghi del cuore. Potete votare tutti i luoghi che volete una volta sola, e i luoghi con il maggior numero di voti avranno dei finanziamenti per la valorizzazione e il restauro. Quindi è un piccolo gesto che la fondazione fa ogni due anni per lasciare all'interno del territorio nazionale, in una votazione veramente super democratica, un piccolo segno all'interno del nostro patrimonio. Quindi sono tanti i beni cremonesi candidati, però durante le nostre giornate noi ne apriremo uno dei vari, ma insomma sul sito ne potete anche trovare altri.
0: Posso raccontare una cosa di San Vitale?
1: Puoi raccontare quello che vuoi, sei qui apposta, no. Scusa.
0: A me ha sempre colpito come sia poco conosciuta, no? E mi ha sempre colpito perché conserva un piccolo elemento pittorico che ci parla di connessioni con altre città, con altre realtà, no? C'è la riproduzione del volto santo di Lucca, che è un'iconografia del Cristo molto particolare, che è legata a una forma di devozione popolare che c'è a Lucca dal Medioevo. Ora, Lucca tutti la conoscono, ha delle bellezze incredibili, ho capito, però c'era una connessione con Cremona. Allora c'è anche solo chiedersi perché evidentemente le strade del commercio erano collegate, quindi insieme alle persone, insieme alle merci passavano le persone, passavano le idee, era così che circolava la cultura all'epoca. È un piccolo dettaglio, ma è un piccolo dettaglio che immediatamente ci sposta anche dall'essere troppo cremonacentrici, no? E di portarci direttamente sul mondo con una storia di 800 anni fa, 700 anni fa.
1: Tra l'altro, a proposito di cremonacentrici, ho fatto i compiti e cioè, il luogo del cuore più votato storicamente a Cremona è Villa Dati, a Cella Dati. E nel 2024 il luogo più votato è stato la Torre di Azzano. Ok, tutto ciò. In città, il primo luogo cremonese in classifica è la Chiesa di Santa Lucia con 20 voti. Villa Dati ne aveva 1600, c'è una differenza sensibile tra città e territorio.
2: Sì, assolutamente, quell'anno avevamo fatto un lavoro molto approfondito su Villa Dati, perché avevamo fatto una serie di incontri, perché fra i nostri volontari abbiamo anche dei professionisti del settore, restauratori, guide, storici dell'arte, e proprio lo studio Carena Ragazzoni, Alberta Carena è una delle nostre volontarie, la restauratrice che si era occupata del restauro del Salone di Villa Dati. Quindi avevamo fatto proprio una serie di incontri per far vedere i lavori di restauro, con conferenze, visite guidate, visite da vicino agli affreschi per vedere il lavoro che era stato fatto, e proprio in quell'occasione avevamo cercato di pubblicizzare proprio la raccolta dei voti dei luoghi del cuore. Peccato che siamo arrivati proprio, come dire, la shortlist arriva dopo i 2000 voti, quindi noi siamo stati un pochino...
1: Siamo fermati un pochino prima,
2: quindi purtroppo devo dire Cremona... Per quanto riguarda i voti dei luoghi del cuore è sempre un po' timida, quindi insomma è un'occasione per la città, non solo per il FAI, possono votare tutti o tramite modulo cartaceo o sul sito del FAI inserendo semplicemente nome, cognome e mail, per anche portare una piccola attenzione su quello che è il nostro territorio.
1: Vi do poco tempo, ma a testa mi fate quattro luoghi del cuore?
2: Ma cremonesi, cioè sì. Se dovessi

0: Sì, scegliere.
1: Provincia.
0: Ok.
1: Non necessariamente la città.
0: Vabbè, io
1: vai.
0: Ti direi, allora ne dico due io e te,
2: esatto,
0: così facciamo.
2: Vai, esatto, sì,
1: stiamo già imbrogliando.
2: Vai. Sono tanti.
0: Allora, quest'anno come delegazione, anche in accordo con la diocesi, abbiamo proposto il refettorio di San Pietro.
1: Ok.
0: Con la provincia, l'ex chiesa di San Vitale. Poi personalmente un desiderio personale piccolo vedo sempre chiusa è Villa Borromeo a Farfengo, che è questa enorme villa meravigliosa, rinascimentale, abbandonata in mezzo ai campi. E la quarta...
2: Tanto che ci
0: vai,
2: pensi,
0: tanto ci penso.
2: Allora, anche luogo in realtà, ma si possono dire anche luoghi aperti?
1: Sì,
2: ah,
1: sì,
2: okay. Dai, perché il luogo del cuore per me rimane la chiesa di San Michele, con in particolare il giudizio universale sul catino absidale, che ho anche studiato, cioè che conosco da quando sono piccola, avendo fatto lì l'oratorio e tutto quanto, ma perché per me l'iconografia del giudizio universale rimane anche nella mia formazione universitaria qualcosa di straordinario.
1: Rimane lì.
2: Che ce n'è uno molto precoce in città, eccetera, mi ha sempre affascinato. Poi sì, poi da brava medievista, Pieve Terzagni, perché i suoi tappeti musivi sono qualcosa di fenomenale, e insieme va in coppia anche il Camposanto, i tappeti musivi, quello che chiamiamo il Camposanto dei canonici, che sappiamo bene. Cioè, che sappiamo bene quanto discutere fa ancora sulla sua originaria collocazione. Sono anch'io a tre, e sono rimasta sempre nel Medioevo, però.
0: Andiamo qualcosa
2: di moderno, no? Esatto, dai, contemporaneo.
1: Sì, sì.
0: Io mi ributto su Sant'Ambrogio perché per me il capolavoro razionalista che c'è a Cremona, che è conservato a Cremona, un'architettura altissima, raffinatissima, con dei rimandi all'architettura romana. E devo dire, è sempre affascinante vedere quanto l'architettura romana abbia influenzato l'architettura classica romana, soprattutto quella degli acquedotti, delle terme, abbia influenzato l'architettura razionalista, pur semplificata, tolta di tutte quelle che sono le decorazioni. E quindi per me rimane sempre molto affascinante.
1: Rimane in vetta.
2: E per me invece alcune cappelle gentilizie che ci sono nel cimitero di Cremona, perché sono dei capolavori della statuaria e dell'architettura insieme, cioè sono delle piccole opere d'arte totali, e in pochissimo spazio condensano, secondo me, alcune dei vertici artistici ed estetici fenomenali, parlando non della morte ma della vita delle persone.
1: Allora, con questa apertura verso il contemporaneo che guarda sempre avanti, con questo sguardo di speranza chiudiamo la nostra puntata, perché il tempo è a nostra disposizione, è finito, sembra sempre troppo poco, però davvero un grande grazie soprattutto per la passione con cui ci avete raccontato il vostro lavoro, che è un po' la vostra missione, da quello che abbiamo capito. Quindi grazie davvero, ringraziamo Davide Bruneri, Anna Dami di essere stati con noi. Vi invitiamo ovviamente a votare i luoghi del cuore, che ci fa molto piacere, e a farvi tutti trascinare dall'occasione delle giornate FAI d'autunno, per poi approfondire sempre di più e far nascere quella conoscenza che può diventare passione. Grazie intanto a tutti voi che ci seguite, continuate a farlo su tutti i nostri social, sulle piattaforme di podcasting, quindi Spotify, Apple Podcast, YouTube, su CR1 la domenica alle 12.30. Continuate a seguirci, perché noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Betania dei cercatori. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Betania dei cercatori è un luogo dove si arriva alla ricerca di risposte di significato per la propria esistenza. La si raggiunge avventurandosi lungo una strada stretta e tortuosa che dal centro abitato di Bagnolo, in provincia di Cuneo, si addentra sul crinale delle montagne a cornice delle Alpi Cozie. Immersa nei boschi, in località Prad Mill, si trova una grande baita in pietra dove da un paio di anni vengono accolti giovani tra i 19 e i 26 anni, mossi da diversi desideri.
2: Stavo iniziando a sentire che la mia vita non aveva più tanto la mia forma, non mi stava bene addosso e volevo trovare lo spazio e il modo per ricucirla un pochino, per fermarmi e dire ok, cosa mi sta bene addosso, cosa mi funziona e cosa no, e quindi farlo anche in uno spazio intanto di persone che mi danno lo spazio per parlarne, per confrontarci, e in un ambiente più lento, più tranquillo e anche più di comunità, perché comunque diciamo che il mondo qua fuori è molto individualista e invece qua dentro c'è proprio molta solidarietà, molta unione.
1: Mare è una giovane di Verona, ha scoperto questa opportunità leggendo un volantino trovato in biblioteca. Leonardo invece è stato coinvolto da un docente del liceo.
3: Lui me l'ha raccontata come un'esperienza per cercare un qualcosa, cioè un momento per la quale tu ti mettevi a pensare alle tue domande e magari avevi un qualcosa che volevi trovare dentro di te, dentro gli altri, e a me incuriosiva molto questa cosa di stare a contatto con la natura e stare tutti insieme.
1: Il periodo di soggiorno nella casa può essere da 3 a 15 giorni. Gli ospiti vengono accolti da una coppia di genitori, Emanuele Fant e Laura Banfi. Entrambi hanno esperienza con i giovani per la loro attività nel mondo della scuola.
4: No, ma è buono, sicuramente.
1: Da 2 anni hanno deciso di dedicare un mese della loro estate all'accoglienza e alla cura dei ragazzi e delle ragazze che arrivano a Betania.
5: Io e Laura siamo una mamma e un papà periodici, diciamo così, a scadenza, e come tali ci comportiamo, nel senso che non abbiamo appunto regole precise di comunità, non ci sono nemmeno i turni per lavare i piatti o per cucinare. Come si fa in una famiglia, se si sente che c'è un bisogno, si prende l'iniziativa.
6: Non abbiamo l'intento di convertire, però l'idea di far conoscere quanto è bella comunque sia la preghiera, o quanto è bello avvicinarsi, insomma, a una certa spiritualità, questo sì.
1: L'esperienza Betania è legata alla presenza dei monaci cistercensi di Prad Mill, una comunità che si è insediata in questa zona nel 1995 per desiderio della chiesa locale e per la disponibilità di alcuni privati cittadini che hanno donato loro un complesso abitativo, oggi divenuto un centro per la spiritualità e l'accoglienza.
7: Questi spazi ospitano il monastero, quindi il luogo per la comunità, e la clausura, dove viviamo in 12 monaci, e lo spazio per l'accoglienza, una foresteria.
1: Padre Emanuele Marigliano è il priore del monastero Dominus Tecum, racconta la nascita di Betania dei Cercatori come uno dei tanti frutti della provvidenza che in questo luogo si sono concretizzati.
7: È nato molto in modo spontaneo, ci siamo solo fermati a ascoltare la realtà che ci provocava. Mi ricordo in modo particolare l'estate del 2022 durante la quale abbiamo avuto la richiesta di 8 giovani che chiedevano di vivere in modo prolungato in monastero. Di questi 8 giovani alcuni abbiamo scoperto non necessariamente non credenti, ma animati da una domanda forte di senso, ma anche una domanda di spiritualità.
8: Lo stare con le persone mi dà tanto.
5: Più che salire cercando qualcosa, salgono portando una domanda. Le domande reagiscono insieme con le domande degli altri, diventano una domanda più grande, più sfidante, che si riportano giù arricchita, quindi diciamo che i ragazzi salgono qui per stare nelle domande insieme ad altre persone.
6: E questo è molto interessante, perché di solito quello che cercano i ragazzi è una risposta immediata. Ho un'esigenza, un'inquietudine, dammi una risposta.
3: A me dà proprio un colpo di vita, non so se si comprende, però per me, che ho avuto un percorso di vita un po' travagliato, con un po' di difficoltà, a me venire a Betania ricorda che c'è anche dell'altro.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Notte tranquilla per il Papa al Gemelli. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulla salute del pontefice operato ieri nel Policlinico Romano.
2: Il Papa ha trascorso una notte tranquilla e la laconica comunicazione con cui la sala stampa vaticana ha aggiornato questa mattina il mondo sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto ieri pomeriggio per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, un'essenzialità che ha bilanciato il drammatico comunicato con cui nella serata di ieri si comunicava l'esito positivo dell'intervento di chirurgia toracica e la conferma attraverso l'esame istologico estemporaneo di una diagnosi di tumore maligno come sospettato dagli esami preparatori. Al Papa ieri è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. Questo vuol dire che il polmone ha conservato la piena funzionalità dei due lobi rimanenti. Un intervento radicale che non compromette la funzione respiratoria del pontefice, ma che prevede, come anticipato, una settimana di decorso post-operatorio. Secondo molti esperti, per un pieno recupero sarà necessario un periodo di riabilitazione respiratoria per aiutare il polmone ad espandersi. Al momento non sono previsti altri bollettini medici prima del pomeriggio inoltrato. Dal Vaticano si insiste sulla radicalità dell'intervento che dovrebbe aver estirpato il tumore maligno. Questa mattina intanto in San Pietro la messa conclusiva del summit voluto da Leone a 10 anni dalla Moris Letizia. A presiedere la celebrazione il cardinale Taigle, nuovo decano del collegio cardinalizio, insieme ai presidenti delle conferenze episcopali e ai patriarchi delle chiese orientali. Naturalmente si è pregato per la salute del pontefice, come ormai da giorni in tutto il mondo. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In Ucraina, nuova notte di raid russi, 6 le vittime, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Per la seconda notte ai residenti non è arrivato alcun avviso di recarsi nei rifugi. Per ore l'Ucraina non ha potuto usufruire appieno dei servizi satellitari di Starlink. Trump smentisce di aver interrotto le informazioni di intelligence con Kiev dopo l'annuncio domenica della tregua energetica fra Russia e Ucraina. L'intesa di Trump sul gasolio russo, una scelta rischiosa, ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre. Fra i temi affrontati, competitività ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Hanno confessato i due minorenni, un 16enne e un 17enne, le aggressioni con la minicar a Roma. L'attore Davide Iacopini, tuttora in terapia intensiva, ed altre 5 persone avvenute fra il 4 e il 5 ottobre. I due ragazzi hanno un precedente per furto commesso insieme, uno dei due figlio di un carabiniere. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, benvenuti a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale durante la quale presentiamo i santi delle nostre diocesi e talvolta ci soffermiamo, facciamo dei focus su santi particolari o venerabili in cammino verso il riconoscimento della santità. È il caso di oggi, giorno in cui noi vorrei proporvi il venerabile Arnaldo Canepa, è un fondatore degli oratori, ma su questo ci parlerà in maniera più esaustiva Luca Pasquale, oltretutto autore di una biografia. Luca, buongiorno a te.
2: Buongiorno, buongiorno Don Andrea, buongiorno ai radioascoltatori.
1: Ti chiedo, vuoi tratteggiarci la figura di questo venerabile romano?
2: Sì, Arnaldo Canepa nasce a Roma nel 1882 e muore sempre a Roma nel 1966. Fonda più di 50 oratori nelle parrocchie di Roma e fonda anche il COR, Centro Oratorio Romani, che è tuttora attivissimo nelle parrocchie romane. Allora, cerchiamo di conoscerlo meglio. Immaginiamoci un romano quasi quarantenne che va a passeggio per il centro di Roma. Un ragazzo, non più ragazzo, ma adulto, celibe, non sposato, è un ristoratore, ha un ristorante in centro, vicino alla stazione, possiede con la sua famiglia dei terreni agricoli che, diciamo, sono un po' la dispensa del suo ristorante, ha del tempo libero a disposizione dove va a teatro, si incontra con gli amici, va nei locali, va a sentire dei concerti, va in vacanza con la barca, ha abbastanza soldi da giocare in borsa, è una persona che vive molto intensamente, è anche una persona spigliata, amichevole con i clienti che vanno al ristorante proprio per parlare con lui. Lo troviamo in questa situazione in cui la sua vita cambia proprio alla soglia dei 40 anni, quando questo ragazzo che viveva un po' come tutti i giovani adulti dell'epoca che non avevano una responsabilità familiare, viveva appunto nella spensieratezza, cambia completamente vita. E lui era credente, nasce in una famiglia cattolica, riceve una formazione cristiana, il padre veniva dal Canton Ticino, si era trasferito a Roma per aprire questo ristorante vicino alla stazione, che era la zona più moderna di Roma dopo l'Unità d'Italia. La mamma gli insegna a pregare, gli insegna la devozione alla Vergine Maria e lui apprende piano piano anche come stare insieme in società con il fratello più grande, il fratello e la sorella più piccoli. Quando muore il padre all'età di 14 anni, la mamma fa una scelta coraggiosa, mantiene il ristorante come bene per il futuro dei propri figli e deve mandare i ragazzi in collegio e quindi il ragazzetto Armando, perché aveva 14 anni, andrà a Vallerano, poi tornerà nel Ticino, ad Alatri, a Spoleto. In questi collegi lui riceve una formazione cristiana e intellettuale nello stesso tempo, quindi ha queste occasioni veramente per poter studiare. Quando torna a Roma si occupa del ristorante di famiglia.
1: E questo, questo gli permette di avere un suo sostentamento, quindi?
2: Sì, lui si mantiene da solo con una vita piuttosto agiata, ci risulta anche che conoscesse delle ragazze, però nessuna prende il suo cuore al punto da dichiarare il suo amore, poi ecco, questa rimane, diciamo, un qualcosa di cui lui non ha mai parlato, per cui ha scelto semplicemente di non sposarsi perché evidentemente non ha conosciuto la persona più adatta a lui. Comunque c'era un disegno divino diverso su di lui. Aveva lasciato la pratica religiosa proprio al minimo, soltanto le preghiere la sera, questa è una cosa che non aveva mai abbandonato perché l'aveva imparato dalla mamma, se no non frequentava più né la parrocchia né la messa domenicale. Durante una passeggiata lui entra nella chiesa di Santa Maria Odegitria, proprio nel centro di Roma. Entra e in quel periodo c'era una liturgia particolare dedicata proprio alla Vergine Maria. esce da quella chiesa completamente trasformato. Continua a lavorare al ristorante, continua a collaborare con i fratelli, solamente che decide tutta la sua vita a Dio e al prossimo, riprende a pregare, la sequenza ai sacramenti, si mette subito a disposizione del parroco e cerca vari ambiti in cui postare al servizio del prossimo, si avvicina agli scout, all'Azione Cattolica, a San Vincenzo, dove c'è da fare, c'è lì il Arnaldo Canepa. La sua vocazione, proprio invece quella particolare, quella che lo caratterizza, arriverà qualche anno dopo, cioè saranno i bambini e i ragazzi della periferia di Roma. La sua vocazione arriva nel momento in cui con altri animatori, altri giovani cristiani decidono di andare nelle periferie. Nella periferia estrema, una di queste era la zona del Quadraro, che era una zona di palazzi, di baracche, dove arrivavano gli immigrati che erano comunque italiani delle regioni del centro e del sud Italia. E lì c'erano persone che cercavano lavoro un po' in tutti i modi e c'erano i figli di questi genitori che lavoravano, spesso abbandonati a loro stessi, per cui

0: correvano gran parte della giornata così, in giro, potevano essere preda di chiunque, anche di chi, insomma, volesse sfruttare per la malavita questi bimbi che avevano
1: Ma
0: bisogno di guadagnare qualche cosa.
1: il tutto è partito proprio con quell'incontro in chiesa a questo punto.
0: Tutto parte da quell'incontro in chiesa. Qualcuno parla di conversione, qualcuno dice no, non è esattamente una conversione perché comunque Canepa ancora continuava a pregare. Un incontro misterioso di cui non sappiamo i particolari, sappiamo che preghiera stessero recitando, però non sappiamo esattamente che cosa ha mosso il cuore di questo giovane quarantenne.
1: Una cosa è
0: È
1: certa,
0: vero che il cuore.
1: da quell'incontro, da quell'esperienza, lui è cambiato.
0: Sì, lui è cambiato profondamente e decide che tutte le sue domeniche saranno dedicate ai bambini e ai ragazzi. Non terrà più una domenica per se stesso, per uscire con gli amici, per andare dove voleva. Decide di donare tutto quanto e crea il primo oratorio proprio nella zona del Quadraro, dove riunisce i bambini, prima in un campo sterrato, poi in un capannone. Tra l'altro, in quel momento lui incontra la versione del fascismo perché voleva monopolizzare la formazione dei giovani, dei bambini, tant'è vero che erano state soppresse molte associazioni che si occupavano di giovani, e gli fa chiudere addirittura l'oratorio. Riuscirà più avanti a riaprirlo, ne aprirà un altro, un altro, un altro ancora, finché non si arriverà a 52 oratori in tutta la città. Quasi la metà delle parrocchie di Roma dell'epoca ha un oratorio fondato da Canepa, questo soltanto a 10 anni dalla fondazione del primo. Decide di creare un coordinamento, col pieno appoggio, la stima e l'apprezzamento del vicariato, dell'ufficio catechistico, a cui piacciono proprio i suoi metodi. E nasce appunto il Centro Oratori Romani, COR con questa abbreviazione. 10 anni dopo, Papa Pio XII decide di ricevere in Vaticano Canepa e tutti quanti i suoi collaboratori, e anche una delegazione di ragazzi, proprio per incoraggiarli a continuare. E lui dice: dovete rendere l'infanzia bella, non un'infanzia amara. Immaginiamoci questi bambini di queste famiglie poverissime che avevano lasciato il loro paese, la loro famiglia d'origine, le loro tradizioni, e quindi trovavano un posto dove qualcuno li accogliesse, li facesse giocare, divertire, gli parlasse del bello della vita, della vita di Gesù. E quindi il Papa diceva: lasciategli un bel ricordo in questo periodo vissuto negli oratori, anche chi poi dopo non proseguirà l'impegno, non diventerà magari animatore, catechista, smetterà di andare in chiesa, comunque avrà un ricordo sempre permanente nella sua vita. E su questo tema, che insomma è un tema attualissimo del fatto di dare un'educazione cristiana ai bambini e ai ragazzi e poi vederli magari che si perdono oppure perdono quella frequenza, quell'assiduità, lui risponde con un testo con cui incoraggia proprio gli animatori degli oratori a perseverare. Voglio leggervelo. Si ha l'impressione di aver seminato nel deserto. Nel nostro lavoro alle volte si ha quasi l'impulso di dire: ma che continuiamo a fare? Tanto è tutto perduto quello che ho fatto. Non è vero. Quello che abbiamo dato non è una giacca o un mantello che a un certo momento se lo possono togliere e buttarlo via. Noi abbiamo accumulato in quelle anime una quantità di buoni insegnamenti e soprattutto abbiamo dato loro l'occasione di assorbire, di accumulare una quantità di grazia nel tempo che hanno vissuto con noi, che hanno lasciato nelle loro anime un'impronta che non si cancellerà mai più per tutta la loro vita. Questo è un po' uno dei crucci degli educatori, quello di vedere che magari i ragazzi, i bambini poi dopo non proseguiranno sulla strada che è stata tracciata. Però Canepa diceva assolutamente continuiamo. Continuiamo con un metodo. Ogni oratorio ha lo stesso progetto educativo ben definito, quindi non si tratta soltanto di guardare i bambini quando non stanno con i genitori, intrattenerli e farli giocare. Ma l'oratorio è un progetto educativo, ha quattro pilastri su cui si fonda. Canepa individua nei quattro pilastri l'amore di Dio, l'amore verso il prossimo, la devozione a Maria e la sottomissione ai superiori nella Chiesa. Lui diceva sempre: tutto quello che fate comunque va fatto in pieno accordo con il parroco della parrocchia dove state operando, sempre in grande armonia.
1: Che è quello che ha fatto lui in fondo, perché ha coordinato con la
0: È quello che ha
1: diocesi.
0: fatto lui, sì, ha sempre coordinato con la diocesi, sempre coordinato con i parroci, e lui da laico è diventato un faro, un riferimento anche per tanti sacerdoti che avevano bisogno di consiglio proprio perché volevano occuparsi dei bambini e dei ragazzi della loro parrocchia.
1: Qual è oggi l'attualità del Canepa? Che cosa ci può insegnare oggi il suo carisma?
0: Sì, allora oggi diremmo che come lui ha pensato l'oratorio diventa un modello in termini moderni di prevenzione del disagio sociale. Già allora c'erano i minori non accompagnati, c'erano le baby gang, c'erano i coltelli che giravano, è anche un modello di inclusione perché lui accoglie i figli di immigrati e con i suoi amici. Animatori poteva benissimo restare nel centro di Roma in una dimensione più protetta, invece va proprio lì dove c'è il disagio più grande e chiede anche a tutti di ammettere ogni bambino che si avvicina, anzi i più deboli, i più facinorosi hanno più bisogno dell'oratorio, quindi lui dice noi apriamo principalmente per loro, quindi per questo ha una grandissima attualità proprio perché ci troviamo anche oggi una gioventù che va seguita. E in più Canepa diventa un modello di laico che si mette semplicemente al servizio, che riesce a collaborare in armonia, non cerca la prima linea, non cerca le cariche, gli danno un ufficio in vicariato, lui la mattina starà sempre in vicariato a disposizione di chiunque lo vuole incontrare e nella stanza dove si entrava i testimoni raccontano che lo trovavano sempre lì, pronto ad ascoltare, a consigliare, a vedere come trovare delle soluzioni quando c'erano delle problematiche, tutti quanti ne uscivano sempre confortati perché avevano parlato con un uomo saggio e buono. Nel pomeriggio lui si dedicava invece agli oratori e per 45 anni, da quando appunto c'è stato questo passaggio importante della sua vita, lui non ha mai smesso di dedicare le sue giornate ai bambini e ai ragazzi. Tutte le domeniche, anche da anziano, si faceva accompagnare con la macchina, ma visitava di persona sempre tutti quanti gli oratori.
1: Io ti ringrazio Luca di questa presentazione, ma anche di aver colto alcune dinamiche del Canepa che ci permettono ancora di capire, non vorrei dire, ma potremmo dire che un Don Bosco romano, ecco, sotto questo profilo,
0: Esatto, sì,
1: capace di
0: esatto.
1: raggiungere i ragazzi del tempo, ma anche stimolando oggi sacerdoti e laici a fare altrettanto, perché in fondo i ragazzi attendono una proposta significativa, come tu hai messo in evidenza. Non tanto, e come aveva segnalato anche il Papa, si trattava proprio di imprimere nei cuori dei ragazzi un'esperienza di gioia, di felicità, di verità, perché questa poi tornare una volta che magari uno si fosse allontanato dall'oratorio. E quindi il Canepa va a toccare proprio il valore dell'esperienza e il trasmettere più che a parole proprio con la vita.
0: Esattamente, sì. C'era sempre una formazione cristiana, catechistica per i ragazzi, ma sempre gioiosa, festosa e liberante, perché appunto la fede cristiana è quella che ci può dare la vera gioia e ci libera veramente, ci rende consapevoli che la nostra vita è nelle mani di Dio.
1: La cosa interessante, se non erro, correggimi se sbaglio, ma il cor è legato alle parrocchie, non è una realtà esterna alle parrocchie.
0: Esatto, sì, c'è pienissima collaborazione con il parroco, quindi ogni progetto che si fa negli oratori, nei singoli oratori, si adatta alla realtà locale in comunione con il parroco. Lui diceva non dobbiamo, Canepa diceva non dobbiamo essere rigidi e piombare dall'alto con una metodologia con l'animazione, con del materiale, anche se poi lui creò addirittura un magazzino dove si potevano comprare palloni, caramelle, tavolini da ping pong, catechismi, libri, eccetera. Però lui diceva poi dopo dobbiamo essere malleabili per le realtà locali, e quindi ecco, la piena comunione con il parroco si realizzava proprio in questo modo.
1: Ti domando, Luca, prima di chiudere e dare la parola a Fabrizio Lobascio, che ci presenta un po' l'esperienza oggi del COR. Ci sono dei libri per conoscere la figura? Se non sbaglio, tu sei biografo del Canepa.
0: Sì, allora io ho scritto una biografia proprio a livello divulgativo con tante immagini, con tante fotografie, per cui diciamo si può avere anche una doppia lettura della sua vita, anche semplicemente leggendo le didascalie che sono contenute in questo libro. Diciamo,
1: il titolo del libro?
0: Legge. Arnaldo Canepa, catechista d'oratorio, per l'editrice Velar. Poi
1: grazie.
0: Esistono anche biografie un pochino più ampie e anche gli scritti di Canepa.
1: E c'è qualche sito se qualcuno volesse andare ad approfondire il tema o conoscere?
0: Sì, c'è un sito proprio dedicato a lui, che è arnaldocanepa.org. Lì troviamo i libri che lui ha scritto e la sua biografia, diciamo, messa in vari modi, insomma, una forma breve, una forma più allungata, e anche le notizie sul processo di beatificazione e di canonizzazione.
1: Io ti ringrazio di cuore, passerei tra poco la parola a Fabrizio Lobascio, che così completa questa visuale, ma ti ringrazio per averci fatto conoscere questa figura di laico, e mai come oggi c'è bisogno di testimoni laici che hanno saputo nella vita assumersi le proprie responsabilità e vivere fino in fondo il proprio battesimo, perché in fondo è questo, la gioia. Ed è bello scoprire che è una figura che è maturata gradualmente anche attraverso un allontanamento iniziale dalla Chiesa, ma per poi sentirsi affascinato da una proposta che rimane avvolta in un mistero, e forse è giusto che rimanga anche così, perché ognuno avrà la sua esperienza. Lui l'ha avuta in Chiesa in un determinato momento, ma ciascuno può avere il suo incontro con il Signore lungo la via di Damasco, se vogliamo chiamarla così, in modo unico, personale e irripetibile. Grazie di cuore, Luca, della tua presentazione.
0: Grazie, grazie agli ascoltatori e grazie a lei, Don Andrea.
1: E dopo lo stacco musicale ascolteremo allora Fabrizio Lobascio.

0: Cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato Luca Pasquale, il quale ci ha presentato la figura di Arnaldo Canepa, venerabile, ora vogliamo dare la parola a Fabrizio Lobascio, coordinatore del Centro Studi Pastorali del Centro Oratori Romani, il quale ci presenta come calata oggi la figura, il carisma, come viene portato avanti dentro la vita degli oratori romani. Fabrizio, buongiorno a te.
1: Buongiorno, don Andrea.
0: Fabrizio, vuoi aiutarci a comprendere come l'autore e il venerabile Arnaldo ha calato nella realtà oggi, come la vivete questa esperienza?
1: Beh sì, in primo luogo occorre dire che Arnaldo Canepa è in qualche modo un modello di vita, di santità pienamente laicale, nel senso che è un uomo perfettamente inserito nel contesto del suo tempo, che osservava il contesto del suo tempo e le criticità e l'opportunità del suo tempo, e quindi si è reso conto che c'era già una crisi educativa. Oggi noi siamo in qualche modo in un ambiente non dissimile da quello di Canepa. La società è cambiata, l'ambiente è sicuramente differente, ma tutto intorno a noi ci rendiamo conto che c'è un'emergenza educativa e che come laici nel mondo possiamo dedicarci a questo con spirito evangelico. Quindi il Centro Oratori Romani, l'associazione fondata da Arnaldo Canepa, continua quella sua ispirazione di promozione della pastorale oratoriana appunto per andare incontro alle emergenze educative del mondo di oggi.
0: Che tipo di rapporti avete con gli oratori? Che realtà, com'è diffusa la realtà, se solo in Roma, se esci anche dalla città?
1: E, allora, in primo luogo ci interfacciamo con l'istituzione diocesana per promuovere la pastorale oratoriana, quindi a 360 gradi la diocesi di Roma. E ci interfacciamo con tantissime realtà parrocchiali che appunto non propongono attività d'oratorio con forme e modalità differenti nel territorio romano. Negli ultimi anni ci interfacciamo soprattutto con realtà provenienti da diocesi suburbicarie e che quindi inevitabilmente guardano a Roma con interesse. Il nostro destinatario privilegiato sono chiaramente, non direttamente i bambini e i ragazzi, ma gli educatori, educatori che in oratorio sono talvolta anche giovanissimi, e anche poi i responsabili laici e i sacerdoti che accompagnano i progetti d'oratorio per Roma e dintorni, come dicevamo.
0: Quindi di fatto la vostra missione come raggio d'azione è Roma e un po' il Lazio o usciamo anche fuori dalla regione?
1: No, diciamo che ci sono state collaborazioni e noi siamo inseriti stabilmente nel tavolo del Forum Oratori Italiani, quindi collaboriamo con l'oratorio, è una realtà bellissima che appartiene alla tradizione ecclesiale della nostra penisola, quindi collaboriamo con realtà di tutta Italia, ma diciamo il nostro focus di intervento pastorale è soprattutto su Roma e dintorni.
0: Noi stiamo parlando di un laico che ha fondato una realtà ed è oggi portata avanti ancora dai laici in particolare. Cosa significa questo aspetto? In un tempo in cui la Chiesa sta camminando in chiave sinodale, sta valorizzando anche il carisma dei singoli laici a partire dal loro essere battezzati, naturalmente.
1: Come le dicevo in apertura, a mio avviso Canepa è un modello di vita laicale perché è ciò che dice tantissimo della sua esperienza ecclesiale, ma appunto nello stato di vita laico, è quel stare nel mondo e guardare il mondo. Canepa valorizza tantissimo le potenzialità della sua epoca, se vogliamo anche in antitesi a un certo antimodernismo che ancora vigeva nella Chiesa. E invece lui prova a valorizzare ad esempio le scoperte pedagogiche, la riflessione sull'uomo anche diciamo di altra natura scientifica e soprattutto guarda i problemi dell'uomo, guarda i problemi dell'urbanizzazione, guarda i problemi della scristianizzazione che correvano all'epoca. Noi possiamo fare lo stesso, cioè possiamo stare nella realtà, guardare la realtà che abbiamo intorno e proprio come laici che viviamo il mondo a 360 gradi, consapevoli delle tantissime criticità che ci sono, sulla quale possiamo operare, ma anche delle opportunità che il mondo ci consegna, la sapienza laica è proprio questa, cioè valorizzare a partire da quello che c'è già intorno a noi. Come educatori è una sfida continua, perenne.
0: Io ti ringrazio di cuore. La puntata odierna, come sappiamo, è dedicata soprattutto ai santi, i santi della porta accanto, quanti sono in cammino verso un riconoscimento della santità da parte della Chiesa. dimenticare e non posso non segnalare in assenza degli ascoltatori che nei podcast dedicati a Dritti al Cuore è possibile trovare anche una puntata dedicata agli oratori, in particolare l'oratorio di Ostia, che porta avanti questa missione e questo impegno. Io ti ringrazio, Fabrizio, della tua testimonianza, che va a completare e va ad arricchire, concretizzare direi quasi, il profilo che è stato tratto di Luca Pasquale, il quale ha raccontato proprio la figura del venerabile. Grazie a te e buon cammino.
1: Grazie a te, Don Andrea, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: E colgo anch'io l'occasione di salutare i radioascoltatori dando appuntamento alla prossima settimana. Grazie.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, anche se ferita, una famiglia può sempre crescere a partire dall'amore. Così il Pontefice nell'omelia letta dal Cardinale Tagle in occasione del 10° anniversario della Moris Letizia. Ucraina, sostegno costante dell'UE, 6 morti nei raid russi su Kiev, Kharkiv, Sumi, senza luce. Le 14:35 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo dunque questa edizione del nostro radiogiornale collegandoci subito con il nostro inviato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è tuttora ricoverato Papa Leone dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Alessandro Guarasci è lì per noi. Alessandro, dunque, la sala stampa della Santa Sede ha fatto sapere che la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Cosa ci puoi dire? A te la linea.
3: Sì, davvero una notte tranquilla, ma dobbiamo anche dire che la presenza di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma è percepita, diciamo, in modo piuttosto discreto. Qualche auto delle forze dell'ordine, un po' di controllo in più degli accessi all'ospedale da parte dei vigilanti privati, ma il ricovero del Santo Padre non sta sconvolgendo la vita odierna di questo nosocomio, dove ogni anno ci sono circa, pensate, 100.000 ricoveri. Poco fa, durante la messa, il cappellano del Gemelli, D'Annunzio Currao, ha invitato i fedeli a recitare il rosario a ottobre, come chiesto da Papa Leone, soprattutto per la pace nel mondo. Insomma, il pontefice sembra proprio che voglia essere paziente tra i pazienti. Prima vi dicevamo che in questo nosocomio è un via vai di chi magari deve fare una visita, un'analisi, fin dalla mattina presto, e alcuni hanno voluto lasciare un ricordo per Papa Leone. Lì nella regia.
4: È importantissimo, io mercoledì ero all'udienza, è una cosa spettacolare e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande, mandiamo un grande bacio.
5: Ci siamo trovati per caso, perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, infatti lui mi chiedeva che era il Papa, io ho detto prima o poi andiamo a vedere un'udienza e ti faccio vedere il Papa, e quindi gli abbiamo dato una pregherina, anche perché lui crede in Santa Rosa di Viterbo, quindi io ho detto, diciamo, una pregherina che Santa Rosa lo aiuta.
2: Ringraziamo Alessandro Guarasci, nostro inviato al Policlinico, anche per queste voci. Andiamo sulla giornata di oggi. La carità sia fondamento della vita delle famiglie. E questa l'esortazione nell'omelia preparata dal Papa, che è stata letta stamani dal cardinale Luis Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. In piazza San Pietro, la messa a conclusione dell'incontro nel decennale della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Letizia. Il servizio è di Deborah Donnini.
6: Senza la carità, l'uomo è una individualità fredda e impenetrabile, ma noi siamo fatti per l'amore. Fondamentali sono la preghiera comune, la partecipazione all'Eucaristia. Il Papa, nell'omelia per la messa a chiusura dell'incontro nel decennale di Amoris Letizia, letta dal cardinale Tagle, indica la strada.
7: Senza famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione e a loro crescita, il mondo non ha avvenire.
6: Ricordiamoci che, prosegue, per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore. Una delle preghiere dei fedeli è per Leone XIV, perché sente il conforto della presenza del Signore e il sostegno della preghiera di tutta la Chiesa, perché possa trascorrere una serena convalescenza per un pronto e completo ristabilimento.
2: E l'Unione Europea ha erogato oggi circa 3 miliardi di euro per la difesa dell'Ucraina e ha ribadito di non avere indicazioni su eventuali interruzioni su informazioni di intelligence dopo le accuse di ieri del presidente ucraino Zelensky. Sul territorio ucraino continuano intanto i bombardamenti, ci dice di più Michele Raviar.
8: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, sono almeno 600.000 le persone rimaste senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Dura la reazione di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente USA. Sul tema è intervenuto il portavoce del Cremlino Peskov, che conferma gli attacchi e lamenta la mancanza di dettagli sull'annuncio di Trump. Stiamo lavorando su una tregua energetica, ha poi aggiunto. Intanto l'Unione Europea, erogata oggi una nuova tranche del prestito da 90 miliardi per la difesa, conferma di essere a conoscenza delle segnalazioni sul malfunzionamento dei satelliti Starlink, che non avrebbero avvertito l'Ucraina dei raid di ieri su Kiev. Siamo in attesa di maggiori informazioni, commenta un portavoce della Commissione, ma non abbiamo indicazioni che la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina sia interrotta.
2: Non sono previsti incontri internazionali concordati per una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, lo ha dichiarato poco fa il portavoce del Cremlino Peskov. I paesi europei, a differenza degli Stati Uniti, che stanno cercando una soluzione pacifica, ha aggiunto, stanno facendo tutto il possibile per prolungare la guerra in Ucraina. Veniamo alle comunicazioni della premier italiana Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Tra gli altri temi ha toccato il Medio Oriente. La sicurezza dello Stato di Israele non può essere messa in discussione e continua a ritenere che con Israele sia necessario mantenere un canale di dialogo aperto. Dopodiché ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria e a Gaza. E in Cisgiordania assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese intollerabile, così la Presidente del Consiglio italiano. Cambiamo scenario, centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026 che si è chiuso questa settimana a Berlino. 3 giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale e anche attraverso l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Il commento di Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, al microfono di Cecilia Seppia.
9: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate, soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, cioè queste ondate di calore estreme che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni, provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali, oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna, e noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya.
10: Anche in questo caso sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
9: Assolutamente sì, in realtà la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, tra i principali vettori, diciamo, di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, la sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti.
2: Chiudiamo con la cultura. Oltre 2 secoli fa Pio VII attraversava la Francia per l'incoronazione di Napoleone e ricomporre le ferite lasciate dalla rivoluzione, a raccontare un libro che pubblica per la prima volta il diario di un protagonista di quella missione. Ascoltiamo il servizio di Paolo Ondarza.
11: Non è soltanto il viaggio verso l'incoronazione di Napoleone, per Pio VII è anche un pellegrinaggio per riconquistare i cuori, ricomporre una chiesa ferita. A studiare quella pagina di storia del 1804-1805 attraverso il diario del futuro cardinale Raffaele Mazio è padre Simone Raponi, studioso della cerimonialità pontificia, nel libro Incoronare l'imperatore.
12: C'è in gioco l'unità della Chiesa, c'è in gioco il ricomporre una ferita enorme, una ferita che è una vera e propria frattura, ed è la preoccupazione più importante che anima Pio VII.
11: Nelle 550 carte d'archivio, il dietro le quinte dei cerimoniali, precedenze, gesti, la prudente gestione della visibilità del Papa, ma anche le folle che lo acclamano e si accalcano per vederlo e toccarlo, una visibilità che Pio VII sa dosare e che, nella lettura di Raponi, diventa strumento per riconquistare i cuori, incontrare il popolo, servire il bene della Chiesa.
2: Altre notizie da aggiornamenti internazionali ci portano in Africa. Prima di chiudere questa edizione del Radio Giornale, le risorse minerarie africane appartengono all'Africa, così il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto sulle rivalità geopolitiche che segnano il continente. In Sudafrica, intanto, a sud-est di Johannesburg, ieri sera un uomo armato ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone che lasciavano una cerimonia commemorativa per un politico locale. Uccisi almeno 2 uomini, feriti altri 5, tra cui un bambino, lo rende noto la polizia. Segnaliamo in chiusura che prosegue in Turchia il processo di pace tra il governo centrale e i separatisti curdi del PKK. Sul fronte interno, il Partito dei Lavoratori della Turchia, un piccolo cartello di opposizione rappresentato in Parlamento ad Ankara, ha denunciato che è stato ordinato il blocco di alcuni dei propri account social. Bene, è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle 15:00.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Caro Gesù, insieme ai bambini. Le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Un programma di Monica Mondo a cura di Antonella Becciu. Caro Gesù.
1: Quando sappiamo che un bene è essenziale, subito lo cerchiamo per coloro che amiamo. Chi di noi, infatti, lascerebbe i neonati senza vestiti o senza nutrimento, nell'attesa che scelgano da grandi come vestirsi e che cosa mangiare? Carissimi, se il cibo e il vestito sono necessari per vivere, la fede è più che necessaria, perché con Dio la vita trova salvezza.
2: Avete sentito le parole del Papa? Oggi ci invita a riflettere su ciò che è davvero importante per vivere, perché sapete, per la nostra vita abbiamo bisogno di tante cose, alcune ci aiutano, altre meno, ma ce n'è una che è davvero la più importante di tutti e vogliamo scoprirla insieme ai nostri amici. Ben trovati ragazzi! Oggi abbiamo con noi Maria Bianca, Marta, Andrea, Ludovica e Beatrice. Benvenuti! Allora, parliamo di ciò che è necessario per vivere. Di che cosa abbiamo bisogno? Proprio le cose essenziali, più importanti.
3: L'acqua.
2: L'acqua, perché senza acqua?
3: Il cibo.
2: Senza acqua non si può vivere. Il cibo, assolutamente. E poi, che cos'altro?
3: I vestiti.
2: I vestiti, è fondamentale, perché senza vestiti moriremo di freddo. E voi immaginate una persona a cui manca l'acqua, il cibo o i vestiti. Come si sentirebbe?
3: Stanco, perché non ha acqua, potrebbe morire.
2: Potrebbe morire, quindi che sentimento proverebbe?
3: Paura.
2: Paura. Che altro?
3: Disagio.
2: Disagio, disperazione, si sentirebbe solo in mezzo al mondo. E facciamo una, diciamo una cosa per assurdo. Se i vostri genitori a un certo punto non vi dessero da mangiare, che ne so, voi dite, mamma, mamma, ho fame, e lei non vi dà da mangiare, come vi sentireste?
3: Arrabbiati. Arrabbiati e affamati.
2: Arrabbiati e affamati. E poi anche?
3: Tristi.
2: Tristi. Ma vi sentireste amati?
3: No. Perché se i nostri genitori non ci danno più cibo e le cose indispensabili per vivere, vuol dire che non ci vogliono più bene.
2: Esatto, non vi vogliono più bene e quindi vi sentireste soli. Sapete che il Papa ci dice una cosa bellissima. Che in realtà noi non siamo mai soli, perché Dio è sempre con noi ed è un papà che pensa a tutto, non pensa solo a darci la vita, ma anche a regalarci la cosa più importante di tutte.
3: Ci regala l'amore.
2: Ci regala l'amore e fa di più, ti dirò di più, ci regala il vestito più importante di tutti, il vestito che ci rende figli di Dio. E quindi noi possiamo chiamare Dio, come? Se siamo figli?
3: Padre.
2: Padre. E questo quando avviene, secondo voi? C'è un giorno in cui...
3: Il giorno del battesimo.
2: Il giorno del nostro battesimo. Sapete che durante il rito del battesimo, a un certo punto, il sacerdote ci consegna questa veste bianca, che è un vestito effettivamente, si mette sopra... Al bambino, questo è piccolo, poi se uno si battezza da grande c'è una veste più grande, ma è un vestito, il vestito che ci fa diventare, appunto,
3: figli di Dio.
2: Che ci fa diventare figli di Dio. E scusate una cosa, ma se noi diventiamo figli di Dio, Lui è nostro padre, quindi vuol dire che Lui pensa a noi?
3: Sì.
4: Sì.
2: E se abbiamo bisogno di qualcosa gliela possiamo chiedere?
4: Sì.
3: Sì.
2: Per esempio, se ci troviamo in difficoltà?
3: Ci aiuta.
2: Ci aiuta. Se per esempio cadiamo, facciamo un errore. Sapete, non so se avete mai sentito quell'espressione che si usa, mamma mia, mi sento a terra. Si ci dice,
3: fa,
2: no?
3: Ci fa rialzare.
2: Bravissimo. Ci fa rialzare, proprio come fa un papà o una mamma. Se cade un bambino piccolo, che cosa fanno i genitori?
3: Lo fanno rialzare.
2: Corrono a riprenderlo per farlo rialzare. E quindi allora nella vita noi dobbiamo farcela da soli, essere bravi da soli a fare tutte le cose, o possiamo contare?
3: Possiamo contare su chi ci vuole bene.
2: Su chi ci vuole bene e diciamo quello che ci vuole più bene di tutti?
3: Dio.
2: Dio, che è nostro padre. Sentite una cosa, ma un figlio assomiglia al suo papà, alla sua mamma?
4: Sì.
3: Sì,
2: vi è mai capitato che qualche amico, qualche parente vi guarda e dice: oh, ma sei uguale a tua mamma, a tuo papà? Due gocce d'acqua, vi è capitato?
3: A me sempre. A me.
2: Cosa ti dicono?
3: Sei uguale a tua mamma quando era piccola.
2: E a te?
4: Sei uguale a papà.
2: Sei uguale a papà. Ma scusate una cosa, perdonatemi, ma se noi con il battesimo diventiamo figli di Dio, vuol dire che gli assomigliamo? Diventiamo simili a Lui o no? Perché scusa, tu sei figlia di tua mamma, quindi sei simile a lei, hai i suoi lineamenti del volto, no? Ma se io sono figlio di Dio, vuol dire che in qualche modo ho i lineamenti di Dio. Cioè, facciamo un esempio. Gioco con gli altri. E mentre gioco qualcuno mi guarda e dice: ma lo sai che il tuo modo di giocare è particolare? Assomiglia a Dio. Oppure voglio bene a qualcuno. E qualcuno mi guarda e dice: ma lo sai che assomiglia a Dio? Perché noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza. Ma con il battesimo diventiamo proprio suoi figli. Se tutto questo è vero, il battesimo è una cosa superflua che non serve o è una cosa molto importante, necessaria?
3: È molto importante.
2: Perché?
3: Perché così siamo più vicini a Dio.
2: E diventiamo?
3: Suoi figli.
2: Quindi è importante come l'acqua, come i vestiti, come il cibo?
3: No.
2: Perché no?
4: Perché è più importante.
2: Bravissima, perché è più importante. È giustissimo, è molto più importante. Allora sapete, questa è una delle ragioni per cui i genitori decidono di battezzare i figli da piccoli, proprio perché non gli fanno mancare il cibo, non gli fanno mancare l'acqua, i vestiti, ma non gli fanno mancare la cosa più importante:
3: essere figli di Dio.
2: Essere figli di Dio, il dono della fede, il dono del battesimo, perché questo fa nascere in noi una vita che non è nostra, che è la vita di Dio. E qualsiasi cosa facciamo, la facciamo, potremmo dire, da Dio. Assomigliamo a Lui, diventiamo simili a Lui. E allora ragazzi, continuiamo a parlare di sport e oggi parliamo di karate. C'è qualcuno di voi che fa karate?
3: No.
2: È uno sport che insegna il rigore, la disciplina, il rispetto degli altri. E allora scopriamo questo sport. E noi ci vediamo la prossima puntata.
5: C'era una volta.

Esther. La storia di oggi ha come protagonista una donna ebrea bellissima. Il suo nome è Esther. Purtroppo rimase orfana presto e così fu costretta ad andare a vivere da suo cugino Mardocheo, un servitore del potente Assuero, il sovrano di tutta la Persia. Un grande impero dove vivevano anche molti ebrei. Mardocheo aveva ben avvisato la fanciulla: «Mi raccomando, non rivelare a nessuno che sei ebrea, non si sa mai, a corte non siamo molto amati». Un giorno il re organizzò un sontuoso banchetto per i principi di tutte le nazioni del mondo, ma bevve talmente tanto che si ritrovò talmente ubriaco e fuori di senno che disse a sua moglie, la regina Vasti: «Io ti ordino di mettere la corona e di farti vedere da tutti in tutta la tua bellezza senza veli». Ma Vasti si rifiutò di obbedire al re e non lo avesse mai fatto. Il re furibondo le tolse la corona di regina. «Ricordati, mia cara Vasti, che ai mariti bisogna sempre obbedire. E poi ricordati che io sono il tuo re». Ma a questo punto Assuero era rimasto senza regina e ne voleva una nuova, una regina che fosse bellissima. «Portatemi tutte le donne più belle che ci sono in paese», disse ai suoi servitori. E così a corte arrivarono ragazze splendide. E tra queste sapete chi c'era? Sì, c'era proprio l'affascinante Esther, così bella che il re non ebbe occhi che per lei e la scelse come sua nuova sposa. Esther si ricordò di quello che le aveva chiesto suo cugino e non rivelò al re di essere ebrea. Mardocheo era molto affezionato ad Esther e spesso passeggiava intorno al palazzo per avere sue notizie, quando un giorno sentì due guardie dire che avrebbero voluto uccidere il re. Lo fece sapere ad Esther e lei lo riferì al re, che così fu salvo proprio grazie a Mardocheo. Tra i principi che vivevano alla corte del re c'era un uomo chiamato Aman, che pretendeva, in quanto gran visir, che tutti si inginocchiassero davanti a lui. L'unico che aveva avuto il coraggio di non farlo era proprio Mardocheo, perché in quanto ebreo poteva inginocchiarsi solo davanti a Dio. «Perché tradisci l'ordine del re? Lo sai che potrebbe costarti la vita?» dissero i ministri del re a Mardocheo. Ma lui non rispondeva e continuava a comportarsi come riteneva giusto. Tutto questo, e anche il fatto che fosse ebreo, arrivò però alle orecchie di Aman. «Ah, sì? È così? Non vuole onorarmi? Bene, allora io non mi limiterò soltanto ad ucciderlo, ma sterminerò tutto il suo popolo». Allora si presentò davanti al re Assuero e disse: «Permettimi di sterminare tutti gli ebrei della Persia che non obbediscono alle tue leggi». Allora il re si tolse l'anello di mano e lo diede ad Aman per dargli il potere che voleva. Mardocheo informò sua cugina Esther di quello che stava per accadere. «Devi fare in modo di salvare il tuo popolo, Esther. Non pensare di sfuggire alla persecuzione solo perché abiti nella reggia». Esther pensò e ripensò cosa poteva chiedere al re, suo marito, e si presentò da lui. E appena Assuero la vide così bella, le disse: «Come mai sei qui? Hai qualcosa da chiedermi? Ricordati che anche se dovessi chiedermi metà del mio regno, lo avrai. Ho preparato un banchetto per te, mio re, e per il tuo fido consigliere Aman. Venite, venite a tavola, ti dirò quello che desidero». Nel frattempo Aman ordinò di fare preparare un palo altissimo dove fare impiccare Mardocheo, il ribelle, e andò dal re per farsi autorizzare ad ucciderlo. Ma quando il re si rese conto che Mardocheo non era stato abbastanza ricompensato per avergli salvato la vita, chiese ad Aman: «Aman, che cosa si deve fare ad un uomo che il re voglia onorare?» Aman, che era il suo fido consigliere, pensò che il re stesse parlando di lui e rispose: «Bisogna fargli indossare il suo mantello, mettergli in testa la sua corona e farlo salire sul suo cavallo». «Ecco, bravissimo Aman, fai tutto questo molto presto e fallo con Mardocheo». Aman era furioso, si sentiva umiliato, non era lui a cui si riferiva il re, ma non poteva fare altro che accettare la sua decisione.
Ora non restava che andare al banchetto dove era stato invitato, ignaro di quello che lo aspettava. Quando furono tutti al banchetto, finalmente Ester parlò. «La mia richiesta è che mi sia concessa la vita, e il mio desiderio è che sia risparmiato il mio popolo, perché io e il mio popolo siamo stati venduti per essere distrutti, sterminati. Ora, se fossimo stati venduti per diventare schiavi e schiave, avrei taciuto, non sarei mai venuta qui ad infastidirti. Ma purtroppo c'è un uomo che ci odia e che ci vuole morti. Chi è? E dov'è la persona di cui parli? È il perfido Aman, qui, al tuo fianco». Il re non poteva credere alle sue orecchie. Era furioso, un uomo della sua corte, di cui lui si fidava. E quando venne a sapere che aveva addirittura pensato di far impiccare Mardocheo, ordinò per lui la stessa sorte. E così avvenne. E l'ira del re Assuero si placò. Diede alla regina Ester la casa di Aman, poi si tolse l'anello che si era fatto restituire da Aman e lo donò a Mardocheo. Ed Ester regnò con lui in bontà e giustizia ed è per tutti esempio di prudenza e intelligenza. E ci insegna che avere dei ruoli importanti nella vita non è solo importante per noi, ma per venire incontro alle necessità del prossimo.

0: Gesù.
1: Ed eccoci tornati, cari bambini. E oggi si parla proprio di festa. E se Gesù ci invitasse alla sua festa, noi come reagiremmo? Ce l'ha detto proprio questa bambina: sarei onorata e metterei il vestito più bello sicuramente. La domenica è il giorno della festa più bella. Mi raccomando, bambini, ogni domenica partecipate alla festa più bella, che è la Santa Messa, quella dell'incontro con Gesù, quella di un Gesù che si fa pane e vino sull'altare e ci dice: io sarò per sempre con voi. Oggi poi voglio parlarvi di un brano del Vangelo che ci parla di una bellissima festa che viene organizzata, un matrimonio, Tommasino. Immagina, allora, organizza questa festa meravigliosa, chiama tutti gli invitati, ma guarda un po', non si presenta nessuno a questa festa.
2: No.
1: Allora il papà dice: bene, non sono venuti gli invitati, facciamo una cosa, andiamo per tutto il paese, tutte le piazze, cerchiamo tutte le persone che vogliono partecipare e questa festa si deve fare.
2: Arriva.
1: È terribile fare una festa senza gli invitati, o no, Tommasino?
2: Non si può
1: allora
2: proprio.
1: Arrivano tutti quanti, ma il papà nota una cosa: come mai tu sei venuto alla mia festa e non porti un vestito adeguato? Sembra quasi un po' un rimprovero che fa questa persona, ed è proprio così. Il vestito bello della festa serve veramente a rendere quel giorno ancora più bello. La nostra vita deve essere una festa continua, cioè un prepararci continuamente all'incontro con Gesù, un incontro che non va improvvisato. Le cose belle, cari bambini, non si improvvisano, ma si costruiscono nel tempo. Allora, noi ci vogliamo preparare a questa festa meravigliosa,
2: certo,
1: che ogni domenica si concretizza e si realizza nelle nostre parrocchie, e veramente la messa diventa con voi bambini un momento di festa. Mi raccomando, ogni domenica Santa Messa, bambini. Sei pronto, Tommasino?
2: Tutti invitati!
1: E allora appuntamento alla prossima settimana, sempre sulla nostra barca e sempre con la parola di Dio.
0: Caro Gesù, insieme ai bambini, le parole del Vangelo e della Bibbia e le fiabe più belle. Le musiche della sigla sono di Mario Incudine. Caro Gesù.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Questa mattina il Papa ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori nella norma. Lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano, nel quale si aggiunge che il pontefice ha svolto la fisioterapia respiratoria e ha iniziato a camminare in stanza. Ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il Papa sta bene, l'umore è buono, ha riferito il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni, spiegando che il pontefice osserverà un decorso post-operatorio di una settimana e che prima di affrontare l'intervento il Papa è stato sottoposto ad una broncoscopia robotica con biopsia, ad una TAC toracica con contrasto e ad una PET. Trump nega pubblicamente che gli Stati Uniti vogliono interrompere la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina, ma l'idea è attivamente discussa all'interno della Casa Bianca, lo scrive il sito Semaphore, citando un funzionario dell'amministrazione americana. Trump è piuttosto infuriato e potrebbe ordinarlo, svela la fonte. Il presidente ucraino Zelensky intanto oggi è a Londra, previsti incontri con Re Carlo e il premier Burnham, ma nella notte ancora raid russi sul paese, 6 le persone morte, 600.000 le persone senza elettricità. Ancora morti sul lavoro a Potenza, un operaio cinquantenne deceduto oggi al pronto soccorso dove era giunto in condizioni disperate dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel bresciano un operaio di 51 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolegno. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri, inutili i tentativi di rianimarlo. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio in protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. A Siracusa indagato il sindaco Francesco Italia per sospetti appalti truccati, 7 le misure cautelari eseguite. Ai domiciliari la vicepresidente del Consiglio Comunale Concetta Carbone, secondo l'accusa una serie di lavori pubblici, fra cui l'ampliamento dell'ostello per i lavoratori migranti di Cassibile, sarebbero stati affidati a imprese amiche. In cambio la Carbone avrebbe avuto denaro e sostegno elettorale. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero detto gli autori delle 5 aggressioni della minicara a Roma nel corso dell'interrogatorio. Uno dei 2 minorenni è figlio di un carabiniere e sarebbe il proprietario della minicar. Intanto è ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre con un calcio sferrato dalla minicar nel quartiere Monteverde. È tutto, grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Ed oggi apriamo il nostro programma parlando proprio di un argomento che ci sta molto a cuore, cioè la gentilezza. L'occasione ce la offre la presentazione di un volume il cui titolo è I linguaggi della gentilezza, dall'empatia di Dante al Galateo digitale. È un libro di Edoardo Bellafiore che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie Rosario, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano.
0: Dunque Edoardo, tu insegni Galateo digitale all'Università LUMSA. Parleremo poi di che cos'è esattamente questo Galateo digitale, ma partiamo in realtà, così come tu fai appunto nel tuo volume, da basi. Tu dici questa cosa molto, molto saggia, vorrei dire, cioè che prima di parlare del presente, prima di parlare della situazione che noi viviamo, è bene appoggiarci su quello che nel passato è stato detto, studiato, proposto, scoperto, no? Proprio su quell'argomento. E non a caso appunto il tuo sottotitolo cita già uno dei massimi autori della letteratura italiana. Tu in realtà parli di tutti e tre i massimi autori, quindi appunto Dante, Petrarca, Boccaccio, e a ciascuno di loro attribuisci una particolare una particolare scoperta, se vuoi, proprio anche del modo di approcciarsi agli altri. Per Dante è l'empatia. Che cosa intendi esattamente?
1: Sì, per Dante è l'empatia, perché Dante nella commedia riesce davvero a rendere al massimo quello che è l'animo umano in tutte le pieghe e quindi anche in quella che poi è la relazione interpersonale. Ci sono delle pagine di Dante che ci fanno commuovere proprio rispetto anche al rapporto che i diversi personaggi hanno tra di loro. E uno di questi esempi lo troviamo nel quinto canto dell'Inferno, nel momento in cui Dante insieme a Virgilio incontra Paolo e Francesca, e quindi è un dialogo in loro che veramente va dritto al cuore, ecco, anche per riprendere il titolo di questa trasmissione, perché c'è una empatia totale, cioè la capacità davvero che Dante ha di entrare nei loro panni, nel loro stato d'animo e capire nel profondo quella che è la loro storia, la loro vicenda e tutte le emozioni che loro hanno vissuto. Ricordiamoci che poi Dante è autore di uno dei versi più belli legati all'empatia, che è «Si io m'intuassi come tutti in me», cioè Dante conia questo verbo intuarsi, inmiarsi, cioè la capacità di entrare davvero l'uno nell'animo dell'altro. Mm-hmm. E quindi attraverso le sue pagine davvero riusciamo a toccare con mano l'empatia. Una degli aspetti su cui Dante insiste di più, ad esempio, è proprio l'attenzione che noi abbiamo per l'altro, e questo ricorre in tutta la commedia. Pensiamo che il termine più ricorrente all'interno della commedia è occhi, ricorre 212 uh-huh. volte, proprio perché per Dante è fondamentale. L'attenzione per l'altro parte proprio dallo sguardo, dall'accorgersi. Sì.
0: E questo tra l'altro proprio anche nel canto, appunto nel quinto canto che citavi, nell'episodio di Paolo e Francesca, significa anche una scelta linguistica, perché appunto anche lì la parola occhi ritorna, e ritornano in qualche modo delle parole che sottolineano l'aspetto quasi sensoriale, quasi no, di contatto, che non è soltanto un ascolto, sia pure attento, ma anche un...
1: ci sono molte sinestesie, cioè questa figura retorica stupenda, la sinestesia, che collega tra loro quelli che sono i nostri sensi. A un certo punto Dante scrive «in loco d'ogni luce muto», un luogo non può essere muto di luce, semmai cieco, cioè nel senso fa riferimento a un'altra area sensoriale, e questo Dante lo fa mettendo appunto in relazione tra loro i diversi sensi per ricordarci di quanto tutti i sensi, i nostri sensi, devono essere attivi nello stesso momento per renderci davvero conto di ciò che stiamo vivendo e delle persone che incontriamo, perché guarda, il più grande ostacolo alla gentilezza è la distrazione, la non attenzione. Mm-hmm. Questo è uno dei più grandi ostacoli, Dante l'ha capito e ce lo fa presente.
0: Mm-hmm. Quando parli di Petrarca, tu ti riferisci in maniera particolare al suo epistolario, al suo rapporto appunto alle lettere che ha lasciato. Perché cosa aveva di particolare Petrarca nelle sue lettere?
1: Beh, intanto Petrarca è stato in qualche modo il creatore dell'umanesimo, è stato il primo a utilizzare l'espressione studia humanitatis, a parlare quindi per primo di studi umanistici e a inventarsi un po' quella che è la professione dell'umanista. È stato un uomo di cultura straordinario, uno che ha viaggiato in tutta Europa nel 300, cosmopolita, quindi veramente un intellettuale straordinario. E la traccia di tutto questo è il suo epistolario, in cui lui scrive a figure molto importanti della sua epoca, e per farlo usa tutta una serie di riguardi e di attenzioni. Potremmo dire che la lettera privata, per come noi l'abbiamo conosciuta e per come poi si è anche evoluta e trasformata nell'email, nasca con Francesco Petrarca. E quindi tutta una serie anche di accortezze linguistiche, relazionali e quindi di forme di gentilezza, dalla scrittura di un messaggio per sincerarsi delle condizioni di un suo amico, a una lettera di condoglianza, ecco, tutto questo

0: Petrarca ci dà davvero modo di poterlo vedere e leggere attraverso le sue tantissime lettere.
1: A proposito di Boccaccio, e prendendo in esame in particolare l'elegia di Madonna Fiammetta, tu parli poi di una qualità nella quale tu riscontri anche una forma di giusto mezzo tra due atteggiamenti, tra due, no? Cioè tra la passività e l'aggressività. Tu parli di assertività.
0: Sì, lo fa Boccaccio prima di tutti, perché Boccaccio è il primo a utilizzare questo termine all'interno della nostra lingua, in quest'opera straordinaria che è l'elegia di Madonna Fiammetta. Perché è un'opera straordinaria? Perché Boccaccio immagina quest'opera, siamo appunto nel cuore del 300, scritta da una donna, appunto Fiammetta, e rivolta a un pubblico di sole donne. Quindi è veramente il primo esempio di rete relazionale femminile. E qui emerge il tema dell'assertività, di cui si parla molto oggi anche per esempio all'interno delle aziende, la comunicazione assertiva come giusto mezzo tra due opposti entrambi da evitare, quello della passività che ci porta sempre a fare un passo indietro e quello dell'aggressività che invece ci porta a imporre qualcosa. E l'assertività è invece quello stile che ci dà la possibilità di esprimere idee, opinioni, soluzioni, anche stati d'animo, ma sempre nel pieno rispetto del nostro interlocutore. E attraverso il dialogo di Fiammetta con quella che è stata la sua nutrice, la sua balia, Boccaccio utilizza questo termine e fa veramente vedere quanto i consigli della nutrice che Fiammetta ascolta, ok, attentamente, al tempo stesso davanti a lei si apre nel pieno rispetto di questo dialogo, poi la portino ad avere salva la sua vita.
1: Tu poi fai riferimento anche a due libri che in qualche modo hanno proprio come tema la gentilezza, no? E quindi Il Cortigiano di Baldassar Castiglione e invece Il Galateo di Giovanni della Casa. E sono ancora dei consigli validi all'interno di questi, sia pure così lontani nel tempo, di questi due volumi?
0: Sì, allora intanto sono due bestseller, sono i due bestseller del Rinascimento, sia Il Cortigiano che il Galateo, e sono fondativi di quello che poi è stato il modello tutto italiano della conversazione, perché la conversazione, per come noi oggi la conosciamo, nei suoi statuti e nelle sue dinamiche, nasce proprio all'interno dei loro trattati. Poi c'è anche il De Sermone di Pontano, c'è la Civil Conversazione di Guazzo, diciamo sono queste le opere all'interno delle quali nasce lo statuto della conversazione. Sono ancora attuali? Sì, sicuramente, perché Baldassar Castiglione parla dell'importanza di una comunicazione che sia piacevole, ma al tempo stesso rispettosa in ogni aspetto, quindi all'insegna della ricchezza comunicativa, della piacevolezza e dell'ascolto. Lui si rivolgeva a chi, uomini e donne, perché poi parla anche della donna di corte, la gentildonna, la donna di palazzo, quindi si rivolgeva a tutti coloro che erano a corte, ok, in questa nuova realtà che si crea con le signorie in Italia. E Giovanni della Casa rivolge la sua attenzione, il suo sguardo invece a chiunque voglia stare in società, e quindi in qualche modo democratizza questo concetto poi di gentilezza e di gentiluomo e di gentildonna a chiunque voglia vivere la società. Anche il Galateo è molto attuale in tanti consigli che dà. Pensiamo che Giovanni della Casa parla di body shaming, cioè si raccomanda di non prendere in giro nessuno, in particolare di non farlo per quanto attiene a caratteristiche fisiche o anche ad handicap, insomma. E pensare che questo avviene nel 500 è straordinario. Pensare quanto su questo ancora ci sia da lavorare oggi nella dimensione fisica ma anche virtuale, lo vediamo, ci fa capire quanto poi ecco, questo testo sia ancora attuale.
1: Sì, a proposito appunto di Castiglioni, di Castiglione e di Della Casa, tu parli di due caratteristiche che rimangono anche queste assolutamente moderne, cioè la grazia per l'uno,
0: sì,
1: la moderazione.
0: La moderazione, esatto, sì, sì. La grazia sono i doni che noi abbiamo avuto in qualche modo e che dobbiamo riuscire a esprimere al meglio, ma senza mai ostentarli. E questo è il punto di vista di Castiglione. A questo riferimento utilizza conia il termine sprezzatura, che poi noi abbiamo, è stato tradotto, come dire, e lo abbiamo ripreso in nonchalance, ma in realtà il termine originario è il nostro ed è sprezzatura. E la moderazione di Della Casa, perché nel Rinascimento torna forte il concetto di misura, di modus, riprendendo l'est modus in rebus, quindi il giusto mezzo, e quindi quello di non esagerare mai da una parte o dall'altra, e quindi di preferire sempre un'accortezza anche comunicativa e mai degli eccessi, che invece Rosario, come vediamo oggi, purtroppo trionfano ai noi nel mondo comunicativo, e viene meno quella che invece è una moderazione e davvero, qui possiamo dirlo, una capacità di conversare, di conversazione, cum vertere, cioè proprio girarsi nella stessa direzione e dibattere, anche avere idee diverse, ma farlo sempre in modo rispettoso.
1: A proposito di conversazioni, tu raccogli nel tuo volume anche alcune conversazioni con dei maestri contemporanei. Chi, per esempio?
0: Sì, beh, andiamo da Corrado Augias a Marino Bartoletti a Paolo Di Paolo anche, quindi diciamo maestri nell'ambito del giornalismo e della scrittura, che hanno tanto da poterci insegnare sull'accortezza linguistica e sulla gentilezza, ma anche Patrizia Bertini Malgarini, che è una linguista, professore ordinario in LUMSA, e che proprio ha portato avanti, anche attraverso il ciclo di incontri che abbiamo svolto in LUMSA, Dialoghi sulla gentilezza, proprio l'importanza di questo tema, e Guido Stratta, che ha in qualche modo modellato questo concetto di leadership gentile. È un top manager, per tanti anni ha guidato la parte di risorse umane e organizzazione di Enel, e quindi in lui abbiamo visto la gentilezza attraverso la sua intervista declinata nell'ottica manageriale.
1: Mi ha colpito una risposta proprio della professoressa Malgarini, Bertini Malgarini. Mi colpiva la domanda, perché tu parlavi di una parola, secondo lei, troppo poco utilizzata, e lei ha risposto con un'unica parola.
0: Garbo, infatti. Beh, poi è interessante il punto di vista della professoressa Bertini Malgarini, perché fa riferimento alla cura che noi dobbiamo avere nello scegliere le parole con cui ci relazioniamo con gli altri. Ecco, magari abbiamo cura nello scegliere i nostri abiti, e la stessa cura dobbiamo averla nel linguaggio, perché è sempre un modo di rapportarci agli altri.
1: Certo. C'è un'altra cosa che appartiene anche ai grandi maestri, ma che è quanto mai attuale oggi, e il fatto di non confondere la gentilezza con il formalismo o l'affettazione, peggio ancora.
0: Sì, non confonderla con il formalismo, con l'affettazione, ma anche con la arrendevolezza, con la debolezza. E ti direi, Rosario, che gentilezza è uno dei concetti più fraintesi che noi viviamo. E, per dire qualcosa su questo, mi richiamo a quella che poi è la radice anche etimologica di gens. Gens era la nobiltà, la stirpe nobile. Quindi nell'antichità si era nobili per sangue, non c'erano altri modi, ok? Cioè si era nobili se si nasceva nobili. La gentilezza in questo crea una rivoluzione, cioè si può essere nobili, ma nobili d'animo. Cioè nobili se non si ha sangue nobili, ma se si ha un animo nobile. Pensa che concetto straordinario. E quindi la gentilezza è la capacità da parte del nostro animo di renderci conto dell'importanza che le altre persone hanno per il mondo, ma anche per noi, per la nostra vita, e saperci relazionare con loro. Quindi non è, dicevo, arrendevolezza, non è debolezza e non è neanche formalismo. Lì parliamo di cortesia. Prima, a proposito di Baldassar Castiglione, parlavamo della corte, lì c'è la cortesia, cioè quell'insieme di modi che, come dire, fanno riferimento a un cerimoniale. Ecco, la gentilezza è qualcosa di più, non è semplicemente un modo cortese, ma è la volontà di fare qualcosa per qualcuno, di accorgersi di qualcuno, ok? Che poi ovviamente si traduce anche in un linguaggio che poi è un linguaggio cortese, all'insegna anche di determinate formule di galateo.
1: Certo. E veniamo appunto al galateo digitale che tu insegni, applicandolo in diversi modi, in diversi ambiti anche. Intanto tu fai subito un parallelo tra le nostre modernissime emoji e gli antichissimi geroglifici.
0: Sì.
1: Non abbiamo inventato nulla.
0: Sì, e beh, così, perché la comunicazione dopo 4.000 anni torna a essere una comunicazione visiva. Questo perché? Perché siamo passati negli ultimi decenni da una comunicazione prevalentemente orale, nel senso che si scriveva o per motivi strettamente professionali, il minimo indispensabile, o per inviare una cartolina in vacanza, o magari più romantici scrivevano una lettera d'amore. Adesso invece le nostre relazioni passano molto più per la scrittura che non per l'oralità, passano molto più dalle chat che non dalla conversazione anche telefonica. Sì. E quindi in un codice che è per lo più scritto, noi dobbiamo inserire quello che è il nostro non verbale, le nostre espressioni che invece affidiamo all'oralità. Motivo per cui sono nate le emoji, prima ancora le emoticon, cioè quei segni che noi andavamo a fare di interpunzione con la tastiera, quindi i due punti e la parentesi tonda per indicare il sorriso, che poi appunto si sono un po' evoluti in emoji, quindi in simboli che noi troviamo già pronti all'interno del nostro smartphone, e per una comunicazione che quindi è prettamente visiva, ma che sia prettamente visiva lo vediamo da come oggi tutto viene gestito e da quelle che sono le piattaforme social principali. Pensiamo a Instagram, dove chiaramente c'è il trionfo delle immagini.
1: Anche se i miei nipoti mi dicono, perché io metto spesso delle emoji, i miei nipoti mi dicono che si vede che sono un boomer.
0: Eh sì, ma guarda, lo sai, su questo, proprio negli ultimi mesi, in LUMSA abbiamo svolto un'indagine sulla generazione Z, quindi su, diciamo, i giovani e giovanissimi, e per contrasto rispetto alle generazioni precedenti, la generazione Z tende a non utilizzare emoji, proprio per distinguersi. Però attenzione, non è che non utilizzino elementi visivi e grafici, perché invece da parte loro c'è molto utilizzo di quelli che sono gli sticker, le GIF, e quindi comunque, come dire, questi elementi, seppur non sotto forma di emoji, li ritroviamo.
1: Tu parli poi delle tecnologie che sono a supporto del linguaggio, intanto la scrittura, poi la stampa, ovviamente, poi il digitale, quindi arriviamo più specificamente proprio all'argomento no, del galateo digitale. Cosa hanno rappresentato questi passaggi?
0: Beh, hanno rappresentato delle innovazioni radicali e straordinarie, a partire dalla scrittura, perché appunto la scrittura non c'è sempre stata, e questo Platone lo documenta nelle sue opere e fa apparire Socrate come contrario alla scrittura, perché secondo Socrate la scrittura avrebbe portato gli uomini a non esercitare la memoria come prima, quindi a perdere qualcosa dal punto di vista della capacità mnemonica. Lo stesso identico dibattito, quindi lo stesso identico dubbio, lo si ha molto tempo dopo, siamo nel Rinascimento, quando Gutenberg inventa la stampa, e quindi anche lì c'è chi dice sì, ma adesso che ci sarà la stampa e quindi la diffusione del sapere aumenterà, gli uomini diminuiranno la loro capacità mnemonica, sforzeranno meno il loro cervello e quindi porterà in qualche modo a impoverirci. Con il digitale gli stessi discorsi, con l'intelligenza artificiale uguale, per cui ogni volta che c'è un'innovazione e c'è una resistenza al cambiamento e all'innovazione, che poi ha un fondamento, cioè nel senso che è vero che sia così, perché ci dà la possibilità di introdurre tutta una serie di positività in qualche modo, ma al tempo stesso poi cambia quella che poi è la nostra struttura anche cerebrale e il nostro approccio cognitivo. Questo succede, è successo con tutte le tecnologie del linguaggio, dalla scrittura millenni fa fino all'intelligenza artificiale che stiamo vivendo oggi.
1: Pensiamo ai numeri telefonici che ricordiamo, sono
0: sì,
1: pochissimi ormai.
0: Sì, sì, sì, ma, ma pensiamo anche al Rinascimento, dove c'erano figure straordinarie, Pico della Mirandola, uno su tutti, che avevano una capacità mnemonica che era già di per sé straordinaria all'epoca, ma non erano gli unici, cioè nel senso la capacità mnemonica era molto molto diffusa, ma pensiamo anche agli Aedi che certo, avevano a mente un intero poema omerico e lo declamavano. Ecco, oggi qualcosa del genere sarebbe veramente incredibile. E quindi la nostra mente è cambiata, è cambiato il nostro livello di attenzione, la nostra capacità mnemonica, perché poi le tecnologie sono sempre, qualsiasi tecnologia, è sempre un prolungamento di uno dei nostri sensi. E ovviamente lì dove noi abbiamo il prolungamento, quel senso tendiamo poi a utilizzarlo meno.
1: Utilizzarlo, certo. Tu poi proponi un ABC del Galateo di... anzi... parliamo di ABC, ma in realtà è un ABC di
0: E. Esatto, sono andato un po' oltre. Infatti, sì, l'accuratezza, la brevità, la chiarezza, la distintività e l'eleganza sono quei cinque elementi fondamentali per le nostre relazioni digitali. L'accuratezza, quindi la cura che noi dobbiamo avere anche nell'elaborare un testo digitale, recuperando anche quella che è la fase della progettazione che noi oggi abbiamo un po' perso, perché iniziamo a scrivere subito un testo e viene meno invece tutta la parte progettuale che è fondamentale per andare a creare un testo che sia effettivamente sensato e anche efficace, cioè che raggiunga l'obiettivo. La brevità come forma di riguardo anche nei confronti dei nostri interlocutori, perché chiaramente un testo breve, che poi è il canone che ci viene imposto oggi, fa risparmiare un po' anche tempo al nostro interlocutore nella lettura. La chiarezza, che anche qui richiede al target a cui ci rivolgiamo meno sforzo nell'interpretazione e anche più velocità nel riuscire a condividere anche un messaggio. E la distintività è qualcosa a cui tengo molto, perché è veramente il massimo riguardo e attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti dei nostri interlocutori, cioè rendere un testo davvero distintivo, cioè diverso. Che vuol dire diverso? Chiederci ogni volta che noi scriviamo, visto che c'è un proliferare di testi e di comunicazione digitale, ma serve? Cioè, sto aggiungendo rumore a un contesto comunicativo oppure sto dando un valore? Questa è la distintività. Cioè, sto aggiungendo qualcosa ai miei interlocutori o sto solamente creando rumore, che è quello che poi si chiama spam? Ok, cioè, sto creando altra spazzatura? Oppure sto veramente dando valore? E poi l'eleganza, che appunto è qualcosa che noi abbiamo veramente bisogno di riprendere come valore, perché l'eleganza è fondamentale per la gentilezza. Non può esserci gentilezza senza eleganza, perché l'eleganza è il modo in cui con i nostri abiti, le nostre parole, il nostro comportamento a 360 gradi diamo importanza alla relazione con le persone che incontriamo.
1: Grazie, allora grazie a Edoardo Bellafiore di essere stato in nostra compagnia, averci presentato il volume I linguaggi della gentilezza, dall'empatia di Dante al Galateo digitale. È un volume che è edito da Carocci Editore nella collana Biblioteca di Testi e Studi. Grazie.
0: Grazie, grazie Rosario, grazie.

Ed ora, cari amici, parliamo della Festa del Cinema di Roma. Cominciamo subito con il primo film che ho visto in questa 21esima edizione della Festa del Cinema, diretta anche quest'anno da Paola Malanga. Ed è stato un film italiano, il primo che ho visto, proiettato nella sala Sinopoli. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film con un cast che raccoglie il meglio degli attori italiani, appunto del cinema italiano, quindi Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Edoardo Vitalone, Rolando Ravello. Un cast di tutto rispetto, che si rivela anche una delle carte vincenti di questo film. L'altra carta vincente, a mio parere, ed è una bellissima notizia da dare, è la sua sceneggiatura. Una sceneggiatura non lineare, una sceneggiatura che compone, avete sentito il numero dei nomi che ho nominato, che compone un vero e proprio mosaico, un mosaico di storie che segue appunto diversi personaggi, in particolare tre coppie con i vari annessi e con le varie con i vari intrecci che appunto queste coppie tra di loro sconosciute vivono appunto o hanno anche inconsapevolmente. E vi dicevo, però, insieme a questo mosaico di personaggi, la sceneggiatura propone allo spettatore anche un mosaico temporale, perché le varie storie che compongono questo mosaico sono raccontate spesso con salti temporali che ritornano al passato, che ritornano poi al presente, che sbalzano quindi anche la nostra, soprattutto all'inizio, la nostra attenzione da un punto all'altro, e facciamo all'inizio un po' di fatica nel collegare, nel mettere appunto i fili insieme, ma compongono poi invece un bellissimo, devo dire, quadro. Un quadro che ha come tema l'amore, gli affetti. Niente è come sembra dirci il regista sin dall'inizio del film. Niente è come sembra perché vediamo due dei protagonisti, scopriremo poi che sono marito e

0: moglie stanno parlando appunto al telefono mentre lui sta lavorando. Lo vediamo in realtà forse impegnato in una sorta di narcisistico gioco così appunto che tiene nascosto. Scopriremo in realtà che si tratta di, quasi che volesse nascondere appunto un segreto, scopriremo in realtà che si tratta del suo lavoro. È un rumorista, quindi sta cercando appunto i rumori adatti, un rumorista del cinema, per una scena alla quale sta aggiungendo appunto gli effetti sonori. E parla al telefono con sua moglie, che si trova invece in una banca e nella quale avviene una rapina. È una scena di potenza espressiva straordinaria, girata al rallentatore proprio per mostrare la rapidità con cui una serie di fatti appunto avvengono, di fatti evidentemente pericolosi, fino ad un tragico, assolutamente tragico epilogo. Tutto questo per scoprire in realtà che anche lei lavora nel cinema. Lei è un'attrice, una figurante, non ha un vero e proprio ruolo significativo nel film che stava girando, ma era appunto una delle comparse della scena della rapina che avevano girato. Dunque, già si parte da questo gioco tra l'apparenza e la realtà, tra ciò che sembra e ciò che succede in realtà. E quindi anche qui un gioco di maschere, come la maschera di Topolino che indossa uno dei personaggi, che fa anche un lavoro di grande umanità, no? Perché aiuta i bambini ammalati di tumore, i bambini più gravi, cerca di tenere su il loro morale, ma nasconde in realtà un'anima nera, un'anima pericolosa, nasconde delle violenze domestiche. È una persona veramente, nonostante quello che dice fino alla fine del film, io sono una brava persona, è proprio il contrario di tutto questo. Ma questo gioco appunto di apparenze, di maschere indossate e di vita che invece è diversa, appartiene un po' a tutti quanti i personaggi, che tendono a nascondersi, anche agli affetti più cari, anche tra marito e moglie, tendono a nascondersi delle verità spesso scomode, come il non desiderio di un figlio voluto invece dal marito, per esempio in una delle coppie, quella formata da Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, o la grande libera passione che si invece è trasformata in una pericolosa prigione nella coppia composta da Emanuela Fanelli ed Edoardo Pesce. O l'apparente soddisfacente ménage che vivono appunto Claudia Pandolfi e Lino Musella, che sono i protagonisti, quelli i primi personaggi di cui vi avevo parlato, quelli che lavorano nel cinema e che invece nasconde anche qui diversi problemi e insoddisfazioni. Ma il film, dicevamo, parla d'amore, e l'amore significa spesso, o viene inteso da molti di questi personaggi, come il raggiungimento di un desiderio, di qualche cosa che si desidera profondamente, nel quale si cerca di coinvolgere anche l'altra persona. Mi sembra che Paolo Genovese in questo film cerchi di dimostrare come spesso il desiderare qualcosa non corrisponde all'amore, perché spesso corrisponde ad una forma egoistica di volontà, e che invece spesso il vero amore, soprattutto nelle scelte finali, è rappresentato piuttosto dalla rinuncia a ciò che si desidera profondamente per il bene dell'altro. È un film complesso, ma nel senso più interessante del termine, ed è una sceneggiatura, soprattutto ritorno appunto a dire questo, che lascia ben sperare per il cinema italiano, perché questo è davvero un film che non sfigurerebbe, che mi ha ricordato molto alcuni titoli a cui ci aveva abituato, non so, il cinema francese per esempio, o certo cinema indipendente americano, appunto questi film che seguono diverse linee narrative, diversi personaggi che compongono poi appunto un bellissimo mosaico. L'emozione autentica nasce proprio grazie, e lo ripeto ancora, alle grandi interpretazioni di questi nostri attori italiani: Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, tra i principali appunto. E il film si chiude, vorrei dire, quasi in contropiede. Mi sembra una scelta del regista quella di chiudere in minore. Se avesse chiuso con la penultima scena, anticipando cioè il finale, mettendo per ultima l'ultima scena, l'applauso che ha seguito comunque la proiezione per la stampa sarebbe stato sicuramente più fragoroso. E la sua scelta invece di chiudere in maniera, no, quasi abbandonando per il momento il appunto l'intento di seguire i vari personaggi nella loro vicenda, e quindi chiudere con una finale rinuncia, mi è sembrata appunto una scelta più elegante, ma che forse gli ha procurato appunto una inaspettata e a mio parere immeritata freddezza negli applausi che hanno salutato il film.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli.

E parliamo ora di un altro film, sempre visto alla Festa del Cinema di Roma, un altro bellissimo film, profondamente emozionante, un film che parla del teatro, che parla della malattia, che parla della dignità della vita, che parla della qualità della vita. E il titolo del film è Elsinore, ne regista Simon Stone e interprete principale Andrew Scott. Andrew Scott, che è uno dei massimi attori inglesi, attivo sia al cinema sia in teatro, e che è attorniato da una serie di grandissimi attori, prima fra tutti Olivia Colman, e poi ricordiamo anche la presenza straordinaria di Juliet Stevenson. Il film parte da un incidente realmente avvenuto nel 1989 al National Theatre, dove era in corso un allestimento prestigiosissimo di Amleto per la regia di Richard Eyre e l'interpretazione di Daniel Day-Lewis. Durante una delle rappresentazioni, nel colloquio tra Amleto e il fantasma del padre, inspiegabilmente, inaspettatamente, Daniel Day-Lewis non riuscì a proseguire la performance, uscì di scena, si bloccò appunto in scena, uscì di scena, lo spettacolo venne interrotto e Daniel Day-Lewis non ritornò mai più a recitare in teatro. In seguito raccontò che quella scena l'aveva talmente profondamente toccato, perché aveva visto davanti a sé il fantasma del suo vero padre, quindi confondendo realtà con finzione, in un'esperienza che l'aveva decisamente sconvolto. E dunque la produzione appunto di quell'Amleto venne ripresa qualche mese dopo con un altro attore, venne scelto Ian Charlson. Questa è proprio la storia che viene raccontata di un attore che aveva debuttato con un grande regista inglese come Derek Jarman, che aveva poi continuato la sua carriera sia in teatro che al cinema, lavorando anche a Hollywood, e che adesso però si trova davanti all'occasione della sua vita, quella appunto di recitare in un teatro prestigioso come il National Theatre di Londra il ruolo di Amleto, che aveva già avuto modo appunto di recitare in una produzione più piccola, e che rappresenta per lui quindi l'occasione di una vita, il sogno di una vita. Ma c'è un problema: purtroppo scopre di essere affetto da AIDS. Lui però è convinto che, nonostante lo stress che ovviamente le prove, il lavoro e il personaggio, lo studio appunto su Amleto comporteranno, è convinto di poter attingere allo stremo delle sue forze, di poter dare la grande interpretazione della sua vita. Sono tutti contrari, sia i parenti più vicini, sia gli amici, sia naturalmente la dottoressa che lo ha in cura, una perfetta Olivia Colman. Tutti quanti gli sconsigliano di sottoporsi appunto ad uno stress che finirà con l'ucciderlo, comunque con l'anticipare, con l'abbreviare il tempo che gli resta. Ma lui è convinto che la qualità della vita, che quando lui parla di vita pensa al palcoscenico, per lui vivere è recitare quelle parole, è avere l'occasione di rivivere appunto la strepitosa tragedia di Shakespeare, nella quale proprio di morte si parla, nella quale si parla dell'uomo vivo di fronte alla morte, una grande meditazione appunto sulla morte, l'Amleto, e per l'attore rappresenta anche l'occasione di confrontarsi e di vivere con dignità l'ultimo periodo della sua vita, gli ultimi mesi appunto che gli restano, sottoponendosi ad una fatica immensa, ma riaffermando intanto la dignità della vita, la bellezza della vita, e riscoprendo nelle parole che deve pronunciare appunto nel personaggio, riscoprendo anche una riflessione su se stesso e sull'esperienza che sta vivendo come essere umano. Uno degli aspetti più toccanti del film è la solidarietà che si crea all'interno della compagnia. Lui inizialmente non rivela di essere malato, proprio perché desidera essere preso in compagnia e cominciare il lavoro, ma quando poi l'aggravarsi della malattia lo costringe ad un ricovero, non può più nascondere appunto la verità, e si stabilisce questa bellissima solidarietà tra tutti quanti gli attori che lavorano con lui e che lo aiutano a fare 24 performance dell'Amleto. Morì soltanto 7 settimane dopo la conclusione appunto dello spettacolo, 24 performance dell'Amleto al National Theatre. Un altro dei momenti più toccanti del film è la visita in ospedale da parte dei suoi genitori.
È una scena interpretata meravigliosamente da tutti e tre gli attori. Il senso di colpa del protagonista, appunto, di Ian Charlson, l'accoglienza da parte della madre, e invece la corazza che il padre in qualche modo indossa, incapace di abbandonarsi ad un abbraccio nei confronti del figlio ammalato. Quando però i genitori poi escono appunto dall'ospedale, camminano nella neve andando verso il parcheggio, il padre ha un crollo emotivo che è una delle scene che rimarranno sicuramente nella memoria dello spettatore più attento. È un film veramente da non perdere, c'è l'occasione di vederlo già nelle proiezioni per il pubblico che saranno appunto nei prossimi giorni a Roma, ma speriamo che sia presto anche nelle nostre sale per poter godere di tante interpretazioni straordinarie all'interno di questo film, ripeto, di Simon Stone, interpretato da Andrew Scott, Olivia Colman, Juliet Stevenson, e dal titolo Elsinore. La prima canzone che abbiamo ascoltato nel nostro programma era Arcobaleno, interpretato da Ornella Vanoni. Per chiudere il nostro programma ho scelto una canzone che ha un titolo molto simile, L'Arcobaleno appunto, e che è stata scritta da un artista per un altro artista, in ricordo appunto di un altro artista. Adriano Celentano, ricordando Mogol, ha scritto per lui L'Arcobaleno.

0: in Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. La sala stampa della Santa Sede aggiorna sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Ucraina, non si fermano i raid russi, 6 morti, 600.000 le persone senza elettricità. Dall'Unione Europea un nuovo prestito di aiuti. La Premier Meloni riferisce in Parlamento prima del vertice europeo di domani e dopodomani. Rischiosa l'intesa di Trump sul gasolio russo, ha detto la Premier. Le aggressioni della minicara a Roma, hanno confessati 2 minorenni fermati, lo facevano per noia, per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Buonasera da Antonella Mitola. Decorso post-operatorio regolare, il Papa ha ripreso a camminare e ad alimentarsi. L'aggiornamento della sala stampa della Santa Sede sulle condizioni di salute del pontefice dopo l'intervento di ieri. Noi ci colleghiamo in diretta con Paolo Fucili. Buonasera.
2: Buonasera a tutti dalle Gemelli. Partiamo dalle ultime informazioni diffuse un paio di ore fa. Gli hanno rilasciato il professor Margaritora, che ieri ha guidato l'equipe che ha operato Papa Leone, e Luigi Carbone, il medico personale del Papa, che stamattina ha effettuato esami del sangue e una radiografia toracica. I valori rientrano nella norma di un decorso post-operatorio regolare. Tutto in sostanza procede come previsto. Il Papa ha iniziato una fisioterapia respiratoria, ha fatto qualche passo nella sua stanza, l'alimentazione è regolare. Dalla sala stampa hanno riferito anche quali sono gli esami che hanno indotto i medici a indicare, suggerire al Papa l'operazione subita ieri, la broncoscopia robotica con biopsia, TAC toracica con contrasto e PET. Il Papa, riferisce ancora Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, è di buon umore, c'è sempre l'intenzione e il desiderio di partire per il viaggio in America Latina con partenza prevista il 6 novembre, il principale impegno futuro nell'agenda al momento di Papa Leone. La notte scorsa lo stesso è trascorsa tranquilla. Queste le informazioni fin qui dal Gemelli.
1: Grazie a Paolo Fucili. Ma che tipo di intervento è stato sottoposto il Papa e quali le difficoltà del decorso operatorio? Sentiamo Lucia Scione.
3: Tutto procede come da protocollo. Dopo l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro e dei linfonodi all'interno del torace, i valori ematici sono nella norma per l'intervento subito. Il Papa si è già messo in piedi e ha ripreso a nutrirsi. Naturalmente è ancora presto per sapere se dovrà affrontare eventuali terapie post-operatorie. Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Nel caso del pontefice è legittimo pensare che l'intervento di lobectomia possa essere stato radicale, quindi portare ad una con buona probabilità alla guarigione.
3: I tempi di recupero della condizione fisica in assenza di trattamenti invasivi variano a seconda dei pazienti, ma l'attitudine allo sport di Prevost, l'umore buono riferito, avvantaggeranno la ripresa del pontefice. Ancora Simone Scarlata, pneumologo dell'Università Campus Biomedico di Roma.
4: Ovviamente è opportuno mantenere una condizione di sostanziale riposo, prevedendo però una riabilitazione intensiva che garantisca un recupero rapido ed efficiente.
3: Lucia Scione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, non si placano i bombardamenti in Ucraina, colpite nuove infrastrutture energetiche, Kiev rimane al buio, mentre dall'Europa arriva un nuovo pacchetto di aiuti. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Ancora una volta la Commissione europea rilancia il sostegno militare all'Ucraina con l'erogazione di 2 miliardi e 860 milioni di euro per l'acquisto di droni, missili e sistemi di difesa aerea. Il sostegno dell'Europa è più importante che mai per proteggere i cieli ucraini e salvare vite umane, scrive Ursula von der Leyen. A stretto giro, sempre su X, arriva la gratitudine di Zelensky per la rapidità, scrive, con cui è stato concesso quanto concordato. Il tutto mentre emergono nuove divergenze con Washington. Trump ha chiesto a Kiev uno stop agli attacchi contro le raffinerie russe per contenere le tensioni sul mercato energetico e ha annunciato un cessate il fuoco sulle infrastrutture. Il presidente ucraino è intanto a Londra per incontrare Re Carlo e il premier Burnham. Sul campo intanto proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito di Mosca ha colpito le infrastrutture energetiche ucraine, lasciando al buio gran parte di Kiev. Almeno 6 le vittime nel paese, 3 delle quali nella capitale, dove si contano anche oltre 20 feriti. I raid hanno danneggiato impianti e reti elettriche, provocato interruzioni della corrente e nuove difficoltà nei servizi essenziali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E nello Yemen gli Houthi annunciano nuovi attacchi e prendono ancora di mira l'aeroporto di Riyadh, infrastrutture petrolifere in Arabia Saudita. Sentiamo Vito De Torre.
6: Le milizie filo-iraniane Houthi puntano a mettere in ginocchio l'Arabia Saudita, principale alleato degli Stati Uniti nella regione. Il portavoce degli Houthi rivendica gli attacchi contro gli impianti petroliferi sauditi e l'aeroporto di Riyadh, annunciando nuove operazioni nei prossimi giorni. I cittadini e i lavoratori presenti negli aeroporti minaccia devono abbandonare immediatamente l'area. Intanto, secondo il Wall Street Journal, gli Houthi starebbero iniziando a produrre autonomamente missili balistici avanzati utilizzando componenti cinesi. Negli Stati Uniti cresce il peso economico della guerra in Medio Oriente. Il prezzo del carburante è aumentato del 70%, alimentando l'inflazione, salita al 3,7% su base annua. E l'accordo sul gasolio raggiunto con la Russia difficilmente invertirà la tendenza. La prima fornitura prevista dall'intesa basterebbe a soddisfare appena 14 ore del fabbisogno americano. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E ora la politica. Oggi la Premier Meloni ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
7: Buonasera Antonella. Sì, sono in questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto dei gruppi parlamentari e poi ci sarà il voto su le risoluzioni in seguito alle comunicazioni della Presidente del Consiglio, che ha illustrato quelli che sono i punti su cui poggiano le rivendicazioni italiane a Bruxelles del vertice domani e dopodomani, a cominciare proprio dall'evoluzione dei rapporti tra Trump e Putin. L'intesa sul gas russo è pericoloso, ha detto la Premier. Il Presidente del Consiglio ha sostenuto anche che sull'Ucraina non cambieranno le posizioni, ci sarà un sostegno totale finché non si arriva ad una pace giusta e duratura. Ma sull'Ucraina restano le divisioni, in particolare tra le opposizioni. Ci sono 5 le risoluzioni presentate che tuttavia contestano la politica estera del governo. Per quanto riguarda invece la sicurezza e l'energia, per Meloni vanno nella stessa direzione, motivo per cui difende lo scostamento di bilancio approvato in Parlamento, che riserva per i prossimi 2 anni circa 29 miliardi, metà per l'energia, l'altra metà per l'apparato militare. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Le aggressioni della minicar nera a Roma, hanno confessato i 2 minorenni fermati oggi, lo facevano per noia. Per i 2 anche l'accusa di tentato omicidio. Alessio Orlandi.
8: Quella notte ci siamo voluti divertire così. Una confessione semplice quanto sconcertante, quella degli autori delle aggressioni a bordo di una minicar a Roma, fermati nella tarda serata di ieri da carabinieri e polizia locale. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, già interrogati dai magistrati di Piazzale Clodio, che nei giorni scorsi avevano aperto un'indagine per tentato omicidio e lesioni. I giovani, denunciati a piede libero, hanno ammesso le proprie responsabilità. Il fascicolo verrà ora inviato per competenza alla procura dei minori. Per dare loro un volto e un nome, decisiva è stata la testimonianza di un meccanico a cui gli investigatori sono risaliti da un adesivo attaccato sulla microcar. L'uomo ha raccontato di aver montato una luce rossa vicino alla targa, fornendo le generalità del proprietario, il 17enne figlio di un carabiniere. Da lì, tramite i social del giovane, gli inquirenti sono risaliti anche al suo amico. I 2 hanno un precedente per furto commesso insieme. 7 le aggressioni tra Monteverde e Testaccio compiute tra il 4 e il 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Nuova giornata di protesta contro il caro carburante in Puglia. Agricoltori e trasportatori presidiano strade e autostrade nel Foggiano alla richiesta di un intervento della politica. Pierachille Dolfini.
9: L'autostrada A16 è il fulcro delle proteste che dilagano in Puglia contro il caro carburante. Autotrasportatori e agricoltori anche oggi in presidio al casello di Candela in provincia di Foggia, con mezzi pesanti e trattori parcheggiati a bordo strada.
10: Un dipendente che prima metteva 100 euro di gasolio, oggi ne mette 300. Su uno stipendio di 1.500-1.600, come mangia quella persona? Ci vorrebbe una rivolta popolare, ci vorrebbe proprio popolo qua in mezzo a noi, non solo nei trasportatori o agricoltori.
9: Presidio in corso da alcuni giorni per chiedere interventi della politica per calmierare i prezzi dei carburanti, che inevitabilmente hanno ripercussioni sul caro vita.
11: Basta, non si riesce più a fare la spesa, niente, lo stipendio non arriviamo neanche all'altro mese.
9: Nel mirino anche la politica del Green Deal, ormai insostenibile, dicono i manifestanti.
12: Con l'energia elettrica non va a i camion vanno a gasolio, il trattore va a gasolio, la macchina va a gasolio.
9: Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Ancora morti sul lavoro. A Potenza un operaio 50enne deceduto oggi al pronto soccorso dopo essere rimasto schiacciato dalla caduta di un pesante macchinario industriale che stava spostando con altri colleghi. E nel Bresciano un operaio di 51 anni è deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 2 metri. Inutili tentativi di rianimarlo. Oggi una giornata di studio all'Università Cattolica di Milano per una cultura della prevenzione, il titolo dell'evento sulla tutela dei minori e delle persone vulnerabili dagli abusi. Sentiamo Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiale generale dell'Università Cattolica.
13: È fondamentale, il tema come sappiamo è complesso, ha molti risvolti come le cronache e come tutti gli approcci dimostrano, per cui l'università è chiamata a dare il suo contributo e l'Università Cattolica in modo particolare. Qui una molteplicità di discipline possono offrire con uno sguardo unitario dal punto di vista antropologico e culturale un contributo specifico e direi anche originale. Deve crescere la cultura della prevenzione e dell'attenzione ai minori e alle persone fragili. La Chiesa ha messo in campo tante iniziative, occorre supportarle con un'adeguata cultura e con una formazione che sia all'altezza. Quindi iniziative, ma soprattutto formazione a tutti i livelli, dei formatori ma anche degli operatori di base.
1: In Vaticano oggi una santa messa ha chiuso l'incontro a 10 anni da Amoris Laetitia. L'omeria preparata dal Papa è stata letta dal Cardinale Tagle, decano del Collegio Cardinalizio. Sentiamo Cristiana Caricato.
14: Si è pregato per il grande assente sul sagrato della Basilica Vaticana durante la messa che questa mattina ha concluso l'incontro voluto dal Pontefice a 10 anni dall'Amoris Laetitia. Si chiede il conforto del Signore e il sostegno di tutta la Chiesa per Papa Leon perché possa passare una convalescenza serena e ristabilirsi in maniera rapida e completa, con il pontefice ricoverato al Gemelli e il cardinale Luis Antonio Tagle a presiedere la celebrazione eucaristica che vede presenti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo e patriarchi delle chiese orientali, oltre a coppie e laici che per giorni si sono confrontati sull'esortazione apostolica di Papa Francesco dedicata alla famiglia. È un inno all'amore l'omelia che Leone aveva preparato per la messa, la legge il nuovo decano del Collegio Cardinalizio, che parla del fondersi insieme degli sposi, della crescita in un progetto stabile di condivisione e costruzione della vita. Senza famiglie solide, aveva scritto il Papa, aperte al dono dei figli, il mondo non ha avvenire. Perciò l'incoraggiamento a vivere la carità, ad educare al matrimonio, ad amarsi gli uni gli altri anche nelle situazioni difficili, come ha riportato il cardinale Tagle.
15: Per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore.
14: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso dal presidio di proteste in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Daniele Caruso in regia, da Antonella Mitolo. Buona serata.

0: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
2: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
3: Ancora un buongiorno.
4: According to the Houthi run,
5: le pape qui a
6: in Pantheon, in
7: semblance do
8: San la maniera restituita.
9: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
10: Decorso post-operatorio regolare per Papa Leone XIV ricoverato al Gemelli dopo l'intervento al polmone di ieri. Ci collegheremo proprio con il Policlinico per gli ultimi aggiornamenti in questa puntata di mercoledì 14 ottobre del Mondo alla Radio. Poi tra i temi che affronteremo anche il summit sulla salute mondiale a Berlino, il forum sulla povertà e l'insicurezza alimentare. Infine un piccolo focus su Haiti, dove continua l'emergenza politica e umanitaria. Bentrovati all'ascolto del Mondo alla Radio da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. 335-12-43-722 invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, anche per solidarietà, per fare gli auguri, per pregare per Papa Leone XIV. Lo abbiamo sentito, è di qualche minuto fa l'ultimo comunicato, l'ultimo aggiornamento sulla salute di Papa Leone. Noi ci colleghiamo con il Policlinico Gemelli e diamo il buonasera, il buon pomeriggio a Gianmarco Morroni e anche a Daniele Giorgi che sta curando la parte tecnica. Gianmarco, buon pomeriggio, quali sono le ultime novità?
11: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sì, pochi minuti fa gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Papa Leone ricoverato qui al Policlinico Universitario Agostino Gemelli da ieri in seguito all'intervento chirurgico al polmone destro. Poco fa il dottor Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritore hanno comunicato che questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare, i valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il Santo Padre ha svolto la fisioterapia respiratoria ed ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione facendo colazione e pranzo. Il decorso quindi procede secondo quanto previsto. Questi gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal Policlinico Gemelli. Ricordiamo l'intervento chirurgico in cui è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita. L'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare come sospettato dagli esami preoperatori. Il Santo Padre è stato ieri in sala operatoria per circa 3 ore, la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. Nei prossimi giorni, in questi giorni, seguiranno dunque gli esami post-operatori, l'esame del materiale asportato e dunque saremo pronti a dare ulteriori aggiornamenti qui dal Policlinico Gemelli.
10: Come è stata accolta questa notizia e qual è proprio la situazione al Policlinico che vede questo ospite speciale? Abbiamo visto ieri, già dopo le 13, quando il Papa è arrivato, una grande folla di fedeli, di medici, ma anche di pazienti che hanno accolto Papa Leone.
11: Sì, noi in questo momento ci troviamo nel piazzale, ecco, del Policlinico, e sono state tante anche le persone che entrando o uscendo dall'ospedale per andare a trovare i propri familiari, insomma persone ricoverate qui al Gemelli, che chiedevano anche a noi, insomma, con vedendo insomma i loghi dei media vaticani, chiedevano come stava il Papa, per cui insomma c'è tanta attesa anche intorno alle condizioni di Papa Leone, e quindi anche da questo punto di vista una partecipazione che è stata testimoniata anche in queste ore. Ricordiamo anche ieri oltre un centinaio i partecipanti al rosario guidato dal cardinale vicario Baldoreina nella cappella San Giovanni Paolo II del Policlinico Gemelli, proprio per esprimere vicinanza e affetto al pontefice. E dunque sì, tanta vicinanza, e anche con le domande a noi dei media vaticani che in qualche modo riportiamo le notizie riguardanti la salute di Papa Leone.
10: Abbiamo raccolto, noi come Media Vaticani, come Radio Vaticana, siamo in queste ore al Gemelli, e il nostro collega, che gli ascoltatori del mondo della radio conoscono bene, Alessandro Guarasci, ha raccolto alcune voci appunto proprio dei fedeli. Ascoltiamo questo breve inserto.
3: È importantissimo, io mercoledì ero all'udienza, è una cosa spettacolare, e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande e mandiamo un grande bacio.
4: Ci siamo trovati per caso, perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, infatti lui mi chiedeva che era il Papa, io ho detto prima o poi andiamo a vedere un'udienza e ti faccio vedere il Papa, e quindi gli abbiamo dato una pregherina, anche perché lui crede in Santa Rosa di Viterbo, quindi ho detto diciamo una pregherina che Santa Rosa lo aiuta.
10: E come hai confermato Gianmarco, c'è la vicinanza della gente comune, la preghiera, vicinanza che arriva anche dai nostri ascoltatori.
11: Sì, è così, lo abbiamo detto, tante persone che sono vicine al Papa in queste ore. D'altronde anche l'annuncio, Papa Leone aveva annunciato personalmente la necessità dell'intervento, spiegando ai fedeli che durante alcuni controlli, per l'appunto, era stato individuato un nodulo polmonare circoscritto, una comunicazione diretta fatta con semplicità che ha permesso, ecco, di condividere con i fedeli questo passaggio delicato della sua vita personale, per cui ecco, condividendo con semplicità e tanti fedeli, ma tante persone, ripeto, sono tanti qui anche coloro che vanno a trovare i propri familiari, dei parenti ricoverati al Policlinico Gemelli, per un pensiero è sempre rivolto anche a Papa Leone.
10: Grazie a Gianmarco Murroni, inviato al Gemelli, ci sentiremo nel corso della giornata anche nei radiogiornali per l'informazione. Grazie e buon lavoro.
11: Grazie a voi.
10: Come abbiamo sentito, c'è la vicinanza della gente, ma c'è anche tanta vicinanza a livello istituzionale verso Papa Leone. Ad esempio, ne citiamo qualcuna delle tante manifestazioni che si sono svolte e che riempiono le agenzie in queste ore. Re Carlo III ha scritto privatamente a Papa Leone XIV, sottoposto ieri a un intervento per la rimozione di un nodulo canceroso, per augurargli una pronta guarigione. Lo ha reso noto una fonte reale. Carlo III, ricordiamo, 77 anni, a sua volta in cura dall'inizio del 2024 per un tumore di cui non è stata rivelata la natura. Ricordiamo anche che Re Carlo ha compiuto una visita di Stato in Vaticano proprio lo scorso ottobre, l'ottobre 2025. In quell'occasione il Re e il Papa pregarono insieme durante una celebrazione ecumenica nella Cappella Sistina. Altre manifestazioni di solidarietà anche da parte del presidente del Libano Aoun, che ha augurato a sua santità Papa Leone XIV una pronta guarigione dopo l'intervento chirurgico e un ritorno alla piena salute accompagnato dalla grazia e dalla cura di Dio. Nel suo messaggio Aoun ha trasmesso i sentimenti del popolo libanese e le loro preghiere, affermando che la visita apostolica in Libano rimane saldamente impressa nei loro cuori e nella loro coscienza nazionale e spirituale. Anche, e chiudiamo insomma questo breve giro di manifestazioni di affetto e di solidarietà, con il premio Nobel Machado dello scorso anno, della pace dello scorso anno, noi venezuelani rivolgiamo le nostre preghiere per la pronta guarigione di Sua Santità Papa Leone XIV, che l'amore e la fede dei credenti di tutto il mondo lo accompagnino in queste ore e nel suo instancabile lavoro pastorale.
9: Il mondo alla radio.
10: Cambiamo tema, ma rimaniamo a parlare di salute, perché centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026, che si è chiuso questa settimana a Berlino. Una 3 giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale, la velocizzazione dei vaccini e l'applicazione dell'IA nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Sui temi emersi al vertice di Berlino, in particolare sull'impegno dei giovani a creare una rete di sorveglianza globale per anticipare eventuali pandemie, Cecilia Seppia ha sentito Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Sanitario ISS e membro dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
5: Ma diciamo che dopo il Covid ci eravamo ripromessi di farlo e di fatto i tecnici l'hanno proposta, l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'ha recepita, adesso sono gli stati membri che in qualche modo devono agire, devono partecipare e attivare quello che si registra dopo di fatto l'abbandono degli Stati Uniti, è una reazione generale a non rassegnarsi, diciamo, alla mancanza di finanziamenti, alla mancanza di coordinamento, quindi soprattutto l'Asia, l'Africa, l'Australia stanno reagendo e anche l'Europa in qualche modo sta reagendo a questo tipo di discorso. Quello che c'è stato già dall'anno scorso a Berlino è proprio un impegno da parte di tutti a far sì che l'assenza degli Stati Uniti, anzi addirittura la contrarietà degli Stati Uniti, non neutralizzi questo grande lavoro svolto negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia.
7: Uno dei temi al summit è stato il legame tra riscaldamento globale e proliferazione di patogeni, no? Come quelli che poi portano alla dengue, alla malaria, insomma, fino a pochi anni fa la crisi climatica era percepita come un problema prettamente ambientale, oggi invece è una priorità medica ed epidemiologica. In che modo però i cambiamenti climatici possono impattare sulla salute dell'uomo?
5: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate, soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, soltanto nel mese di giugno, cioè queste ondate di calore estreme che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni, provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali, oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna, e noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya, cioè tutte malattie che un tempo si ritrovavano ai tropici e che oggi invece, soprattutto per colpa del cambiamento climatico, ci ritroviamo anche qui.
7: Anche in questo caso, cioè quindi per il contrasto alle malattie tropicali che lei citava, sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
5: Assolutamente sì, in realtà i vaccini, la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, diciamo molto spesso questa non viene fatta e le zanzare sono tra i principali vettori, diciamo, di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, un'unica soluzione a tutti questi problemi, bisogna approcciarlo, lei ha giustamente parlato della sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure che si vengono definite non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti. Molto spesso invece la popolazione generale tende a rimuovere, magari a tacciare di menagramo, di catastrofismo chi li avverte. Il problema non è se ci sarà una prossima pandemia, ci sarà. Quando ci sarà la prossima pandemia ci dovremo far provare preparati.
7: Si è parlato anche di intelligenza artificiale che sta entrando massicciamente nella diagnostica medica, nella gestione anche dei big data. Si è discusso molto di regolamentazione. Qual è secondo lei il confine tra l'accelerazione della ricerca e il rischio che i dati sensibili dei pazienti vengano privatizzati o comunque insomma estratti senza una reale governance pubblica, professore?
5: Ma questa è già una realtà in alcuni paesi, in Cina, negli Stati Uniti, ormai il dato sanitario viene venduto, viene commercializzato, viene utilizzato. In Europa c'è ancora una forte regolamentazione che però ci rallenta nell'utilizzazione delle nuove tecnologie. La sfida per l'Europa è trovare un giusto equilibrio tra la protezione dei dati e l'utilizzo delle nuove tecnologie, altrimenti noi sostanzialmente saremo dei regolatori, ma queste nuove tecnologie non ce le avremo, mentre invece proverranno dall'Asia. L'India, per esempio, sta facendo un lavoro straordinario sotto questo punto di vista, però certamente è molto meno attenta alla protezione dei dati.
7: Durante il Covid abbiamo assistito al drammatico fenomeno dell'apartheid vaccinale. Oggi il summit chiede un supporto coordinato proprio all'Organizzazione Mondiale della Sanità per colmare i deficit di quei paesi che sono a basso reddito, no? Allora, dal punto di vista della sicurezza sanitaria globale, perché l'autosufficienza e la sovranità sanitaria dell'Africa o comunque del sud del mondo sono una protezione fondamentale anche per i paesi occidentali?
5: Perché i virus e i batteri non hanno confini, quindi basta prendere un aereo e in poche ore sono qui. Quindi se noi non ci proteggiamo sin dall'insorgere di questa epidemia, lei pensa a quello che sta succedendo, noi non lo vediamo perché non viene riportato in televisione, ma l'attuale situazione dell'Africa per quanto riguarda l'Ebola è drammatica, non c'è mai stata un'epidemia così virulenta, così letale come in questo momento. E poi da noi sembra che ce ne dimentichiamo, ma basta che una persona sfugga ai controlli per essere qui e ci ritroviamo nei guai. Per cui di fatto la salute è globale, così le misure di prevenzione devono essere globali.
7: A proposito invece della peste polmonare in Russia, che cosa mi può dire?
5: Che c'è qualcosa di strano, perché di fatto i russi nascondono, l'hanno già fatto nel passato, come i cinesi sono mancano di trasparenza e anche in questo caso non ci stanno dicendo tutto. È preoccupante la possibilità che un microorganismo così pericoloso sia stato in qualche modo coltivato in laboratorio, non sappiamo perché, se per motivi scientifici o per motivi di guerra batteriologica, che noi non sappiamo niente. Quindi questi paesi purtroppo rappresentano una minaccia costante alla trasparenza e alla collaborazione internazionale. La Cina nel caso della pandemia da coronavirus e la Russia in questo momento per questo caso.
7: Questo rapporto della Lancet Commission che è stato presentato a Berlino e individua 17 crisi globali interconnesse tra di loro che minacciano la salute umana da qui al 2100. In questo rapporto ci sono rischi poco probabili ma con potenziale di estinzione del genere umano, che sono il conflitto nucleare e l'uso malevolo appunto dell'AI, ma ci sono anche minacce quotidiane come l'obesità, il fumo, la cattiva salute mentale, la malnutrizione infantile, le pandemie appunto. Però ecco, con il taglio dei fondi per la salute e l'uscita degli USA dall'OMS è impossibile fare prevenzione, pianificazioni a 10 anni, figuriamoci da qui al 2100.
5: E quella reazione che c'è stata già l'anno scorso a Berlino e che è continuata quest'anno, cioè nonostante questo abbandono da parte degli Stati Uniti noi dobbiamo insistere. Bisogna dire che ci sono organizzazioni americane che continuano a collaborare a livello internazionale, il problema è proprio il loro governo che si è rifiutato addirittura, oltre che tagliare le risorse, ha ritirato tutto il personale delle agenzie internazionali, e questo sta facendo morire letteralmente le persone, perché la prima volta dopo 20 anni avremo un aumento della mortalità infantile e molte persone stanno morendo perché sono state interrotte le somministrazioni di farmaci per la protezione e per la prevenzione della loro salute. Non bisogna rassegnarsi, bisogna resistere, perché come diceva lei e come dice Lanza, le minacce sono serie, diciamo, e sono alcune di queste veramente drammatiche, però c'è una grande parte di popolazione e soprattutto una grande parte di comunità scientifica che vuole reagire, lo sta facendo, e il summit di Berlino ne è una dimostrazione.
7: L'ex premier Mario Monti, che è intervenuto al summit, ha sottolineato che la prevenzione di questi rischi richiede una visione politica a lungo termine e un rafforzamento del multilateralismo, quindi la salute è, diciamo, quasi una questione politica, si può dire così?
5: Sì, la salute è politica, è una scelta, si tratta di abbandonare, appunto, come alcuni credono, al mercato, al libero mercato, il che significa alimentare disuguaglianze tra chi si può pagare le cure e chi non se le può pagare, e invece dare la salute, dare altri sistemi di welfare come garanzia di uno sviluppo collettivo, che tra l'altro è anche più intelligente, perché lo sviluppo collettivo è uno sviluppo che riguarda tutti e fa crescere anche la ricchezza dei paesi. E noi abbiamo avuto dei grandi leader come Mario Monti e Mario Draghi che questi processi li hanno supportati. Devo dire che in questo momento non ce li abbiamo.
10: E cambiamo scenario, fare il punto sulle politiche di contrasto alla povertà alimentare e proporre un cambio di passo nella filiera della solidarietà. È stato questo il tema al centro del primo forum sulla povertà e l'insicurezza alimentare organizzato da Fondazione Banco Alimentare alla presenza di istituzioni, imprese e terzo settore, durante il quale è stata condivisa una proposta strategica finalizzata ad ampliare la capacità di risposta dell'intero sistema sistema di aiuto alimentare. Oggi oltre il 50% delle persone che necessitano di sostegno alimentare non viene ancora raggiunto dagli interventi esistenti. Dalla ricerca promossa da Fondazione Banco Alimentare ETS, svolta dal Food Sustainability

0: Giorgio Gadda sulla donazione, ma bisogna fare di più. Ascoltiamolo.
1: Non ci riesce perché intanto parliamo di un numero molto rilevante, quasi 6 milioni di persone. Quindi io guarderei innanzitutto prima il bicchiere mezzo pieno. Cioè il lavoro di questi anni, la collaborazione fra istituzioni, aziende, imprese della filiera agroalimentare, enti del terzo settore, ci ha consentito di arrivare a 2,5 milioni di persone. E questo è un numero enorme, che vuol dire uno sforzo e un'attività davvero rilevante. Dopodiché, appunto, c'è un 50% che ci sta aspettando. Ora, perché? Perché evidentemente la raccolta degli alimenti e la sua distribuzione è un sistema, è un processo tutt'altro che semplice, complesso, perché bisogna che ci siano aziende che donino, bisogna essere in grado di raccogliere le risorse che servono, ci vogliono persone, ci vogliono mezzi e bisogna essere in condizione di raggiungere e di distribuirsi sui territori nel modo più capillare possibile. Quindi oggi questo 50% ci aspetta ed è esattamente la sfida che abbiamo di fronte.
2: Ecco, quali sono gli alimenti che vengono più richiesti in questo momento dalle persone che hanno necessità?
1: Ora, abbiamo fatto questa indagine insieme a quelle che si chiamano OPT, che sono le organizzazioni partner territoriali, quindi gli oltre 7600 enti accreditati che collaborano con Banco Alimentare per questa attività. E quello che emerge è un quadro interessante. Ci sono una serie di beni che, dove evidentemente la richiesta che viene fatta vede un gap e quindi una differenza rispetto a quello che riusciamo a garantire. E in cima c'è l'olio d'oliva, il caffè, ci sono le carni bianche e ci sono i prodotti freschi. Questo tipo di, diciamo, gap dice un po' quello che dicevamo anche sulla domanda precedente, cioè sono prodotti questi che hanno un alto contenuto proteico, quindi fondamentali per una dieta, per un equilibrio nutrizionale, ma dall'altra parte sono prodotti tendenzialmente freschi e che quindi richiedono tempi di raccolta e distribuzione molto più stretti, molto più veloci, e richiedono equipaggiamento, macchinari che consentano la gestione della catena del freddo. E questo è uno dei temi, cioè la logistica e il trasporto sono uno dei punti su cui bisogna lavorare.
2: Ecco, però ci sono delle leggi che dovrebbero aiutare anche a donare, appunto. Dove il problema, dove si pone? A livello territoriale, a livello nazionale? In sostanza, voi che cosa chiedete in questo momento?
1: Allora, c'è una legge, la legge 166, la cosiddetta legge Gadda, che ha avuto un impatto enorme, enormemente positivo, perché da quando c'è questa legge le imprese hanno cominciato a donare in maniera strutturale. Non è solo un problema di quante tonnellate donano, ma il fatto che la donazione faccia parte dei processi aziendali e dell'attività dell'azienda stessa. Dove sta la differenza che oggi vogliamo evidenziare? Che ad oggi questa norma ha consentito e ha favorito la donazione di eccedenze, cioè sono prodotti che per caratteristiche diverse, packaging, grammature e quant'altro, sono commestibili, buonissimi, ma non possono entrare nei canali commerciali. Quello su cui noi vorremmo spingere oggi è capire se si può rendere conveniente anche la donazione di prodotti che non hanno queste caratteristiche, ma prodotti che vengono realizzati per essere donati, perché questo ci consentirebbe due cose: un'attività più programmabile, mentre oggi con le eccedenze questo evidentemente è molto più difficile, e una possibilità di lavorare meglio sulla varietà dei prodotti. Come fare a rendere conveniente? È chiaro che bisogna lavorare sicuramente sulle leve fiscali, la deduzione del costo, le leve fiscali, e dall'altra parte bisogna lavorare anche su tutto quello che è la misurazione dell'impatto di questa attività e quindi il valore che genera dal punto di vista di responsabilità civile e sociale.
0: Queste le parole del presidente del Banco Alimentare Marco Piuri. Intanto vi aggiorniamo sui messaggi di auguri a Papa Leone XIV. Tra le voci che si sono unite agli auguri al pontefice figurano il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. In un messaggio pubblicato su X, Carney ha augurato al Papa una pronta e completa guarigione, definendolo fonte di speranza e ispirazione per miliardi di persone in tutto il mondo. Sempre su X, von der Leyen ha scritto che la sua serenità e la sua forza sono fonte di ispirazione per tutti noi. Gli auguriamo una pronta e completa guarigione. Il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres ha inviato un messaggio di sostegno accompagnato da un augurio di pronta ripresa ed il primo ministro australiano Anthony Albanese ha espresso vicinanza a Leone XIV, definendolo una fonte di ispirazione per i cattolici di tutto il mondo e una voce a favore della pace, dell'umanità e della ragione. I miei pensieri e le mie preghiere sono con lui mentre si riprende, ha scritto sui social. Noi ci fermiamo un attimo, Simon & Garfunkel, e poi torniamo al mondo alla radio per parlare di Haiti.

0: Gli ultimi aggiornamenti sulla salute di Papa Leone XIV sono stati forniti dal direttore della sala stampa Matteo Bruni, che ha detto che i giornalisti che l'umore del Papa è buono e ha confermato che il prossimo aggiornamento sulla salute di Papa Leone ricoverato al Gemelli saranno domattina.
1: Il mondo alla radio.
0: Innescatasi nel 2018, la deriva politico-sociale in atto ad Haiti sembra non volersi fermare. Il paese, situato in America centrale, sulla fascia occidentale dell'isola di Hispaniola, vive una delle crisi umanitarie più gravi del pianeta, anche a causa dell'impennata delle violenze registrata nel 2021. Proprio in quell'anno, nel mese di luglio, l'assassinio del presidente Moïse per mano di un comando di mercenari ha strappato dalle mani dello Stato il controllo del paese, facendolo precipitare nell'anarchia. Da quel momento una serie di bande criminali armate tiene sotto scacco l'intera nazione, controllando porti navali, aeroporti e le principali autostrade, specialmente nelle zone limitrofe alla capitale Port-au-Prince. Quasi 6.000 persone uccise o ferite nei primi 9 mesi del 2026, più di 1.000 donne vittime di violenza sessuale e circa 1,5 milioni di sfollati interni. Gli ultimi dati forniti dalle Nazioni Unite su Haiti, ormai da almeno 5 anni in balia delle violenze delle gang criminali, denotano che la crisi nel paese più povero delle Americhe è lontana dal trovare una via d'uscita, nonostante il proposito del governo ad interim di organizzare le elezioni per la fine di quest'anno, che come vedremo sono state rimandate. Anche la conferenza episcopale haitiana ha parlato a fine settembre di discesa del nostro paese nell'inferno e di una situazione che si sta deteriorando, sotto i nostri occhi inorriditi. Ma è proprio questo scenario apparentemente senza speranza che si rivela quanto mai preziosa all'opera di chi aiuta i più fragili. Alla periferia nord della capitale, Port-au-Prince, per il 90% sotto il controllo delle gang criminali, c'è un presidio sicuro che in 26 anni non ha mai chiuso. È la Maison des Vieillards, la casa dei nonni, sostenuta da Fondazione Pime. Un tetto, un pasto caldo al giorno e cure mediche per circa 30 anziani che, avendo perso la propria abitazione, si erano rifugiati nel cortile dell'ospedale generale della città o erano costretti a vivere per strada. Persone tra i 50 e i 90 anni che non hanno più una famiglia o che la famiglia non è più in grado di mantenere. A gestire la Maison des Vieillards è Maurizio Barcaro, che è un missionario laico sostenuto dal PIME, che è stato intervistato da Valerio Palombaro e ci fa un po' il punto su qual è la situazione proprio a Port-au-Prince e nei dintorni.
2: Ma a dire il vero, tutta la capitale è occupata da queste bande, no? Tranne ovviamente la parte borghese, fra parentesi, che si chiama Pétionville, è quel quartiere dove ci sono benestanti, dove ci sono sedi di ambasciate, di banche, di tutto ciò che fa soldi, insomma, no? E là sono protetti e infatti i banditi non hanno ancora occupato quella zona.
3: La situazione ad Haiti è molto difficile anche fuori dalla capitale, leggiamo di 1,5 milioni di sfollati e comunque ampie zone del territorio controllate dalle bande, ecco. Ma si può viaggiare nel paese o la vostra attività è limitata, immagino, in questa appunto casa d'accoglienza e questi centri?
2: Port-au-Prince è il cervello di Haiti, quindi se il cervello è malato, di conseguenza anche tutto il resto è malato, no? Infatti, come diceva bene lei, no? Le comunicazioni sono, le arterie principali che escono dalla capitale sono già poche, quelle che vanno al sud e al nord del paese sono già poche e sono tutte evidentemente controllate da bande di criminali. Quindi si paga il pedaggio nel peggiore dei mali, nel migliore dei mali, nel peggiore, se non si paga o si fa resistenza, questi banditi confiscano la merce o prendono i camion, fermano gli autobus, e sequestrano delle persone per un tempo, la capitale in un certo senso è ferma, no? Non c'è una libera uscita. C'è un'uscita, ma bisogna pagare, si passano molti pericoli. E quindi negli ultimi 2 o 3 anni si è sviluppato una specie di commercio via barca, ma con barche molto rudimentali e molto vecchie anche, no? Quindi i pedaggi sono molto più cari, la mercanzia che esce dalla capitale è molto più cara. Grazie a Dio il porto della capitale è presidiato molto bene, sembra, dalle forze di polizia. Ma anche lì, per esempio, i container che escono dal porto devono andare attraverso differenti zone della capitale, quindi devono pagare i pedaggi e quindi i prezzi poi arrivano sul consumatore.
3: Quindi è fondamentale proprio la vostra attività, in particolare, ecco, penso ai giovani per l'istruzione, ma i giovani di Haiti sognano un futuro migliore in patria o pensano di dover lasciare questo paese?
2: Ci sono stati periodi molto difficili dove gli haitiani sempre cercano di scappare dal paese, no? Via mare, via terra, in qualche modo di scappare. Questo periodo particolare da 3 anni, 3 o 4 anni, migliaia di giovani, non giovani, anche uomini e donne, scappano proprio per andare soprattutto a Santo Domingo, ma anche più di 200.000 sono andati in America, negli Stati Uniti, perché c'era un programma speciale con l'amministrazione Biden. Quindi no, la gente cerca di scappare, non c'è futuro qui, anche se finiscono gli studi, non c'è una via di uscita, un'apertura, non ci sono posti di lavoro, il lavoro è zero, non c'è niente. No? Giusto ultimamente c'era una specie di percentuale che dicevano che circa 250.000 haitiani sono stati rimpatriati dalla Repubblica Dominicana da un anno e mezzo circa, 250.000. 200.000 sono in America e già sono rimpatriati poco a poco con aerei speciali che escono da Miami o Los Angeles e poi arrivano a Cap Haitien. E finora ne hanno deportati un 1.500, ma è anche lì un po' bizzarro, non sono solo haitiani, ma anche per esempio, non so, haitiani che sono nati negli Stati Uniti non conoscono il paese, non conoscono la lingua, niente. E questa gente viene qui, poveracci, non hanno niente. No. In teoria sono tutti banditi, ma non è vero.
3: Ecco, il rischio quindi è che poi ricadano nella criminalità, a loro volta in un circolo vizioso.
2: Eh sì, perché non ci sono molte scappatoie, no? Quindi sicuramente. Non a Cap Haitien è ancora una zona franca, è una città al nord e i banditi non hanno ancora messo piede là, no? Però la capitale è proprio la base dei banditi, quindi sicuramente anche i giovani della capitale, beh, l'unico sbocco di una vita è di entrare in queste bande di vagabondi e poi lì fanno una carriera. Evidentemente io la dico così, con un tono assurdo, ma alla fine è proprio la verità perché non c'è proprio niente. Quindi questi immigrati che arrivano sicuramente. Non tutti, ma sicuramente una buona parte si uniranno a queste bande di criminali, prima o poi.
0: E questa è la situazione a Port-au-Prince in attesa delle elezioni che sono state posticipate. Il Consiglio elettorale provvisorio di Haiti, infatti, ha prorogato il termine per la registrazione dei candidati al 31 ottobre e ha rinviato l'inizio della campagna elettorale per le elezioni presidenziali e le legislative previste per dicembre, secondo quanto riportato dai media locali. La scadenza per la registrazione era originariamente fissata per il 9 ottobre. In una dichiarazione rilasciata nei giorni scorsi, il Consiglio ha precisato che la proroga riguarda sia la registrazione online sia la presentazione dei documenti richiesti. Anche la campagna elettorale per il primo turno, il cui inizio era originariamente previsto per il 5 di ottobre, è stata rinviata. Le nuove date saranno comunicate in seguito nelle prossime settimane. Il Consiglio ha spiegato che Tali modifiche sono state apportate a seguito di consultazioni con i gruppi politici e gli emendamenti al decreto elettorale approvati dal Consiglio dei Ministri al fine di concedere ai candidati più tempo per adempiere ai requisiti di registrazione. In base all'attuale calendario elettorale, il primo turno di votazione è previsto per il 13 dicembre, ma il secondo turno è fissato invece per il 21 febbraio del prossimo anno 2027. Ricordiamo che anche se non è stata annunciata alcuna modifica alle date delle votazioni, molti analisti non hanno fiducia che queste elezioni possano avvenire. Infatti le ultime elezioni presidenziali da Haiti si sono tenute nel 2016, quando è stato eletto il presidente Moïse, che poi, come abbiamo ricordato, è stato ucciso da un commando armato. Il paese rimane nel caos, l'abbiamo sentito nell'intervista che abbiamo appena trasmesso, e le drammatiche conseguenze in cui versa Haiti ricadono inevitabilmente sulla popolazione. Oltre 1 milione di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case, più di 6 milioni di haitiani soffrono la fame e dipendono dagli aiuti umanitari di emergenza, e la percentuale di strutture sanitarie che funziona regolarmente si attesta al di sotto del 10%, e questo a prescindere dai rimpatri che, come abbiamo sentito, tante persone stanno ritornando da Haiti e spesso poi rientrano in questo giro di criminalità. È un effetto domino che con il passare degli anni ha portato alla sovrapposizione di più crisi, come abbiamo visto, tali da rendere la condizione generale difficilmente decifrabile. Lo sottolinea chiaramente Annalisa Costanzo, che è responsabile per la fondazione AFSI ad Haiti ed è attualmente impegnata sul territorio. L'abbiamo contattata direttamente da Haiti, come potete sentire anche dal suono, dal traffico, proprio dai rumori del paese, dell'isola caraibica.
1: La situazione ad Haiti continua ad essere estremamente complessa. Ormai non parliamo più di una sola emergenza, ma le diverse crisi che si sovrappongono. La violenza dei gruppi armati provoca nuovi sfollamenti e limita fortemente la libertà di movimento, con conseguenze sull'accesso al cibo, alla salute, alla scuola e al lavoro. Quindi direi che la prima emergenza è sicuramente la protezione delle persone e l'accesso ai servizi essenziali.
4: Il numero degli sfollati interni è salito a 1,5 milioni. Quali sono le loro condizioni attualmente e dove riescono generalmente a trovare un rifugio?
1: Il numero di sfollati ad Haiti è in costante aumento. La maggior parte di loro vivono presso famiglie che li accolgono, famiglie che sono già vulnerabili e che decidono di condividere quel poco che hanno in termini di spazio, cibo, acqua, risorse. Chi vive nei siti si trova in condizioni estremamente precarie, con difficoltà di accesso all'acqua, alla salute, ai servizi, e esposto a importanti rischi di protezione, soprattutto per donne e bambini. Alcune di queste persone poi sono state sfollate più volte. Continuano a spostarsi da un punto all'altro per provare a ricominciare e poi sono costrette a lasciare tutto di nuovo.
4: L'Italia ha recentemente stanziato nuovi fondi d'emergenza, 55 milioni di euro totali, per i paesi che versano in gravi difficoltà, tra cui Haiti. Quali sono le priorità di spesa su cui indirizzare questi aiuti finanziari?
1: I bisogni oggi sono molto ampi. Sicuramente è fondamentale continuare a garantire la risposta immediata alle persone colpite dalla violenza e dagli sfollamenti, quindi protezione, salute, accesso ai servizi essenziali. Allo stesso tempo è importante sostenere le comunità e i servizi locali, cercando di creare quelle condizioni che permettano di andare oltre la sola risposta all'emergenza.
4: Sul piano strettamente umano, qual è la sensazione dominante che voi della Fondazione percepite sul territorio? La popolazione si sente abbandonata o c'è ancora speranza?
1: È difficile parlare di una sensazione unica per tutta la popolazione. Quello che possiamo osservare nel nostro lavoro è sicuramente una crescente pressione sulle persone e sulla comunità, dopo anni di crisi e con un progressivo deterioramento della situazione. Allo stesso tempo continuiamo a vedere comunità, organizzazioni locali, strutture e tanti altri attori che cercano di mantenere servizi e attività anche in condizioni molto difficili. Credo quindi che sia importante partire da questo, non raccontare Haiti soltanto attraverso la crisi, ma anche attraverso tutto quello che continua a funzionare e che ha bisogno di essere sostenuto.
4: Vuole lanciare un appello, anche breve, alla comunità internazionale?
1: L'appello è sicuramente quello di mantenere alta la tensione su Haiti. Il fatto che questa crisi duri da molti anni non significa che i bisogni siano diminuiti, al contrario, in molte aree la situazione continua a peggiorare. È quindi fondamentale continuare a sostenere la risposta umanitaria, ma anche investire nei servizi, nelle organizzazioni e nelle capacità già presenti nel paese. E soprattutto evitare che Haiti diventi una crisi dimenticata, proprio nel momento in cui i bisogni continuano ad aumentare.
0: E l'intervista che abbiamo appena ascoltato è di Federico Tonini. Vi ricordiamo che potete leggere l'intervista estesa e tutti gli approfondimenti su Haiti anche sul nostro portale Vatican News. Noi abbiamo accennato solo a delle linee generali di questo paese veramente dimenticato, il paese più povero del mondo, dove a una crisi politica si aggiunge una crisi sanitaria, una crisi anche dovuta ai disastri naturali, un paese in cui sostanzialmente il sistema sociale sta collassando, e l'aiuto dei tanti missionari che ci sono ancora lì è fondamentale per la popolazione. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Alberto Giovannetti alla regia, alla parte tecnica. Ora un brano, poi linea ai programmi della Radio Vaticana.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana, l'appartamento. Raccontata da Cristina Onito, Teleradio Pace, Chiavari.
1: Arriviamo a Piacenza in una mattinata di fine primavera. Il clima è già caldo ma non ancora afoso. La nostra meta è la chiesa di Nostra Signora di Lourdes, un edificio sacro di architettura moderna fondato a fine degli anni 50. Il complesso parrocchiale è molto ampio e comprende un oratorio, locali per le attività parrocchiali, il centro d'ascolto e una casa di accoglienza intitolata a Don Paolo Camminati. È proprio lui, Don Paolo, l'iniziatore di quest'opera avviata come segno di una comunità inclusiva ed accogliente.
0: La storia di questa
2: settimana. La sua idea è stata quella di riuscire a rispondere ad un appello fatto da Papa Francesco di destinare spazi delle parrocchie all'accoglienza. Pace, e quindi si è cominciato ad elaborare un progetto che rispondesse a questo bisogno.
0: Da Cristina
2: di dare una
0: Onito,
2: casa a chi Pace, si stava Chiavari. Preparando ad avere una propria autonomia abitativa.
0: Raccontata da Cristina Onito.
1: Don Giuseppe Lusignani è l'attuale Chiavari. Parroco di Nostra Signora di Lourdes. Nel 2020 il Covid si è portato via Don Camminati a soli 53 anni, lasciando sospeso quel progetto che lui stesso aveva presentato alla città pochi giorni prima di essere ricoverato in terapia intensiva. Pur nel dolore di una perdita così grande, la comunità che questo sacerdote tanto amava non si dispersa e ha portato a compimento quest'opera.
2: La capacità di Don Paolo è proprio stata quella di riuscire a coinvolgere più persone possibili intorno a questo progetto, sia nella fase decisionale che poi nella fase operativa. Anche se non c'è più lui, l'idea è proprio quella di riuscire a dire questo progetto va avanti con le sue gambe, dentro di una comunità, riuscendo, è quella la cosa più importante per noi, perché vorremmo che questa cosa passasse anche come comunicazione alla città intera. Che soltanto se si lavora insieme si riesce a fare qualcosa, se no.
1: Il 6 novembre del 2021 la casa di accoglienza Don Paolo Camminati di Piacenza è stata inaugurata e il giorno successivo sono arrivati i primi ospiti. Nel corso degli anni si sono intrecciate tante storie.
3: Io arrivo in questa casa perché, cioè, come tante persone, mi sono trovato in difficoltà dopo la mia separazione. Poi anche altri problemi, perdita del lavoro, però ci arrivo un po' troppo tardi perché mi sono rivolto alla Caritas solo dopo un po' di tempo che io avevo già iniziato ad avere dei problemi.
1: Antonino viene dal sud, per lui il tempo di permanenza nella casa è quasi scaduto, ma il legame con la comunità si è rafforzato e questo lo fa guardare al futuro con ottimismo.
3: Diventa una famiglia, Pasqua, Natale, le feste, feste in chiesa, cose organizzate anche al di fuori dalla casa per coinvolgerci a noi, per essere all'interno di una comunità.
1: Nella casa incontriamo anche James, lui è originario di Brescia. A Piacenza è arrivato passando da un lavoro all'altro senza una dimora fissa e sicura.
4: Dove dormivo io c'era una branda. C'erano i muri ancora con i mattoni e in terra ancora i ferri che uscivano perché la casa non era stata ancora completata, 6 anni lì. Poi da lì sono arrivato in stazione a dormire sui treni.
1: James è tipografo, la permanenza nella casa gli ha dato una rinnovata serenità.

0: Dal fatto che riesco a dormire di notte, dal fatto che riesco ad andare al lavoro sereno, al fatto che sono sereno.
1: Tutte le richieste sono gestite dalla Caritas della Diocesi di Piacenza, che mette a disposizione un operatore per avviare un percorso di crescita personale.
2: Le persone che arrivano nella casa accettano di partecipare a un progetto che non è scontato, non è banale, perché ma tante volte le persone chiedono un posto letto fondamentalmente. Noi controproponiamo invece un progetto di tipo di crescita nell'autonomia, ecco, diciamola così.
1: Alessandro Ghinelli è l'educatore che segue ciascun ospite. Il suo lavoro è affiancato da numerosi volontari della parrocchia di Nossa Signora di Lourdes, che insieme a lui danno vita al desiderio che tanto stava a cuore a Don Paolo Camminati.
2: Uno dei testi che ci aveva proposto quando iniziavamo a pensare a questo progetto era un testo di Jean Vanier che parlava dei poveri che ci evangelizzano. Lui aveva molto a cuore questo tema e credo che anche su questo, ecco, sarebbe contento, perché effettivamente poi io per primo, i volontari, più si entra in contatto poi con la casa, si entra nella casa per queste esperienze di accoglienza e di conoscenza, e più si riesce anche a vivere effettivamente la verità di queste parole. Il fatto che i poveri ci evangelizzano, quindi credo sarebbe molto contento, sì.
3: Si sente la Chiesa delle persone.

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
1: A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.

0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
4: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
4: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
4: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
4: Amen.

0: Come here. Cazzo, muoio.
1: Jackie!

0: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
3: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
2: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre ville.
3: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino. Abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri, bene, e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
2: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000?
3: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene il titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro e qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
2: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
3: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
2: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del,
3: sì,
2: centro storico.
3: Sì, è stato bellissimo. Murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacro Monte di Varallo.
2: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
3: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima, con tutte queste belle frazioni.
2: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
3: Io a Varallo, suma qui che va spicciuma.
2: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
4: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
2: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
4: Sì, Varallo come sapete è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori diciamo di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto insomma soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte, c'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese, a Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
2: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel Polittico.
4: Sì, è San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicando

0: peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in alta valle ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria, che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
1: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
0: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei Papi.
1: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
2: Benvenuti, ci troviamo all'interno di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo, e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano, ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi, per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacromonte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine, che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio, potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni, ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza. Ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo, ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il 500 e il 700 che provengono da cappelle del Sacromonte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
1: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
3: Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di Fobello e pane di Civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di Segale, che vanta una pasta madre che festeggia questo

0: hanno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi al versante caseario, la toma, che è il formaggio tipico della Valsesia. Con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fracchette, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione, anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria, di cui noi siamo appunto depositari. Viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è appunto il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti, il cotechino, ovviamente nostrano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze, che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi, quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
1: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di
0: Sì, è unicità proprio, è la miaccia. È un prodotto cotto con questo ferro. È molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
1: Presentiamo i primi.
0: Certo. Allora, qui il primo c'è un richiamo alla ricotta. Questi sono i nostri tortelli di ricotta, appunto, e borragine. E passerei poi anche all'altro piatto tipico, appunto, del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso, una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale.
1: Perché qui c'è un carnevale
0: Sì,
1: importante.
0: molto, molto sentito. Ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio, la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
1: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
0: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
1: Poi presenterei i salumi.
0: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
1: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
0: Ebbene sì, il classico appunto Brunet, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
1: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro perché abbiamo dei libri importanti.
2: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo, che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacromonte, che furono requisiti dal comune di Varallo. Il comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca, che ha due anime: l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti, che c'è stata finanziata dal Lions Club Valsesia.
1: E c'è un libro importante.
2: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacromonte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacromonte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
1: Ma che cos'è il puncetto?
2: Il puncetto è il nostro vanto. Fa parte della cultura immateriale, sta facendo il suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo, che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle. E la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi esempi di Punceto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
1: E Varallo è anche città della musica?
2: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio, con concerti a cadenza pressoché settimanali.
1: E poi abbiamo l'Alpà.
2: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale con le attività tradizionali e artigianali della valle. Attorno si è sviluppato un nucleo culturale, ricreativo, musicale, commerciale che richiama migliaia davvero di persone.
1: E con gioia incontriamo Don Angelo Porzio, che è il rettore della Basilica del Sacro Monte di Varallo. Presentiamo questo luogo che è il simbolo del Piemonte.
3: Il Sacro Monte nasce per l'intuizione di Fra Bernardino Caimi, che era stato custode in Terra Santa. Essendo diventato difficile recarsi sui luoghi santi, ha pensato di riprodurre questi luoghi, no? E ha iniziato riproducendo il sepolcro, dopo Nazareth, poi Betlemme, e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo, che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari, e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo, che venne qui nel 1571 e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacro Monte, no? Quel distico attribuito a San Carlo, questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene al Sacro Monte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nello scurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caimi secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della Basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
1: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
3: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacro Monte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi per diversi motivi adesso non si può più accedere all'interno se non eccezionalmente, come nel vostro caso.
1: Quante sono le cappelle in
3: totale? Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui, che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose, e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta, perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
1: Questo è il Sacro Monte più antico del Piemonte?
3: È il primo, perché 1491 termina la costruzione del sepolcro, e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
3: Venite a Sacro Monte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è i misteri del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacro Monte.
1: Grazie a Don Angelo, e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacro Monte.
4: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
5: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la Compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena, un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa, anche se ferita, una famiglia può sempre crescere a partire dall'amore. Così il Pontefice nell'omelia letta dal Cardinale Tagle in occasione del 10° anniversario della Moris Letizia. Ucraina, sostegno costante dell'UE, 6 morti nei raid russi su Kiev, Kharkiv, Sumi, senza luce. Le 14:35 secondi, Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo dunque questa edizione del nostro radiogiornale collegandoci subito con il nostro inviato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è tuttora ricoverato Papa Leone dopo l'operazione di ieri pomeriggio per la rimozione totale di un adenocarcinoma polmonare. Alessandro Guarasci è lì per noi. Alessandro, dunque, la sala stampa della Santa Sede ha fatto sapere che la notte per il Papa è trascorsa tranquilla. Cosa ci puoi dire? A te la linea.
3: Sì, davvero una notte tranquilla, ma dobbiamo anche dire che la presenza di Leone XIV al Policlinico Gemelli di Roma è percepita, diciamo, in modo piuttosto discreto. Qualche auto delle forze dell'ordine, un po' di controllo in più degli accessi all'ospedale da parte dei vigilanti privati, ma il ricovero del Santo Padre non sta sconvolgendo la vita odierna di questo nosocomio, dove ogni anno ci sono circa, pensate, 100.000 ricoveri. Poco fa, durante la messa, il cappellano del Gemelli, D'Annunzio Currao, ha invitato i fedeli a recitare il rosario a ottobre, come chiesto da Papa Leone, soprattutto per la pace nel mondo. Insomma, il pontefice sembra proprio che voglia essere paziente tra i pazienti. Prima vi dicevamo che in questo nosocomio è un via vai di chi magari deve fare una visita, un'analisi, fin dalla mattina presto, e alcuni hanno voluto lasciare un ricordo per Papa Leone. Linea alla regia.
4: È importantissimo, io mercoledì ero all'udienza, è una cosa spettacolare e speriamo che vada tutto bene. Al nostro Papa un abbraccio grande e mandiamo un grande bacio.
5: Ci siamo trovati per caso perché è una visita di controllo di routine per il bimbo, infatti lui mi chiedeva che era il Papa, io ho detto prima o poi andiamo a vedere un'udienza e ti faccio vedere il Papa, e quindi gli abbiamo dato una pregherina, anche perché lui crede in Santa Rosa di Viterbo, quindi io ho detto, diciamo, una pregherina che Santa Rosa lo aiuta.
2: Ringraziamo Alessandro Guarasci, nostro inviato al Policlinico, anche per queste voci. Andiamo sulla giornata di oggi. La carità sia fondamento della vita delle famiglie, è questa l'esortazione nell'omelia preparata dal Papa, che è stata letta stamani dal cardinale Luis Tagle, decano del Collegio Cardinalizio, in piazza San Pietro. La messa a conclusione dell'incontro nel decennale della pubblicazione dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Il servizio è di Deborah Donnini.
6: Senza la carità l'uomo è una individualità fredda e impenetrabile, ma noi siamo fatti per l'amore. Fondamentali sono la preghiera comune, la partecipazione all'Eucaristia. Il Papa, nell'omelia per la messa a chiusura dell'incontro nel decennale di Amoris Laetitia, letta dal cardinale Tagle, indica la strada.
7: Senza famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione e a loro crescita, il mondo non ha avvenire.
6: Ricordiamoci che, prosegue, per quanto ferita possa essere una famiglia, essa può sempre crescere a partire dall'amore. Una delle preghiere dei fedeli è per Leone XIV, perché sente il conforto della presenza del Signore e il sostegno della preghiera di tutta la Chiesa, perché possa trascorrere una serena convalescenza per un pronto e completo ristabilimento.
2: E l'Unione Europea ha erogato oggi circa 3 miliardi di euro per la difesa dell'Ucraina e ha ribadito di non avere indicazioni su eventuali interruzioni su informazioni di intelligence dopo le accuse di ieri del presidente ucraino Zelensky. Sul territorio ucraino continuano intanto i bombardamenti, ci dice di più Michele Raviar.
8: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, sono almeno 600.000 le persone rimaste senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Dura la reazione di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente USA. Sul tema è intervenuto il portavoce del Cremlino Peskov, che conferma gli attacchi e lamenta la mancanza di dettagli sull'annuncio di Trump. Stiamo lavorando su una tregua energetica, ha poi aggiunto. Intanto l'Unione Europea ha erogata oggi una nuova tranche del prestito da 90 miliardi per la difesa, conferma di essere a conoscenza delle segnalazioni sul malfunzionamento dei satelliti Starlink, che non avrebbero avvertito l'Ucraina dei raid di ieri su Kiev. Siamo in attesa di maggiori informazioni, commenta un portavoce della Commissione, ma non abbiamo indicazioni che la condivisione di informazioni di intelligence con l'Ucraina sia interrotta.
2: Non sono previsti incontri internazionali concordati per una soluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, lo ha dichiarato poco fa il portavoce del Cremlino Peskov. I paesi europei, a differenza degli Stati Uniti, che stanno cercando una soluzione pacifica, ha aggiunto, stanno facendo tutto il possibile per prolungare la guerra in Ucraina. Veniamo alle comunicazioni della premier italiana Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Tra gli altri temi ha toccato il Medio Oriente. La sicurezza dello Stato di Israele non può essere messa in discussione e continua a ritenere che con Israele sia necessario mantenere un canale di dialogo aperto. Dopodiché ci preoccupa il perdurare della presenza israeliana nel sud del Libano, in Siria e a Gaza. E in Cisgiordania assistiamo a una pressione sulla popolazione palestinese intollerabile, così la Presidente del Consiglio italiano. Cambiamo scenario, centinaia di medici, scienziati e leader di governi hanno preso parte al World Health Summit 2026 che si è chiuso questa settimana a Berlino. 3 giorni di lavoro per riflettere sull'anticipazione delle pandemie attraverso la sorveglianza globale e anche attraverso l'applicazione dell'intelligenza artificiale nella diagnostica e nella gestione dei dati clinici. Il commento di Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Italiano, al microfono di Cecilia Seppia.
9: Ma basta vedere quello che è successo quest'estate. Soltanto a giugno abbiamo avuto un eccesso di 10.000 morti, cioè queste ondate di calore estreme, che poi molto spesso sono seguite anche da eventi catastrofici tipo le alluvioni, provocano migliaia di morti. Quello che diceva lei è assolutamente vero, cioè quelle che noi una volta chiamavamo malattie tropicali, oggi per il riscaldamento e per il cambiamento climatico sono qui, sono nel clima temperato italiano, in Francia, in Spagna, e noi siamo un paese particolarmente vulnerabile, tant'è vero che abbiamo già avuto dei focolai epidemici di dengue, di West Nile virus, di chikungunya.
10: Anche in questo caso sarebbe auspicabile un'accelerazione sui vaccini?
9: Assolutamente sì, in realtà la prevenzione, per esempio la disinfestazione da parte delle zanzare, tra i principali vettori, diciamo, di queste malattie, cioè è l'insieme, non c'è una sola soluzione, la sorveglianza sanitaria, di essere preparati, si chiama preparedness, di essere pronti a rispondere, e questo naturalmente si fa con i vaccini, si fa con le mascherine, si fa con le misure non farmacologiche, ma soprattutto con una consapevolezza da parte di tutti.
2: Chiudiamo con la cultura. Oltre 2 secoli fa Pio VII attraversava la Francia per l'incoronazione di Napoleone e ricomporre le ferite lasciate dalla rivoluzione, a raccontare un libro che pubblica per la prima volta il diario di un protagonista di quella missione. Ascoltiamo il servizio di Paolo Ondarza.
11: Non è soltanto il viaggio verso l'incoronazione di Napoleone, per Pio VII è anche un pellegrinaggio per riconquistare i cuori, ricomporre una chiesa ferita. A studiare quella pagina di storia del 1804-1805 attraverso il diario del futuro cardinale Raffaele Mazio è padre Simone Raponi, studioso della cerimonialità pontificia, nel libro Incoronare l'imperatore.
12: C'è in gioco l'unità della Chiesa, c'è in gioco il ricomporre una ferita enorme, una ferita che è una vera e propria frattura, ed è la preoccupazione più importante che anima Pio VII.
11: Nelle 550 carte d'archivio, il dietro le quinte dei cerimoniali, precedenze, gesti, la prudente gestione della visibilità del Papa, ma anche le folle che lo acclamano e si accalcano per vederlo e toccarlo, una visibilità che Pio VII sa dosare e che, nella lettura di Raponi, diventa strumento per riconquistare i cuori. Incontrare il popolo, servire il bene della Chiesa.
2: Altre notizie da aggiornamenti internazionali ci portano in Africa. Prima di chiudere questa edizione del radiogiornale, le risorse minerarie africane appartengono all'Africa, così il presidente cinese Xi Jinping è intervenuto sulle rivalità geopolitiche che segnano il continente. In Sudafrica, intanto, a sud-est di Johannesburg, ieri sera un uomo armato ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone che lasciavano una cerimonia commemorativa per un politico locale. Uccisi almeno 2 uomini, feriti altri 5, tra cui un bambino, lo rende noto la polizia. Segnaliamo in chiusura che prosegue in Turchia il processo di pace tra il governo centrale e i separatisti curdi del PKK. Sul fronte interno, il Partito dei Lavoratori della Turchia, un piccolo cartello di opposizione rappresentato in Parlamento ad Ankara, ha denunciato che è stato ordinato il blocco di alcuni dei propri account social. Bene, è tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle 15.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Ed oggi apriamo il nostro programma parlando proprio di un argomento che ci sta molto a cuore, cioè la gentilezza. L'occasione ce la offre la presentazione di un volume il cui titolo è I linguaggi della gentilezza, dall'empatia di Dante al Galateo digitale. È un libro di Edoardo Bellafiore che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie Rosario, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici che ci ascoltano.
0: Dunque Edoardo, tu insegni Galateo digitale all'Università LUMSA. Parleremo poi di che cos'è esattamente questo Galateo digitale, ma partiamo in realtà, così come tu fai appunto nel tuo volume, da basi. Tu dici questa cosa molto, molto saggia, vorrei dire, cioè che prima di parlare del presente, prima di parlare della situazione che noi viviamo, è bene appoggiarci su quello che nel passato è stato detto, studiato, proposto, scoperto, no? Proprio su quell'argomento. E non a caso appunto il tuo sottotitolo cita già uno dei massimi autori della letteratura italiana. Tu in realtà parli di tutti e tre i massimi autori, quindi appunto Dante, Petrarca, Boccaccio, e a ciascuno di loro attribuisci una particolare, come dire, una particolare scoperta, se vuoi, proprio anche del modo di approcciarsi agli altri. Per Dante è l'empatia. Che cosa intendi esattamente?
1: Sì, per Dante è l'empatia, perché Dante nella commedia riesce davvero a rendere al massimo quello che è l'animo umano in tutte le pieghe e quindi anche in quella che poi è la relazione interpersonale. Ci sono delle pagine di Dante che ci fanno commuovere proprio rispetto anche al rapporto che i diversi personaggi hanno tra di loro. E uno di questi esempi lo troviamo nel quinto canto dell'Inferno, nel momento in cui Dante insieme a Virgilio incontra Paolo e Francesca, e quindi è un dialogo in loro che veramente va dritto al cuore, ecco, anche per riprendere il titolo di questa trasmissione, perché c'è una empatia totale, cioè la capacità davvero che Dante ha di entrare nei loro panni, nel loro stato d'animo e capire nel profondo quella che è la loro storia, la loro vicenda e tutte le emozioni che loro hanno vissuto. Ricordiamoci che poi Dante è autore di uno dei versi più belli legati all'empatia, che è «Sio m'intuassi come tutti in mei», cioè Dante conia questo verbo intuarsi, inmiarsi, cioè la capacità di entrare davvero l'uno nell'animo dell'altro. E quindi attraverso le sue pagine davvero riusciamo a toccare con mano l'empatia. Una degli aspetti su cui Dante insiste di più, ad esempio, è proprio l'attenzione che noi abbiamo per l'altro, e questo ricorre in tutta la commedia. Pensiamo che il termine più ricorrente all'interno della commedia è occhi, ricorre 212 volte, proprio perché per Dante è fondamentale. L'attenzione per l'altro parte proprio dallo sguardo, dall'accorgersi.
0: E questo tra l'altro proprio anche nel canto, appunto nel quinto canto che citavi, nell'episodio di Paolo e Francesca, significa anche una scelta linguistica, perché appunto anche lì la parola occhi ritorna, e ritornano in qualche modo delle parole che sottolineano l'aspetto quasi sensoriale, quasi no, di contatto, che non è soltanto un ascolto, sia pure attento, ma anche un...
1: ci sono molte sinestesie, cioè questa figura retorica stupenda, la sinestesia, che collega tra loro quelli che sono i nostri sensi. A un certo punto Dante scrive «in loco d'ogni luce muto», un luogo non può essere muto di luce, semmai cieco, cioè nel senso fa riferimento a un'altra area sensoriale, e questo Dante lo fa mettendo appunto in relazione tra loro i diversi sensi per ricordarci di quanto tutti i sensi, i nostri sensi, devono essere attivi nello stesso momento per renderci davvero conto di ciò che stiamo vivendo e delle persone che incontriamo. Perché guarda, il più grande ostacolo alla gentilezza è la distrazione, la non attenzione. Questo è uno dei più grandi ostacoli, Dante l'ha capito e ce lo fa presente.
0: Quando parli di Petrarca, tu ti riferisci in maniera particolare al suo epistolario, al suo rapporto appunto alle lettere che ha lasciato. Perché cosa aveva di particolare Petrarca nelle sue lettere?
1: Beh, intanto Petrarca è stato in qualche modo il creatore dell'umanesimo, è stato il primo a utilizzare l'espressione studia humanitatis, a parlare quindi per primo di studi umanistici e a inventarsi un po' quella che è la professione dell'umanista. È stato un uomo di cultura straordinario, uno che ha viaggiato in tutta Europa nel 300, cosmopolita, quindi veramente un intellettuale straordinario. E la traccia di tutto questo è il suo epistolario, in cui lui scrive a figure molto importanti della sua epoca, e per farlo usa tutta una serie di riguardi e di attenzioni. Potremmo dire che la lettera privata, per come noi l'abbiamo conosciuta e per come poi si è anche evoluta e trasformata nell'email, nasca con Francesco Petrarca. E quindi tutta una serie anche di accortezze linguistiche, relazionali e quindi di forme di gentilezza, dalla scrittura di un messaggio per sincerarsi delle condizioni di un suo amico, a una lettera di condoglianza, ecco, tutto questo Petrarca ci dà davvero modo di poterlo vedere e leggere attraverso le sue tantissime lettere.
0: A proposito di Boccaccio, e prendendo in esame in particolare l'elegia di Madonna Fiammetta, tu parli poi di una qualità nella quale tu riscontri anche una forma di giusto mezzo tra due atteggiamenti, tra due, no? Cioè tra la passività e l'aggressività. Tu parli di assertività.
1: Sì, lo fa Boccaccio prima di tutti, perché Boccaccio è il primo a utilizzare questo termine all'interno della nostra lingua, in quest'opera straordinaria che è l'elegia di Madonna Fiammetta. Perché un'opera straordinaria? Perché Boccaccio immagina quest'opera, siamo appunto nel cuore del 300, scritta da una donna, appunto Fiammetta, e rivolta a un pubblico di sole donne. Quindi è veramente il primo esempio di rete relazionale femminile, e qui emerge il tema dell'assertività, di cui si parla molto oggi anche per esempio all'interno delle aziende, la comunicazione assertiva come giusto mezzo tra due opposti entrambi da evitare, quello della passività che ci porta sempre a fare un passo indietro e quello dell'aggressività che invece ci porta a imporre qualcosa. E l'assertività è invece quello stile che ci dà la possibilità di esprimere idee, opinioni, soluzioni, anche stati d'animo, ma sempre nel pieno rispetto del nostro interlocutore. E attraverso il dialogo di Fiammetta con quella che è stata la sua nutrice, la sua balia, Boccaccio utilizza questo termine e fa veramente vedere quanto i consigli della nutrice che Fiammetta ascolta, ok, attentamente, al tempo stesso davanti a lei si apre nel pieno rispetto di questo dialogo, poi la portino ad avere salva la sua vita.
0: Tu poi fai riferimento anche a due libri che in qualche modo hanno proprio come tema la gentilezza, no? E quindi Il cortigiano di Baldassare Castiglione e invece Il Galateo di Giovanni della Casa. E sono ancora dei consigli validi all'interno di questi, sia pure così lontani nel tempo, di questi due volumi?
1: Sì, allora intanto sono due bestseller. Sono i due bestseller del Rinascimento, sia Il Cortigiano che il Galateo, e sono fondativi di quello che poi è stato il modello tutto italiano della conversazione, perché la conversazione, per come noi oggi la conosciamo, nei suoi statuti e nelle sue dinamiche, nasce proprio all'interno dei loro trattati. Poi c'è anche il De Sermone di Pontano, c'è la Civil Conversazione di Guazzo, diciamo sono queste le opere all'interno delle quali nasce lo statuto della conversazione. Sono ancora attuali? Sì, sicuramente, perché Baldassare Castiglione parla dell'importanza di una comunicazione che sia piacevole, ma al tempo stesso rispettosa in ogni aspetto, quindi all'insegna della ricchezza comunicativa, della piacevolezza e dell'ascolto. Lui si rivolgeva a chi, uomini e donne, perché poi parla anche della donna di corte, la gentildonna, la donna di palazzo, quindi si rivolgeva a tutti coloro che erano a corte, ok, in questa nuova realtà che si crea con le signorie in Italia. E Giovanni della Casa rivolge la sua attenzione e il suo sguardo invece a chiunque voglia stare in società, e quindi in qualche modo

0: democratizza questo concetto poi di gentilezza e di gentiluomo e di gentildonna a chiunque voglia vivere la società. Anche il Galateo è molto attuale in tanti consigli che dà. Pensiamo che Giovanni della Casa parla di body shaming, cioè si raccomanda di non prendere in giro nessuno, in particolare di non farlo per quanto attiene a caratteristiche fisiche o anche ad handicap, insomma. E pensare che questo avviene nel Cinquecento è straordinario. Pensare quanto su questo ancora ci sia da lavorare oggi, nella dimensione fisica, ma anche virtuale, lo vediamo, ci fa capire quanto poi, ecco, questo testo sia ancora attuale.
1: Sì, a proposito appunto di Castiglioni, di Castiglione e della casa, tu parli di due caratteristiche che rimangono anche queste assolutamente moderne, cioè la grazia per l'uno,
0: Sì,
1: la
0: la
1: moderazione per
0: moderazione.
1: l'altro.
0: Esatto, sì. La grazia sono i doni che noi abbiamo avuto in qualche modo e che dobbiamo riuscire a esprimere al meglio, ma senza mai ostentarli. E questo è il punto di vista di Castiglione. A questo riferimento utilizza conia il termine sprezzatura, che poi noi abbiamo. È stato tradotto, come dire, e lo abbiamo ripreso in nonchalance, ma in realtà il termine originario è il nostro ed è sprezzatura. E la moderazione di Della Casa, perché nel Rinascimento torna forte il concetto di misura, di modus, riprendendo l'est modus in rebus, quindi il
1: Sì.
0: giusto mezzo, e quindi quello di non esagerare mai da una parte o dall'altra, e quindi di preferire sempre un'accortezza anche comunicativa e mai degli eccessi, che invece Rosario, come vediamo oggi, purtroppo trionfano ai noi nel mondo comunicativo, e viene meno quella che invece è una moderazione e davvero qui possiamo dirlo una capacità di conversare, di conversazione, cum vertere, cioè proprio girarsi nella stessa direzione e dibattere, anche avere idee diverse, ma farlo sempre in modo rispettoso.
1: A proposito di conversazioni, tu raccogli nel tuo volume anche alcune conversazioni con dei maestri contemporanei, chi per esempio?
0: Sì, beh, andiamo da Corrado Augias a Marino Bartoletti, a Paolo Di Paolo anche, quindi diciamo maestri nell'ambito del giornalismo e della scrittura, che hanno tanto da poterci insegnare sull'accortezza linguistica e sulla gentilezza, ma anche Patrizia Bertini Malgarini, che è una linguista, professore ordinario in LUMSA e che proprio ha portato avanti, anche attraverso il ciclo di incontri che abbiamo svolto in LUMSA, Dialoghi sulla gentilezza, proprio l'importanza di questo tema, e Guido Stratta, che ha in qualche modo modellato questo concetto di leadership gentile. È un top manager, per tanti anni ha guidato la parte di risorse umane e organizzazione di Enel, e quindi in lui abbiamo visto la gentilezza attraverso la sua intervista declinata nell'ottica manageriale.
1: Mi ha colpito una risposta proprio della professoressa Malgarini, Bertini Malgarini. Mi colpiva la domanda perché tu parlavi di una parola, secondo lei, troppo poco utilizzata, e lei ha risposto con un'unica parola,
0: Garbo,
1: garbo.
0: garbo, infatti. Beh, poi è interessante il punto di vista della professoressa Bertini Malgarini, perché fa riferimento alla cura che noi dobbiamo avere nello scegliere le parole con cui ci relazioniamo con gli altri. Ecco, magari abbiamo cura nello scegliere i nostri abiti, e la stessa cura dobbiamo averla nel linguaggio, perché è sempre un modo di rapportarci agli altri.
1: Certo. C'è un'altra cosa che appartiene anche ai grandi maestri, ma che è quanto mai attuale oggi, e il fatto di non confondere la gentilezza con il formalismo o l'affettazione, peggio ancora.
0: Sì, non confonderla con il formalismo, con l'affettazione, ma anche con l'arrendevolezza, con la debolezza. E ti direi, Rosario, che gentilezza è uno dei concetti più fraintesi, che noi viviamo. E Per dire qualcosa su questo mi richiamo a quella che poi è la radice anche etimologica di gens. Gens era la nobiltà, la stirpe nobile. Quindi nell'antichità si era nobili per sangue, non c'erano altri modi, ok? Cioè si era nobili se si nasceva nobili. La gentilezza in questo crea una rivoluzione, cioè si può essere nobili, ma nobili d'animo. Cioè nobili se non si ha sangue nobili, ma se si ha un animo nobile. Pensa che concetto straordinario. E quindi la gentilezza è la capacità da parte del nostro animo di renderci conto dell'importanza che le altre persone hanno per il mondo, ma anche per noi, per la nostra vita, e saperci relazionare con loro. Quindi non è, dicevo, arrendevolezza, non è debolezza, e non è neanche formalismo. Lì parliamo di cortesia. Prima, a proposito di Baldassar Castiglione, parlavamo della corte, lì c'è la cortesia, cioè quell'insieme di modi che, come dire, fanno riferimento a un cerimoniale. Ecco, la gentilezza è qualcosa di più, non è semplicemente un modo cortese, ma è la volontà di fare qualcosa per qualcuno, di accorgersi di qualcuno, ok? Che poi ovviamente si traduce anche in un linguaggio che poi è un linguaggio cortese, all'insegna anche di determinate formule di Galateo.
1: Certo. E veniamo appunto al Galateo digitale che tu insegni, applicandolo in diversi modi, in diversi ambiti anche. Intanto tu fai subito un parallelo tra le nostre modernissime emoji e gli antichissimi geroglifici.
0: Sì.
1: Non abbiamo inventato nulla.
0: Sì, e beh, così, perché la comunicazione dopo 4.000 anni torna a essere una comunicazione visiva. Questo perché? Perché siamo passati negli ultimi decenni da una comunicazione prevalentemente orale, nel senso che si scriveva o per motivi strettamente professionali, il minimo indispensabile, o per inviare una cartolina in vacanza, o magari più romantici scrivevano una lettera d'amore. Adesso invece le nostre relazioni passano molto più per la scrittura che non per l'oralità, passano molto più dalle chat che non dalla conversazione anche telefonica. Sì. E quindi in un codice che è per lo più scritto, noi dobbiamo inserire quello che è il nostro non verbale, le nostre espressioni che invece affidiamo all'oralità. Motivo per cui sono nate le emoji, prima ancora le emoticon, cioè quei segni che noi andavamo a fare di interpunzione con la tastiera, quindi i due punti e la parentesi tonda per indicare il sorriso, che poi appunto si sono un po' evoluti in emoji, quindi in simboli che noi troviamo già pronti all'interno del nostro smartphone, e per una comunicazione che quindi è prettamente visiva, ma che sia prettamente visiva lo vediamo da come oggi tutto viene gestito e da quelle che sono le piattaforme social principali. Pensiamo a Instagram, dove chiaramente c'è il trionfo delle immagini.
1: Anche se i miei nipoti mi dicono, perché io metto spesso delle emoji, i miei nipoti mi dicono che si vede che sono un boomer.
0: Eh sì, ma guarda, lo sai, su questo, proprio negli ultimi mesi, in LUMSA abbiamo svolto un'indagine sulla generazione Z, quindi su, diciamo, i giovani e giovanissimi, e per contrasto rispetto alle generazioni precedenti, la generazione Z tende a non utilizzare emoji, proprio per distinguersi. Però attenzione, non è che non utilizzino elementi visivi e grafici, perché invece da parte loro c'è molto utilizzo di quelli che sono gli sticker, le GIF, e quindi comunque, come dire, questi elementi, seppur non sotto forma di emoji, li ritroviamo.
1: Tu parli poi delle tecnologie che sono a supporto del linguaggio, intanto la scrittura, poi la stampa, ovviamente, poi il digitale, quindi arriviamo più specificamente proprio all'argomento no, del Galateo digitale. Cosa hanno rappresentato questi passaggi?
0: Beh, hanno rappresentato delle innovazioni radicali e straordinarie, a partire dalla scrittura, perché appunto la scrittura non c'è sempre stata, e questo Platone lo documenta nelle sue opere e fa apparire Socrate come contrario alla scrittura, perché secondo Socrate la scrittura avrebbe portato gli uomini a non esercitare la memoria come prima, quindi a perdere qualcosa dal punto di vista della capacità mnemonica. Lo stesso identico dibattito, quindi lo stesso identico dubbio, lo si ha molto tempo dopo, siamo nel Rinascimento, quando Gutenberg inventa la stampa, e quindi anche lì c'è chi dice sì, ma adesso che ci sarà la stampa e quindi la diffusione del sapere aumenterà, gli uomini diminuiranno la loro capacità mnemonica, sforzeranno meno il loro cervello e quindi porterà in qualche modo a impoverirci. Con il digitale gli stessi discorsi, con l'intelligenza artificiale uguale, per cui ogni volta che c'è un'innovazione c'è una resistenza al cambiamento e all'innovazione, che poi ha un fondamento, cioè nel senso che è vero che sia così, perché ci dà la possibilità di introdurre tutta una serie di positività in qualche modo, ma al tempo stesso poi cambia quella che poi è la nostra struttura anche cerebrale e il nostro approccio cognitivo. Questo succede, è successo con tutte le tecnologie del linguaggio, dalla scrittura millenni fa fino all'intelligenza artificiale che stiamo vivendo oggi.
1: Pensiamo ai numeri telefonici che ricordiamo, sono
0: sì,
1: pochissimi ormai.
0: Sì, sì, sì, ma pensiamo anche al Rinascimento, dove c'erano figure straordinarie, Pico della Mirandola, uno su tutti, che avevano una capacità mnemonica che era già di per sé straordinaria all'epoca, ma non erano gli unici, cioè nel senso la capacità mnemonica era molto molto diffusa, ma pensiamo anche agli Aedi, che certo, avevano a mente un intero poema omerico e lo declamavano. Ecco, oggi qualcosa del genere sarebbe veramente incredibile. E quindi la nostra mente è cambiata, è cambiato il nostro livello di attenzione, la nostra capacità mnemonica, perché poi le tecnologie sono sempre, qualsiasi tecnologia, è sempre un prolungamento di uno dei nostri sensi. E ovviamente lì dove noi abbiamo il prolungamento, quel senso tendiamo poi a utilizzarlo meno.
1: Utilizzarlo, certo. Tu poi proponi un ABC del Galateo, anzi... parliamo di ABC, ma in realtà è un ABC di
0: E. Esatto, sono andato un po' oltre. Infatti, sì, l'accuratezza, la brevità, la chiarezza, la distintività e l'eleganza sono quei cinque elementi fondamentali per le nostre relazioni digitali. L'accuratezza, quindi la cura che noi dobbiamo avere anche nell'elaborare un testo digitale, recuperando anche quella che è la fase della progettazione, che noi oggi abbiamo un po' perso, perché iniziamo a scrivere subito un testo e viene meno invece tutta la parte progettuale che è fondamentale per andare a creare un testo che sia effettivamente sensato e anche efficace, cioè che raggiunga l'obiettivo. La brevità come forma di riguardo anche nei confronti dei nostri interlocutori, perché chiaramente un testo breve, che poi è il canone che ci viene imposto oggi, fa risparmiare un po' anche tempo al nostro interlocutore nella lettura. La chiarezza, che anche qui richiede al target a cui ci rivolgiamo meno sforzo nell'interpretazione e anche più velocità nel riuscire a condividere anche un messaggio. E la distintività è qualcosa a cui tengo molto, perché è veramente il massimo riguardo e attenzione che noi dobbiamo avere nei confronti dei nostri interlocutori, cioè rendere un testo davvero distintivo, cioè diverso. Che vuol dire diverso? Chiederci ogni volta che noi scriviamo, visto che c'è un proliferare di testi e di comunicazione digitale, ma serve? Cioè, sto aggiungendo rumore a un contesto comunicativo oppure sto dando un valore? Questa è la distintività. Cioè, sto aggiungendo qualcosa ai miei interlocutori o sto solamente creando rumore, che è quello che poi si chiama spam? Ok, cioè, sto creando altra spazzatura oppure sto veramente dando valore? E poi l'eleganza, che appunto è qualcosa che noi abbiamo veramente bisogno di riprendere come valore, perché l'eleganza è fondamentale per la gentilezza. Non può esserci gentilezza senza eleganza, perché l'eleganza è il modo in cui con i nostri abiti, le nostre parole, il nostro comportamento a 360 gradi diamo importanza alla relazione con le persone che incontriamo.
1: Grazie, allora grazie a Edoardo Bellafiore di essere stato in nostra compagnia, averci presentato il volume I linguaggi della gentilezza, dall'empatia di Dante al Galateo digitale. È un volume che è edito da Carocci Editore nella collana Biblioteca di Testi e Studi. Grazie.
0: Grazie, grazie Rosario, grazie.

Ed ora, cari amici, parliamo della Festa del Cinema di Roma. Cominciamo subito con il primo film che ho visto in questa 21esima edizione della Festa del Cinema, diretta anche quest'anno da Paola Malanga. Ed è stato un film italiano, il primo che ho visto, proiettato nella sala Sinopoli. È Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, un film con un cast che raccoglie il meglio degli attori italiani, appunto del cinema italiano, quindi Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Claudio Santamaria, Edoardo Vitalone, Rolando Ravello. Un cast di tutto rispetto, che si rivela anche una delle carte vincenti di questo film. L'altra carta vincente, a mio parere, ed è una bellissima notizia da dare, è la sua sceneggiatura.

personaggi, la sceneggiatura ci propone allo spettatore anche un mosaico temporale, perché le varie storie che compongono questo mosaico sono raccontate spesso con salti temporali che ritornano al passato, che ritornano poi al presente, che sbalzano quindi anche la nostra, soprattutto all'inizio, la nostra attenzione da un punto all'altro, e facciamo all'inizio un po' di fatica nel collegare, nel mettere appunto i fili insieme, ma compongono poi invece un bellissimo, devo dire, quadro. Un quadro che ha come tema l'amore, gli affetti. Niente è come sembra dirci il regista sin dall'inizio del film. Niente è come sembra perché vediamo due dei protagonisti, scopriremo poi che sono marito e moglie, stanno parlando appunto al telefono mentre lui sta lavorando, lo vediamo in realtà forse impegnato in una sorta di narcisistico gioco, così appunto, che tiene nascosto. Scopriremo in realtà che si tratta di, quasi che volesse nascondere appunto un segreto, scopriremo in realtà che si tratta del suo lavoro, è un rumorista, quindi sta cercando appunto i rumori adatti, un rumorista del cinema, per una scena alla quale sta aggiungendo appunto gli effetti sonori. E parla al telefono con sua moglie, che si trova invece in una banca e nella quale avviene una rapina. È una scena di potenza espressiva straordinaria, girata al rallentatore proprio per mostrare la rapidità con cui una serie di fatti appunto avvengono, di fatti evidentemente pericolosi, fino ad un tragico, assolutamente tragico epilogo. Tutto questo per scoprire in realtà che anche lei lavora nel cinema, lei è un'attrice, una figurante, non ha un vero e proprio ruolo significativo nel film che stava girando, ma era appunto una delle comparse della scena della rapina che avevano girato. Dunque, già si parte da questo gioco tra l'apparenza e la realtà, tra ciò che sembra e ciò che succede in realtà. E quindi anche qui un gioco di maschere, come la maschera di Topolino che indossa uno dei personaggi, che fa anche un lavoro di grande umanità, no? Perché aiuta i bambini ammalati di tumore, i bambini più gravi, cerca di tenere su il loro morale, ma nasconde in realtà un'anima nera, un'anima pericolosa, nasconde delle violenze domestiche, una persona veramente, nonostante quello che dice fino alla fine del film, io sono una brava persona, è proprio il contrario di tutto questo. Ma questo gioco appunto di apparenze, di maschere indossate e di vita che invece è diversa, appartiene un po' a tutti quanti i personaggi, che tendono a nascondersi, anche agli affetti più cari, anche tra marito e moglie, tendono a nascondersi delle verità spesso scomode, come il non desiderio di un figlio voluto invece dal marito, per esempio in una delle coppie, quella formata da Stefano Accorsi e Vittoria Puccini, o la grande libera passione che si invece è trasformata in una pericolosa prigione nella coppia composta da Emanuela Fanelli ed Edoardo Pesce, o l'apparente soddisfacente ménage che vivono appunto Claudia Pandolfi e Lino Musella, che sono i protagonisti, quelli i primi personaggi di cui vi avevo parlato, quelli che lavorano nel cinema e che invece nasconde anche qui diversi problemi e insoddisfazioni. Ma il film, dicevamo, parla d'amore, e l'amore significa spesso, o viene inteso da molti di questi personaggi, come il raggiungimento di un desiderio, di qualche cosa che si desidera profondamente, nel quale si cerca di coinvolgere anche l'altra persona. Mi sembra che Paolo Genovese in questo film cerchi di dimostrare come spesso il desiderare qualcosa non corrisponde all'amore, perché spesso corrisponde ad una forma egoistica di volontà, e che invece spesso il vero amore, soprattutto nelle scelte finali, è rappresentato piuttosto dalla rinuncia a ciò che si desidera profondamente per il bene dell'altro. È un film complesso, ma nel senso più interessante del termine, ed è una sceneggiatura, soprattutto ritorno appunto a dire

0: è questo che lascia ben sperare per il cinema italiano, perché questo è davvero un film che non sfigurerebbe, che mi ha ricordato molto alcuni titoli a cui ci aveva abituato, non so, il cinema francese, per esempio, o certo cinema indipendente americano. Appunto questi film che seguono diverse linee narrative, diversi personaggi che compongono poi appunto un bellissimo mosaico. L'emozione autentica nasce proprio grazie, e lo ripeto ancora, alle grandi interpretazioni di questi nostri attori italiani: Emanuela Fanelli, Edoardo Pesce, Claudia Pandolfi, Lino Musella, Stefano Accorsi, Vittorio Puccini, Claudio Santamaria, tra i principali, appunto. E il film si chiude, vorrei dire quasi in contropiede. Mi sembra una scelta del regista quella di chiudere in minore. Se avesse chiuso con la penultima scena, anticipando cioè il finale, mettendo per l'ultima scena, l'applauso che ha seguito comunque la proiezione per la stampa sarebbe stato sicuramente più fragoroso. E la sua scelta invece di chiudere in maniera, no, quasi abbandonando per il momento appunto l'intento di seguire i vari personaggi nella loro vicenda, e quindi chiudere con una finale rinuncia, mi è sembrata appunto una scelta più elegante, ma che forse gli ha procurato appunto una inaspettata e a mio parere immeritata freddezza negli applausi che hanno salutato il film.
1: Un pomeriggio della vita. Ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto, tornare indietro un anno, un giorno,

parliamo ora di un altro film, sempre visto alla Festa del Cinema di Roma, un altro bellissimo film, profondamente emozionante, un film che parla del teatro, che parla della malattia, che parla della dignità della vita, che parla della qualità della vita. E il titolo del film è Elsinore, ne regista Simon Stone e interprete principale Andrew Scott. Andrew Scott, che è uno dei massimi attori inglesi, attivo sia al cinema sia in teatro, e che è attorniato da una serie di grandissimi attori, prima fra tutti Olivia Colman, e poi ricordiamo anche la presenza straordinaria di Juliet Stevenson. Il film parte da un incidente realmente avvenuto nel 1989 al National Theatre, dove era in corso un allestimento prestigiosissimo di Amleto per la regia di Richard Eyre e l'interpretazione di Daniel Day-Lewis. Durante una delle rappresentazioni, nel colloquio tra Amleto e il fantasma del padre, inspiegabilmente, inaspettatamente, Daniel Day-Lewis non riuscì a proseguire la performance, uscì si bloccò appunto in scena, uscì di scena, lo spettacolo venne interrotto e Daniel Day-Lewis non ritornò mai più a recitare in teatro. In seguito raccontò che quella scena l'aveva talmente profondamente toccato, perché aveva visto davanti a sé il fantasma del suo vero padre, quindi confondendo realtà con finzione, in un'esperienza che l'aveva decisamente sconvolto. E dunque la produzione appunto di quell'Amleto venne ripresa qualche mese dopo con un altro attore, venne scelto Ian Charlson. Questa è proprio la storia che viene raccontata ad un attore che aveva debuttato con un grande regista inglese come Derek Jarman, che aveva poi continuato la sua carriera sia in teatro che al cinema, lavorando anche a Hollywood, e che adesso però si trova davanti all'occasione della sua vita, quella appunto di recitare in un teatro prestigioso come il National Theatre di Londra il ruolo di Amleto, che aveva già avuto modo appunto di recitare in una produzione più piccola, e che rappresenta per lui quindi l'occasione di una vita, il sogno di una vita. Ma c'è un problema: purtroppo scopre di essere affetto da AIDS. Lui però è convinto che, nonostante lo stress che ovviamente le prove, il lavoro e il personaggio, lo studio appunto su Amleto comporteranno, è convinto di poter attingere allo stremo delle sue forze, di poter dare la grande interpretazione della sua vita. Sono tutti contrari, sia i parenti più vicini, sia gli amici, sia naturalmente la dottoressa che lo ha in cura, una perfetta Olivia Colman. Tutti quanti gli sconsigliano di sottoporsi appunto ad uno stress che finirà con l'ucciderlo, comunque con l'anticipare, con l'abbreviare il tempo che gli resta. Ma lui è convinto che la qualità della vita, che quando lui parla di vita pensa al palcoscenico, per lui vivere è recitare quelle parole, è avere l'occasione di rivivere appunto la strepitosa tragedia di Shakespeare, nella quale proprio di morte si parla, nella quale si parla dell'uomo vivo di fronte alla morte, una grande meditazione appunto sulla morte, l'Amleto, e per l'attore rappresenta anche l'occasione di confrontarsi e di vivere con dignità l'ultimo periodo della sua vita, gli ultimi mesi appunto che gli restano, sottoponendosi ad una fatica immensa, ma riaffermando intanto la dignità della vita, la bellezza della vita, e riscoprendo nelle parole che deve pronunciare appunto nel personaggio, riscoprendo anche una riflessione su se stesso e sull'esperienza che sta vivendo come essere umano. Uno degli aspetti più toccanti del film è la solidarietà che si crea all'interno della compagnia. Lui inizialmente non rivela di essere malato, proprio perché desidera essere preso in compagnia e cominciare il lavoro, ma quando poi l'aggravarsi della malattia lo costringe ad un ricovero non può più nascondere appunto la verità, e si stabilisce questa bellissima solidarietà tra tutti quanti gli attori che lavorano con lui e che lo aiutano a fare 24 performance dell'Amleto. Morì soltanto 7 settimane dopo la conclusione appunto dello spettacolo, 24 performance dell'Amleto al National Theatre. Un altro dei momenti più toccanti del film è la visita in ospedale da parte dei suoi genitori.
È una scena interpretata meravigliosamente da tutti e tre gli attori. Il senso di colpa del protagonista, appunto, di Ian Charlson, l'accoglienza da parte della madre, e invece la corazza che il padre in qualche modo indossa, incapace di abbandonarsi ad un abbraccio nei confronti del figlio ammalato. Quando però i genitori poi escono appunto dall'ospedale, camminano nella neve andando verso il parcheggio, il padre ha un crollo emotivo che è una delle scene che rimarranno sicuramente nella memoria dello spettatore più attento. È un film veramente da non perdere, c'è l'occasione di vederlo già nelle proiezioni per il pubblico che saranno appunto nei prossimi giorni a Roma, ma speriamo che sia presto anche nelle nostre sale per poter godere di tante interpretazioni straordinarie all'interno di questo film, ripeto, di Simon Stone, interpretato da Andrew Scott, Olivia Colman, Juliet Stevenson, e dal titolo Elsinore. La prima canzone che abbiamo ascoltato nel nostro programma era Arcobaleno, interpretato da Ornella Vanoni. Per chiudere il nostro programma ho scelto una canzone che ha un titolo molto simile, L'Arcobaleno appunto, e che è stata scritta da un artista per un altro artista, in ricordo appunto di un altro artista. Adriano Celentano, ricordando Mogol, ha scritto per lui L'Arcobaleno.

0: Un cordiale saluto da Paolo Migani e siamo insieme anche oggi per un nuovo appuntamento con Incontro della Serenità qui sulla Radio Vaticana e online su Vatican News. E anche questa volta proviamo a fermarci un momento per guardare quello che accade intorno a noi, ma anche quello che accade dentro di noi. Abbiamo iniziato questo nostro incontro con Per sempre con noi, la canzone dedicata alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese, e mi sembra proprio che le parole di questa canzone possano accompagnarci bene nei temi di oggi, perché parleremo di fede, sì di fede, ma di una fede che non rimane chiusa nelle nostre chiese, nelle nostre preghiere, nei nostri pensieri. Una fede che entra nella vita, nella storia, nelle situazioni concrete delle persone. E su questo ascolteremo la voce di Papa Leone XIV che nella catechesi del 7 ottobre scorso ha richiamato la Chiesa proprio a questo, non isolarsi, ma immergersi nella storia. Partendo dalla Gaudium et Spes, il Papa ci ricorda che noi cristiani condividiamo le fragilità, le domande e anche le ferite del mondo e quindi non possiamo rimanere indifferenti davanti alla povertà, davanti all'ingiustizia, all'oppressione. Siamo chiamati nel nostro piccolo a costruire la città degli uomini, lavorando per la giustizia e per la pace. Insomma, la santità non è qualcosa che ci porta lontano dalla vita degli altri, al contrario, è proprio dentro la vita degli altri che siamo chiamati ad esserci. E allora questo primo tema si collega molto bene alla testimonianza di Paolo Marchiori, che ci racconterà come la fede, le relazioni e anche il desiderio di sentirsi ancora utili possano trasformare persino un hospice in un luogo di vita, di incontro e di speranza. Due situazioni apparentemente molto diverse. Da una parte le parole del Papa sulla responsabilità del cristiano nella società, dall'altra la vita quotidiana di una persona che attraversa la fragilità. Ma forse il punto è lo stesso, e il punto è esserci, non tirarsi indietro, non considerare nessuno inutile, non pensare che quando arrivano la sofferenza o la fragilità la vita abbia ormai poco da dire. E per parlare di tutto questo ci avremo della voce del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci, che ci accompagnerà nella testimonianza dando voce a Paolo Marchiori. E ci sarà anche la musica, oggi solo una canzone. A fine puntata ascolteremo Come tu mi vuoi, un canto di rinnovamento dello spirito che ci riporta a una domanda molto semplice e molto profonda. Siamo davvero disponibili a lasciarci guidare da Dio anche quando ci chiede di entrare dentro la realtà, dentro le difficoltà, dentro la vita degli altri? E allora mettiamoci in ascolto, perché forse la serenità che cerchiamo non consiste nell'avere una vita senza problemi, ma nel sapere per chi e per cosa vale la pena esserci. Buon ascolto da Paolo Migani. Ecco la voce del Papa.
1: Riprendendo la riflessione sulla Costituzione conciliare Gaudium et Spes, oggi consideriamo il quarto capitolo della prima parte dedicato alla missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. Prima di tutto, il Concilio ricorda che la Chiesa non è sopra o accanto al mondo, ma come innestata in esso. Mundus reconciliatus ecclesia, scriveva Sant'Agostino. La Chiesa è mondo già riconciliato con Dio. Siamo pellegrini sulla terra e con questo mondo condividiamo la fragilità e la bellezza. Come il Figlio di Dio si è incarnato per dare la vita al mondo e riconciliarlo con il Padre, così la Chiesa abita nel mondo come segno dell'incarnazione di Dio per manifestare il suo disegno di renderci tutti suoi figli in un'unica grande famiglia umana. Perciò la Chiesa cammina nella storia in mezzo alle genti e alle culture. E questo intreccio di vita con i popoli le fa comprendere sempre più che la sua missione ha una portata storica e comporta una responsabilità nei confronti del mondo in cui si tessono le relazioni sociali. La prima missione della Chiesa è quella di aiutare le persone ad essere attente alle domande profonde della vita, quelle sulla nostra origine e il nostro destino, così come quelle sul senso dell'amore e del dolore. La logica del profitto a tutti i costi e la manipolazione dell'informazione rischiano di esercitare una indebita pressione affinché le persone si conformino a uno stile di vita centrato sul consumo di beni materiali. Ma il nostro cuore è fatto per guardare in alto. I padri del Concilio ricordano che la missione della Chiesa si realizza anche nel contribuire alla costruzione della città terrena. Tuttavia, i suoi metodi e la sua finalità non sono primariamente di ordine politico, bensì consistono nella testimonianza della fede e della carità. Insieme con l'impegno per la giustizia, la pace e la fraternità. Adorando Cristo, il giusto morto per gli ingiusti, il credente non può accettare l'oppressione dei piccoli e dei poveri, come pure quelle strutture inique che perpetuano condizioni di dipendenza o di ingiustizia. La dottrina sociale della Chiesa orienta l'azione dei cristiani che collaborano con tutte le persone di buona volontà nel promuovere il bene comune. Alla Chiesa, dunque, niente sta più a cuore che di servire al bene di tutti e di potersi liberamente sviluppare sotto qualsiasi regime che rispetti i diritti fondamentali della persona e della famiglia e riconosca le esigenze del bene comune. Per compiere con efficacia la missione evangelica è necessario che ogni battezzato si impegni a cooperare con la grazia dello Spirito Santo affinché la sua fede sia viva e si esprima in comportamenti coerenti. Infatti, come ricordano i padri conciliari, il distacco tra fede professata e vita quotidiana va annoverato tra i più gravi errori del nostro tempo. Gaudium et Spes riserva una menzione particolare alla missione dei fedeli laici, i quali, in forza del battesimo, sono chiamati ad animare il mondo con lo spirito cristiano e la visione del Vangelo. Luoghi principali di questa azione, che può ben dirsi sacerdotale, sono indubbiamente la famiglia e l'attività lavorativa, ma essa si estende ad ogni ambiente di vita. La Chiesa, infine, è sempre attenta a ciò che nella società avviene e si sviluppa. È compito di tutto il popolo di Dio, soprattutto dei pastori, dei teologi, discernere ciò che nelle culture del nostro tempo è degno di considerazione, avendo sempre come supremo criterio di discernimento la parola di Dio e la tradizione della Chiesa. Questo richiede un animo equilibrato e libero dalle mode culturali, capace di guardare al mondo in modo positivo e al contempo saldo nel custodire e presentare il messaggio evangelico nella sua integralità. Infatti, non è certo annacquando i contenuti e ammorbidendo le esigenze che si può rendere attraente il cristianesimo. Carissimi, la Chiesa, mentre è in cammino nella storia, admira un solo fine: che venga il regno di Dio e si realizzi la salvezza di tutta l'umanità. A questo fine essa tende soprattutto attraverso la santità personale e l'amore fraterno. Scriveva San Paolo VI: senza questo contrassegno di santità, la nostra parola difficilmente si aprirà la strada nel cuore dell'uomo del nostro tempo, ma rischia di essere vana e infeconda. Pertanto, facciamoci docili all'azione dello Spirito Santo, perché ci aiuti a vivere in santità e carità, così che il mondo possa credere e sperare.
0: La speranza. La speranza non entra in hospice per morire. Con la voce del nostro speaker Gian Bernardino Carlucci, la testimonianza di Paolo Marchiori racconta come fede, relazioni e desiderio di sentirsi ancora utili possano trasformare anche l'hospice in un luogo di vita e speranza.
2: Grazie a Dio, la mia sofferenza trova sempre una risposta per continuare a vivere. Ciao a tutti. Mi sembra tutto irreale quello che sto vivendo. Come la vita può cambiare da un momento all'altro. La prima cosa che ho pensato è che finirò la mia vita terrena non a casa, ma in una struttura per ammalati. Non so se è il mio carattere o la mia fede, oppure entrambi, che mi spingono sempre a trovare un senso al mio vivere, uno scopo per sentirmi ancora utile. Sono 6 mesi e mezzo che vivo in una struttura e questo mio cambiamento ha inizialmente alterato il mio modo di vivere e pensare. Per come sono di natura, mi adeguo sempre ad ogni situazione. Il mio carattere è un po' accomodante, mentre invece a volte bisognerebbe essere più esigenti. Com'è strana la vita. In questo momento sto vivendo un'esperienza che avevo scritto 12 anni fa. Il CVS, Centro Volontari della Sofferenza, un'associazione religiosa, mi aveva scelto per partecipare come relatore all'Accademia Pontificia per la Vita in Vaticano, creata da Papa Wojtyła. L'evento durava 3 giorni, più una visita ai Musei Vaticani. Il tema era disabilità anziana. C'erano relatori provenienti da diversi paesi del mondo, professori, teologi, medici, rettori universitari che studiano l'anzianità. Io fui l'ultimo a parlare e dopo di me la chiusura la fece il cardinale responsabile. La mia relazione la dovetti scrivere perché c'era la traduzione simultanea, così da favorire i traduttori. Ebbe successo, un grande applauso e tutti in piedi. Naturalmente parlai anche del fondatore del CVS e della sua intuizione. Focalizzai l'importanza del sentirsi utile quando una persona entra in una struttura RSA, in un hospice o in luoghi di permanenza indefinita. Riuscire a trovare uno scopo per continuare a vivere con entusiasmo. Quante persone vorrebbero rimanere nella propria casa, ma per tanti motivi sono costrette a finire la propria vita in una RSA. C'è chi trova qualcosa per sentirsi utile o trovare uno scopo e riesce a dare un senso al proprio vivere. C'è chi non trova niente e muore interiormente prima della morte naturale. Ho parlato di questo convegno perché la mia intuizione era perfetta, dato che ora la posso confermare. Se non avessi la capacità di trovare sempre qualcosa da fare, il mio vivere diventerebbe un'angoscia infernale. La prima cosa che ho pensato, dopo un paio di mesi che mi trovavo in struttura, è stata: da giovane spaccavo il mondo e la mia salute era ferrea e ora ho bisogno di tutto. Veramente ero sano. Purtroppo mi sono ammalato perché ho respirato un solvente e questa è la vera causa. Solo ora capisco l'importanza della prevenzione sul lavoro. Quante persone sono morte prima del dovuto a causa del lavoro, perché non c'erano le giuste protezioni. La malattia e la fede mi hanno insegnato a vivere. L'importanza della vita, amare, amare e amare ogni cosa. Dio ha creato un mondo stupendo e noi il più delle volte non lo vediamo. Dobbiamo imparare ad apprezzare ogni cosa. Dobbiamo essere grati del nostro vivere, della salute, del fatto che stiamo bene, mentre di solito lo diamo per scontato. Dobbiamo imparare ad apprezzare la natura e rispettarla, vivere con gioia, mentre il più delle volte siamo malcontenti, arrabbiati per tanti motivi. E le giornate passano, il tempo scorre,

Ogni giorno vissuto senza amore è buttato via. Dormo pochissimo e quando mi sveglio mi ritornano alla mente il piacere del mangiare, del bere, del camminare, del fare la doccia da solo, dell'andare in bicicletta in mezzo alla natura, dello stare con gli amici, del crescere con i propri figli, delle mie passioni, sci e nuoto. Provate a pensare al piacere di poter fare queste cose e ringraziate per questo. Queste cose a volte sembrano banali, ma se riusciamo a vedere questo lato, la vita acquisterà valore e nascerà una felicità maggiore. Sono proprio le piccole cose che rendono grande e piena la nostra vita. E, per quanto mi riguarda, ora che sto perdendo la vita, mi sto innamorando ancora di più di essa. Ma in me rimane sempre la speranza. Una speranza dettata dalla fede, che non muore mai. Ed è la mia forza per vivere e non sopravvivere. Ritornando alla mia situazione di vita, ho fatto 3 mesi nel 2025 e 3 mesi nel 2026 in una nuova struttura a Carpenedolo, sempre in provincia di Brescia, perché la convenzione con Regione Lombardia dice che puoi stare solo 3 mesi ogni anno. Ma i miei amici di ASL Nazionale hanno lavorato perché i pazienti potessero stare in modo permanente e da giugno inizierà questo nuovo progetto e potrò ritornare. Ora, dal 27 marzo, sono in un hospice a Monza, un reparto aperto nel 2014, quindi veramente esperto, molto professionali, gentili, disponibili, con un rapporto umano molto intenso, anche da parte dei dottori. Direi meglio di Carpenedolo, perché hanno alle spalle 12 anni di esperienza. Ma purtroppo sono distante da casa, circa 120 chilometri, mentre Carpenedolo distava circa 20 chilometri e questo era meglio per Terio, il filippino che mi assiste, perché sono molto impegnativo. Con il solo personale rischio il soffocamento per il catarro nei polmoni. Questo frammento della mia vita sto imparando a conoscermi ancora di più. Ho visto che in ogni situazione tiro fuori il meglio di me stesso. Dopo aver assorbito il colpo che il mio destino è questo, ho iniziato a fare quello che ho dentro, sfruttare ogni opportunità ed ogni idea che la mente mi dà. Ho fatto una filastrocca con tutto il personale, ho scritto una preghiera per gli operatori sanitari, ho conosciuto un sacerdote e gli ho chiesto la mail del bollettino parrocchiale. Ho inviato alcune testimonianze che hanno pubblicato e manifesto sempre la mia fede. Ho alcuni contatti che regolarmente aiuto, collaboro con gli incontri per adulti delle CVS, scrivendo le preghiere dei fedeli ed alcune testimonianze. Per dire che mi sono arreso al mio cambiamento, ma ho cercato il meglio che posso fare. Non è stato facile perché ti senti rifiutato, è come se la tua vita finisse con un destino già scritto, ma la mia fede mi aiuta e mi sostiene. Mi parla e mi suggerisce cosa posso fare in questi ambienti di sofferenza. Ora sono a Monza e anche qui ho iniziato a manifestare il mio credo con il personale, con la presenza di molti stranieri, quindi di religioni diverse. Dico sempre che abbiamo lo stesso cuore, che esiste un solo Dio per tutti e che le religioni sono scritte dagli uomini, il più delle volte per i propri interessi. Credo profondamente che dietro a questi cambiamenti e spostamenti ci sia la mano divina e devo capire il motivo, anche se penso di averlo capito. Dio mi conduce dove c'è bisogno e fa ogni cosa su di me per il mio meglio e di questo lo ringrazio con sincera gratitudine. Grazie per quello che fate per me.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Gentili ascoltatrici ed ascoltatori di RCN, bentrovati anche stamattina al nostro appuntamento con la rubrica I grandi di ieri e di oggi. Il nostro programma ha inizio con la danza, che è una tarantella cantata, composta niente meno che da Gioachino Rossini. La interpreta il tenore Luciano Pavarotti, accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Richard Boning.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato La danza di Gioachino Rossini. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna era diretta da Richard Boning. Ed eccovi ora, cari ascoltatori, Piscatore Pusillico, celebre canzone napoletana di Tagliaferri e Murlo. Canta Luciano Pavarotti. Orchestra e coro sono diretti da Anton Guadagno.

Siamo sempre in diretta da RCN e proseguiamo nel nostro programma con il Can Can dal balletto La Bottega Fantastica di Ottorino Respighi. Il motivo del Can Can che ora ascoltiamo è però opera di Rossini. Esegue l'Orchestra Filarmonica di Israele diretta dal maestro Georg Sulti.

Abbiamo ascoltato il cancan dal balletto La Bottega Fantastica di Ottorino Respighi. L'Orchestra Filarmonica di Israele era diretta da Georg Solti. Ed ora ecco un impareggiabile Luciano Pavarotti che canta O Paese o Sole di Bovio ed Annibale. L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna è diretta da Anton Guadagno.

Il tenore Luciano Pavarotti ha cantato O Paese o Sole di Bovio ed Annibale. L'orchestra del Teatro Comunale di Bologna era diretta dal maestro Anton Guadagno.

E siamo ancora all'operetta, dal Conte di Lussemburgo di Franz Lehár, eccovi il duetto Bohemien per la interpretazione del soprano Romana Righetti e del tenore Ugo Benelli. Orchestra Sinfonica e Coro della RAI di Torino sono diretti dal maestro Cesare Gallino.

Abbiamo ascoltato il duetto Bohemien dal Conte di Lussemburgo di Franz Lehár. Orchestra Sinfonica e Coro della RAI di Torino erano diretti da Cesare Gallino. Ed anche oggi siamo giunti all'ultimo brano. Io vi saluto, vi aspetto senz'altro al prossimo appuntamento e vi lascio in buona compagnia. Concludiamo con Plaisir d'amour, deliziosa romanza di Johan Martini, Pierre Fournier violoncello, Orchestra Concert de Paris, Jean-Marie Auberçon direttore. Grazie a voi tutti e da risentirci da Giovanni Consonni.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere.
2: Sì.
1: Due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, però, sono molto diversi.
1: Pur essendo della stessa materia, che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, forse due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: Di fasi diverse. E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori, pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Ma sicuramente intenso, ecco.
2: E soddisfacente, proprio è un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier?
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, che è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, insomma.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Citando il buon Michelangelo, che dice che la scultura del marmo, in questo caso, è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materie insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto, in questo caso, di fronte, e devo sbozzarla finché non esce quello che, secondo lui, preesisteva la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente, però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio pezzi di
1: classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare, poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì. Con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però è proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e quindi e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Come in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi. È un...
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: Beh, insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte decide lei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi
1: e
2: ritrovo...
1: quello schianto, mi dicevi, è... possiamo vederlo tra l'altro?
2: Sì. Semplicemente.
1: È proprio
2: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi. E, dice, e...